0: Ciao, sono Biagio Antonacci. Biagio, chi ascolto la notte dei guerrieri.
1: Ci fa piacere, grazie. Questa è la sua, You and Me, appunto, la notte dei guerrieri qui su RDS, pronti per dare spazio a Gianluca Teodori, e questa è Lifestyle.
2: La stagione più bella per i viaggi è forse quella che prepara all'estate, che attende l'estate, quando i luoghi iniziano a mostrare scorci un po' alla volta. Tra mare e natura, la città dei fiori per tradizione vive sempre, anche in estate, il riflesso del suo evento principe, ovvero il festival. Gli appuntamenti di Sanremo con Alessandro Sindoni, assessore al turismo.
3: L'estate ci saranno 5-6 grandi concerti di artisti provenienti da uscenti da quest'anno al festival o appena usciti, e un grande palco a pian di nave. A questi eventi, diciamo più grandi, se ne aggiungeranno tantissimi altri targati Casinò, Orchestra Sinfonica, Ariston, circa 150 eventi per grandi e più piccoli.
2: Eventi che fuori dall'Ariston ogni giorno contribuiscono.
3: Trasformiamo l'onda del festival in una presenza continua e rendiamo la città sempre più attrattiva.
2: Questa è RDS.
1: Grazie Gianluca Teodori, questa è RDS, hai detto bene, questa è la notte dei guerrieri con quel bel fusto lì di Filippo Ferraro. Grazie, grazie, con quel bel fustino di Alessandro Corsi. Oggi dobbiamo un po' tutti tirargli sul morale, abbracciare, volergli bene.
4: Però vedi, quando mi dici stai facendo il piangina, piangina, piangina, che?
1: No, oggi sei stato, devo dire.
4: No, ieri.
1: Ieri era. Era un po' che ti stavi preparando.
4: Ma perché mica sono scemo, le cose si vedono, no?
1: Beh, insomma,
4: chiaro, dai, era.
1: Diciamo che
4: chiaro.
1: Poi ne parleremo bene. Non era proprio un risultato che mai ci saremmo potuti immaginare, certo, non in questa modalità. No, mettiamolo forse così. Ma poi approfondiamo, ma dopo, perché tra poco c'è invece SOS Guerrieri. Prima, una sequenza mixata.
5: All'inizio di ogni ora.
6: I tuoi ricordi
5: e le tue emozioni.
6: Con successo.

0: maestro del nostro programma.
1: Ecco, mi fa molto sorridere che
0: le disgrazie siano il momento più amato, è incredibile.
1: Quando ci arrivano delle storie, alle volte ci interroghiamo, sarà vera, sarà falsa, tutte le volte diciamo, caspita, che storia, cioè, questa è sicuramente vera, la mettiamo e questa è una cagazzina. Quando invece diciamo, vabbè, questo è esagerato, non può essere vero, e voi no, cioè, che non, o non ci capiamo niente noi, o non ci capite voi, o non ci capite niente
0: in
1: nessuno.
0: In ogni caso, purché se ne parli, e visto che se ne parla, siamo comunque felici, se avete un problema.
1: Guarda, è la Francesca Manzini delle rubriche.
0: Sì, bravo, bravo.
1: Come la nostra Manza, che tutti ne parlano molto, e la salutiamo, la abbracciamo, la stessa cosa è SOS Guerrieri.
0: Sì, e dicevo, se avete un problema e state vivendo una situazione particolare, magari volete chiedere consiglio, non sapete a chi e vi va di aprirvi e di raccontarla a noi, fatelo al 388-22-388-22, noi sceglieremo una storia e poi la facciamo ascoltare per chiedere magari un consiglio ai guerrieri e alle guerriere che sono all'ascolto in questo momento.
1: Quindi sottolineiamo che non siamo io e Ala a dare i consigli,
0: anche,
1: ma
0: anche ci accodiamo, dai.
1: Sì, vabbè, mettiamo, insomma, però siamo più bravi con gli altri che con noi. Quindi, la vostra storia, qualsiasi categoria va bene, affettiva, personale, lavorativa, familiare, eccetera, eccetera, 38822 38822.
2: Vai, liberate vai. Alle corse. Vai,
0: eccomi.
3: Lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Io mi trovo in modalità Gianluca Grignani, sto rasando l'aiuola, vi ascolto sempre.
6: Pensavo che avessi la tua storia tra le dita. No, no, cioè, poteva essere tante cose. Pensavo che stessi.
7: Ma che avessi in mano. Ma sei proprio uno scionchino!
6: Che avessi diviso un falco a metà.
4: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
3: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Sogni di giocare a tennis con Fabio Fognini o Flavia Pennetta? Partecipa all'asta al buio del Rotaract Genno, in campo con Fognini e Pennetta, per l'ospedale pediatrico Gaslini, tramite Gaslini Insieme. Visita unavoleperigaslini.mai.canva.site.
10: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
11: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
1: Corsi, ma facciamo quando vuole. Tra poco SOS Guerrieri.

0: Purple Disco Machine.
1: Qui su RDS. Allora, SOS Guerrieri è un appuntamento in cui vi chiediamo di raccontarci le vostre storie, se avete magari qualche problema in questo periodo che vi sta portando ad avere difficoltà nel scegliere cosa fare, come comportarvi, avete dei dubbi, delle perplessità, proviamo ad aiutarvi noi.
0: Sì, la storia di questa sera è una storia che secondo me saprà dividervi. Sì. La storia di Alessandro da Roma.
1: Dai.
0: Ciao guerrieri, sono Alessandro e oggi 26 anni fa festeggiamo la
1: squadra. Dai, sei veramente un idiota.
0: La vita mi ha dato un collega meraviglioso, eppure no scherzo, la storia è un'altra.
1: Ma sei veramente,
0: te l'aspettavi,
1: No, Alessandro da Roma mi aveva vagamente allarmato.
0: Avevo scritto una storia bellissima, mentre invece la storia, quella vera, è quella di Miriam dalla provincia di Novara. Che ti fa lazzo, no scherzo, no, una battuta. E dice, ciao guerrieri, sono Miriam, dalla provincia di Novara, ho 42 anni, io ho sempre avuto un sogno, quello della pittura. Purtroppo non è mai diventato un mio lavoro, ma solo una passione, un hobby, mentre di giorno lavoro in un ufficio amministrativo ormai da più di 20 anni. Nel frattempo mi sono sposata e ho avuto 2 figli. La settimana scorsa però è successa una cosa stranissima. Vado ad una piccola mostra d'arte amatoriale, dove avevo esposto un mio quadro, e un noto critico lo vede e se ne innamora, passando tutta la sera a pregarmi di andare a New York a tentare il tutto per tutto, che lui lì ha delle conoscenze per potermi provare a lanciare. Mi è sembrata una seconda possibilità che la vita mi stava dando, dopo anni e anni di sacrifici e di sogni che pian piano si stavano spegnendo. Ma parlandone con mio marito, lui mi ha riportato sulla terra, bocciandomi pesantemente la cosa, dicendo che con i soldi già ora facciamo fatica, che non abbiamo la possibilità, adesso sto edulcorando, di appunto poter andare a cambiare vita, andare a New York, e con le testuali parole ha detto: con i sogni non si campa. Sono distrutta, ma mi chiedo se non sono io ancora rimasta una ragazzina che non è cresciuta, oppure se la vita mi sta dando una seconda grande possibilità. Aiutatemi.
1: Ragazzi.
0: Porca miseria.
1: Anche perché non mi sento di sentire troppo dalle parole del marito. Cioè, da un certo punto di vista non ha torto.
0: Magari il marito è uno che lavora, che si fa il mazzo, fanno fatica a arrivare a fine mese.
1: Capito. E poi
0: dire, ragazzi, però a un certo punto quei sogni non si campa, pensa a quello che porta avanti la nostra famiglia, perché comunque la nostra famiglia è comunque un sogno diventato realtà.
1: Esatto, e questo mi porta a dire che c'è un tempo, secondo me, per le cose, no? Quando
0: ma chi ha detto?
1: No, nel senso che,
0: cioè, ci sono tante storie di persone che
1: sì, per carità,
0: grandi,
1: però a 20 anni magari hai meno responsabilità sul gruppone, certo. Hai una vita più facile, tra virgolette, da affrontare, hai tutto da scrivere, tutto da perdere, e quindi un'occasione del genere dovresti prenderla subito in mano, cogliere subito l'occasione, no? Certo. Se ti si propone una cosa così bella, così importante davanti, quando hai costruito una famiglia, io non dico che uno debba rinunciare ai sogni, però magari fare e avere delle mire un po' più responsabili, cioè che non comportino questo tipo di stravolgimento. Quindi
0: che è grosso,
1: guarda J.K. Rowling,
0: vai a vivere a Milano,
1: ecco, e guarda J.K. Rowling, che ha avuto un successo devastante mondiale, ma anche in tarda età, non da ragazzina, non a 20 anni, non a 18 anni,
0: dopo decine di bocciature, tra l'altro,
1: e scriveva dei libri. Quindi no, questo non richiedeva uno stravolgimento della sua vita, no? Raggiungere il suo sogno. E quindi ecco perché dico, c'è un tempo per tutto e poi va tutto misurato in base a quello che devi fare. In questo caso significherebbe andare a New York, che non è proprio dietro l'angolo. Poi desti tempi, insomma, non mi sembra neanche, cioè, non che non si debba andare a New York, però ecco, è uno stravolgimento vero e proprio.
0: Però io faccio l'avvocato del diavolo, cioè sono d'accordo con quello che hai detto, ma voglio anche metterla e mettervi in difficoltà dicendo: ma se veramente la vita le sta dando una seconda occasione, ma se veramente, adesso poniamo, va a New York con tutti i risparmi, ci porta la famiglia, o magari va lei da sola per un tot mesi, e veramente la vita cambia? E veramente vive della sua passione? Cioè, chi ci dice che magari, come dire, quel piccolo ostacolo che ha davanti non è l'ultimo piccolo ostacolo per poter vivere del suo sogno?
1: Dai, se avete dei consigli da dare a Miriam, fatelo adesso con un messaggio vocale. Proviamo a darle una mano alla guerriera che si è aperta e che si è raccontata, con un audio appunto da registrare e inviare ora al 388-22-38822.
0: Intanto c'è il nuovo di Gaia, è Bossa Nostra.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS.

0: for Fears, So in the Seeds of Love, qui su RDS. Qualcuno dice: io dico di provare, è vero che c'è un tempo per tutto, ma non aspettare, prova, perché il tempo non dà tempo a chi ha bisogno di tempo. Capito?
1: No, però suona benissimo. Il tempo non dà tempo a chi ha bisogno di tempo.
0: Cioè, cogli l'occasione,
1: cogli l'attimo,
0: carpe diem,
1: buttati sul treno. Io ho un consiglio, però voglio tenerlo per ultimo.
0: Va bene,
1: è
0: va
1: una
0: bene.
1: Cosa molto,
0: guarda,
1: personale.
0: Sono arrivati tantissimi vocali che Pino sta aggiustando e tra poco al 388-22-388-22 vi sentiamo i consigli alla nostra Miriam.
2: Svegliati col sorriso. Con tutti i pazzi per RDS.
3: Le meglio battute.
4: Parliamo di Mitch Hedberg. Una volta ho bevuto del Jack e Coca con il lime e ho notato che il lime galleggiava. È un'ottima notizia. La prossima volta che vado in barca e mi riparto, mi attacco ad un lime.
3: Certo.
4: Mi piacciono le scale mobili perché non possono mai rompersi. Possono solo diventare scale.
2: Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
1: Stiamo cercando di dare una mano a una nostra guerriera che ha una situazione un po' particolare. Aiutiamola. 38822 e ora Macklemore.

0: fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro, la sua perdutamente RDS, la notte dei guerrieri 2:48. Abbiamo una nostra guerriera da aiutare, ha una storia un po' particolare, cioè lei ha sempre sognato di fare la pittrice, poi se l'ha un po' messa via, è sempre stata solo una passione, fa famiglia, un lavoro normale, fanno fatica un pochino a arrivare a fine mese come purtroppo tante famiglie in Italia. Lei porta ad una piccola mostra un suo quadro, arriva un critico d'arte molto famoso che vede in lei un grande talento e dice: guarda, io ho dei contatti, vai a New York e prova a giocartela. Lei ha 42 anni, quindi non è di primo pelo, ma non è neanche anziana, quindi insomma con la possibilità di giocarsela, ovviamente ha la responsabilità di una famiglia e il marito è contrario a questa cosa. Che fare?
2: Sentiamo cosa le avete consigliato.
3: Bah, secondo me ci devi provare. Il tuo marito sicuramente è la parte, è la voce razionale, però un giorno ti dirà: direte, abbiamo fatto bene a prendere questa decisione di ripartire. Magari di poi partire. Inizia a Parigi, non lo so.
1: Perché
3: però
1: Parigi? Perché vai, Parigi? Perché andare a Parigi?
3: E la scelta sarà giusta per tutta la famiglia.
2: Di questo non... Ciao, grazie. Di questo non ne abbiamo assolutamente certezza, anche perché non conosciamo poi esattamente chi è che la vorrebbe a New York. Poi, cioè, non è che può scegliere dove andare, la scelta non c'è. Lui la vorrebbe portare a New York. Io dice: vabbè, no, New York no, ma vado a Parigi. Uno dice: no, devi venire a New York. Cioè, se vuoi, ti lancio a New York.
1: Non è dietro l'angolo. Non è... Io, pensandoci, non riuscirei mai a negare l'occasione della vita alla mia compagna.
2: No, ma infatti negarla no, però
1: cioè
2: farti ragionare,
1: non appoggiarla.
2: Cioè, lo so, ma
1: piuttosto direi: guarda, vai tu, tengo i figli, stringo i denti, giocatela, perché
2: è giusto che tu provi a fare, ad avere questa opportunità
1: con un rimpianto.
2: No, questo sì,
1: è brutto, però capisco anche lui che dice: facciamo fatica, arrivare a fine mese, ne vale la pena.
2: Sentiamo cosa avete ancora raccontato.
4: Ma io te lo auguro, Miriam, però mi chiedo: ma non è che questo critico d'arte alla fine, in un certo qual modo, si sta a gonfiare al petto e ci sta a provare con te, sta provando di portarti là e metterti in condizioni di, non lo so, mi viene da pensare quello, ecco. Ma ti sei informato su questo critico d'arte? Esiste, è vero, è vivo, è reale? O si sta semplicemente riempiendo la bocca?
2: Anche questa è una cosa da verificare. Io penso che lei, per averci raccontato così, avrà già fatto le sue verifiche, perché cioè, altrimenti sarebbe
1: Informati bene sulla situazione, perché purtroppo siamo terrorizzati, perché siamo contornati da fregature, da truffatori. Cioè, pensa quante telefonate al giorno riceviamo, che magari non sono truffe, ma tante volte sì. E quindi tutti i giorni così, c'hai paura anche veramente del tuo vicino di casa.
5: La vita è fatta di sogni, e se ci tolgono anche quelli non abbiamo più nulla. Parti! Ma puoi anche indebitarti fino a...
1: adesso non proprio,
5: cosa, ma parte.
1: Possiamo evitare.
5: Non perdere questa occasione.
6: Visto da Logo Rotondo, io penso che chi lascia la strada vecchia per la nuova sa ciò che lascia e non sa ciò che trova. Quindi lasciare certo per l'incerto non soffla che appuntare con Berlino. Ciao guerrieri, in bocca al lupo.
1: Ciao, beh, però se tutti avessero pensato così, nessuno nella vita avrebbe mai rischiato e non ci sarebbero state le grandi vittorie.
2: Un po' come quando parlavamo degli imprenditori: devi avere la stoffa per rischiare.
1: Vero, bravo.
2: Cioè, fare
1: bravo.
2: Il passo più lungo della gamba a volte devi essere uno un po' wild, che ha quella roba del coraggio. È come quelli che prendono e partono da soli. Devi avere la stoffa. Io non sarei in grado di prendere, partire, andare, non so, in un paese, in un altro continente da solo a cercare di sbarcare il lunario, non sarei in grado di farlo, ma è una roba caratteriale, cioè non ce la farei.
1: Corsi a fine puntata e mi chiede di accompagnare la macchina perché c'è paura al parcheggio, sì. Capisci? Allora, dove va?
2: Leggo, vi scrivo da San Francisco, vi ho ascoltato con un sorriso, vivo negli Stati Uniti da 13 anni, una cosa difficile da comprendere per chi è fuori da questo ecosistema è che nessuno ti dà la chiave del successo, della fama e dei soldi, quello che le persone ti danno è la chiave di ingresso. Gli Stati Uniti sono considerati the land of opportunity, perché le persone e il tuo network,
1: il sogno americano,
2: sì, possono darti l'opportunità per crescere e far bene, purché si lavori duro e ci si dimostri umili e disposti ad imparare, facendo anche errori e trovando soluzioni. Al suo posto prenderei un approccio intermedio, andare a capire prima di prendere l'impegno finale. Sarei contenta di farci due chiacchiere. Grazie.
1: Aspetta.
2: Non ci ha detto il nome, però ti abbracciamo.
1: Che bella cosa, che bella analisi. Certo è che quando dice lavora duro, non conosco minimamente il mondo dell'arte, Però lì, ragazzi, cioè, è tutto verso un mondo molto complicato. Non è che dici vado lì, voglio fare il ristoratore, comincio dal cameriere, posso fare una carriera. Io non lo so, no, quel tipo di lavoro là, lasso di tempo abbia prima che tu ci riesca a vivere.
2: Non perdiamo, capisci, di vista l'età, ragazzi, perché è vero che non è un'anziana, ma 42 anni non sei più la ragazzina che va a cercare di raggiungere i suoi sogni, il suo successo, i suoi obiettivi in un altro posto. Non dico che non lo debba fare, ed è anche brutto che tu abbia accanto magari una persona che non ti appoggi in questo. Però ci può stare che ci sia qualcuno dall'altra parte che ti riporta un po' sulla terra. Cioè, io sono un eterno sognatore, sono uno che con i sogni, non so, sono diventato milionario 4-5 volte.
1: Italia, no?
2: Se non avessi mia moglie che mi riporta con i piedi per terra, sarei probabilmente già un disastro. Quindi ci sta anche che ci sia una persona che può riequilibrarti, che non significa non credere nei tuoi progetti o nei tuoi sogni, ma cerca di darti anche una chiave di lettura un po' più razionale, no? Credo sia anche giusto. Io non credo che lui le abbia detto no, ma dove vai, ma che fai? Cioè, penso che l'abbia fatta ragionare, tanto che lei non è che si lamenta del marito, o no?
1: No, cioè, capisce anche il suo punto di vista. Magari il marito è uno, si fa un bucio così, lavora, si impegna,
2: certo.
1: E dice, ma come, cioè, prendi, parti, ma pensa, tra virgolette, alle cose serie. Perché ci sono persone che sono
2: un po' più così, più
1: razionali,
2: sì,
1: certo,
2: sì, sì,
1: ma non c'è nulla di male. Poi bisogna trovare anche una via di mezzo.
2: Allora,
1: nelle
2: facciamo
1: cose.
2: Così, visto che siamo un po' in ritardo, tra poco magari riprendiamo con qualche vocale.
1: Sì,
2: ancora.
1: Sì,
2: 388-22-388-22 se volete dire la vostra e dare il vostro consiglio a Miriam.
1: Lo sport lo facciamo,
2: sì,
1: che vuoi scappare?
2: No, domani, dopodomani.

0: Qui su RDS nella notte dei guerrieri. Torniamo in redazione, ritroviamo Gianluca Gizzi, questa è RDS Green.
1: Il movimento all'aria aperta, lo sport e la condivisione migliorano il benessere psicofisico dei ragazzi e li aiutano a creare comunità più inclusive e sostenibili, valori fondamentali per una società più consapevole e solidale. Il pensiero di Alessandro Tappa, presidente Sport Senza Frontiere, ente del terzo settore che celebra in questi giorni i suoi 15 anni di attività.
2: Lo sport, da quando poi è stato inserito in Costituzione, viene finalmente riconosciuto per il suo valore di cambiamento.

0: di educazione e di inclusione sociale. Sono tre parole, tre concetti, tre aree fondamentali. Nella nostra esperienza di Sport Senza Frontiere ormai da 15 anni, tutti i giorni nei territori anche più difficili, portando lo sport lì dove non c'è, ci rendiamo conto quanto oggi lo sport sia uno strumento immediato, facile, efficace, gioco e divertimento, ed è il messaggio più immediato che arriva e che riguarda i bambini e i ragazzi e li cattura rapidamente, senza tante complicazioni.
1: Questa è RDS.
2: Let's go. Tre minuti, siamo allineatissimi con l'universo, quindi vai col vostro desiderio, chi lo sa, potrebbe anche diventare realtà. Ciao amici, siamo noi quelli che vi portano tutte le notti fino alle 5 del mattino. Lui si chiama Alessandro Corsi.
3: E lui è Filippo Ferraro. Allora, abbiamo deciso di portare un po' avanti l'appuntamento con SOS Guerrieri perché ha scatenato ancora un po' di reazioni, di opinioni, punti di vista da parte dei guerrieri e delle guerriere che sono all'ascolto. La storia è di Miriam, che ha ricevuto una proposta interessante su un suo quadro, visto che lei ama fare anche la pittrice, diciamo, non come professione ma come hobby, ed è indecisa se partire e andare a New York col marito, che cerca invece di trattenerla, no?
2: Che fare? I vostri consigli ancora con noi tra poco, prima Andreas Johnson.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con un successo

0: All-time high, Nico Santos, alle 3:10 stiamo dando una mano a Miriam, questa ragazza da sempre innamorata dell'arte, della pittura, e ora forse a 42 anni ha la grande occasione della vita. Questo critico d'arte ha visto una sua opera, le ha proposto di andare a New York. Il fatto è che lei è mamma di due figli, non sappiamo l'età, molti ce l'avete chiesto, non ce l'ha detto, è sposata e con un lavoro tra virgolette normale, quindi il marito blocca la cosa, anche perché non è che, sai, prendi, vai un mesetto a Parigi,
1: certo, è un cambiamento importante,
0: anche perché non sappiamo per quanto tempo sarebbe, cioè vai per un periodo, vai a sbancare il lunario, certo. Stai semi...
1: sentiamo cosa ci state raccontando.
2: Io invece vi scrivo dall'Indonesia, sono a Bali, con mio marito e i miei figli. 5 anni fa abbiamo deciso di dare una svolta alla nostra vita e di cambiare completamente nostra vita, il nostro continente, lasciare la nostra famiglia, e ora siamo felicissimi. Naturalmente abbiamo la possibilità di lavorare, quindi siamo soddisfatti e soprattutto molto entusiasti della nostra nuova vita. I nostri figli sono felici, si sono ricreati anche loro una loro vita, hanno chiaramente una scuola internazionale qui a Bali, hanno i loro amici, crescono serenamente in un ambiente completamente diverso rispetto a quello d'Italia. Sì, bisogna avere tanto tanto coraggio per fare le valigie, prendere tutto e partire.
1: Che perché immaginate la famiglia, no? I nonni, le sorelle, i fratelli.
0: Ed è tutto
1: Indonesia,
0: dall'altro capo del mondo, cioè lo dico spesso, tante volte, io per esempio non vedo mio fratello e mio nipote da quasi un anno.
1: Li rivedrò
0: a Padova. Sono a Padova, cioè sono 5 ore di macchina.
1: Sì, poi un attimo.
0: Sei dall'altro capo del mondo.
1: No, certo.
3: Io al posto tuo farei l'unica cosa che secondo me può conciliare il sogno con una modalità un po' più razionale. Sì. Almeno per cominciare, l'unica cosa che devi fare, secondo me, è andare in banca e mi farei fare un prospetto di richiesta di
1: prestito.
3: Di prestito, presentando un progetto valido di questo tipo, perché secondo me le banche con l'arte un pochino potrebbero essere, cioè se li convinci con la tua arte, può essere che anche questo prestito potresti ottenerlo e ti prendi tipo questa sorta di aspettativa.
1: Non male, come idea, uno spunto, spunto.
0: Non so se abbiano case di proprietà, cioè se veramente fai la scelta, vendi casa
1: però lì...
0: e vai lì in affitto un anno, corri il rischio, però ragazzi, che
1: guarda,
0: rischio.
1: Qualcuno dice, ma parti per un tempo prestabilito, cioè non necessariamente dici vado, mi trasferisco lì, come va, è definitivo. E poi vedi un po', capisci bene cosa fare e magari vedi il da fare.
4: Ciao ragazzi, sono Dario dall'Australia. Ecco. Ma la situazione può essere anche il fatto che magari lei va lì per un weekend, conosce queste persone, vede che aria tira e poi magari torna a casa.
1: Un weekend a New York magari
0: è comodissimo, però
4: vantaggiosa, magari poi lei può pensare a un trasferimento magari quando c'è anche la disponibilità economica per poterlo fare, però non è detto che lei dal punto in bianco si trasferisca in America in
1: ci sta comunque ragazzi,
4: magari va lì un weekend. Quindi comunque può contribuire la famiglia in Italia a pagare gli affitti, quello che deve fare, e poi magari ritorna in Italia. Certo. Insomma, almeno va a vedere che aria tira.
1: Ma che figata che ci ascolta, uno dall'Australia, quello dagli Stati Uniti, quello dall'Indonesia, ma ragazzi, quanto siete belli.
0: Tra l'altro, grazie, solitamente i nostri ascoltatori solitamente sono molto resti ai grandi cambiamenti, sono molto razionali. Invece devo dire che oggi gran parte di voi ha appoggiato la scelta di coraggio di Miriam. Non l'avrei pensato, onestamente. Pensavo sarebbero stati più resti.
1: Miriam, due cose. La prima, mandaci una foto del quadro. La seconda,
0: pensavo una foto tua.
1: No, la foto del quadro.
0: Avanti a tutti.
1: La seconda, in bocca al lupo e facci sapere.
0: Io il mio consiglio te lo do tra poco, perché è molto molto personale ed è una cosa che è capitata a me. Poi fai tu.
1: Va bene, tra poco quindi anche il consiglio di Filippo Ferraro. Intanto questa si chiama Bar Song.

0: New hit music, new hit music.
1: Nuove tendenze,
2: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.

0: 1000 lauro.
1: Comuni immortali.
2: E se fosse nostro questo maledetto posto, rubere il tramonto per mettertelo addosso.
0: Saif, buona domenica.

0: Gaslini tramite Gaslini Insieme. Visita unavoleperigaslini.mai.canva.site.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: sono sveglia a quest'ora perché ho portato mia figlia.
1: Dove? Gita?
2: Non se lo ricordo.
3: Come è possibile che non si ricorda dove portano i figli?
1: Ma guarda, più che sapere dove portarli, sapere dove andarli a prendere, quello sarebbe più grave.
4: Che altro che... ho fatto ascoltare la vostra trasmissione alla mia migliore amica.
1: Sì, bello, giusto?
4: E niente, non mi parla più.
2: Ma perché? Ma perché?
4: Pronto?
1: Sì.
4: Mi sentite?
1: Sì, sì, dici.
2: No, niente, basta. Sì. La batta delle quattro, si arra.
1: Noi comunque vi vogliamo bene così.
2: Sì,
1: cioè,
2: sì.
1: Se ci voleste bene, probabilmente non ce lo meritiamo. Ci voleste bene davvero, non sarebbe bello uguale.
4: No. Ragazzi, mi fate scompisciare dalle risate, Belin.
1: Grazie.
2: Belin.
1: Ma era il numero giusto quello ha mandato?
2: Sì, sì.
5: Ciao, Radio DS, ciao.
1: Ciao.
5: Ti piace? Ti piace? Ti piace? Sì, ti piace.
2: Ti piace, ti piace.
1: Ma chi è strano?
2: Ti piace.
1: La roba tua ai locali che vedi tu scambi. Ecco.
6: Dai,
1: l'amico di Bolzano ha detto che si comincia. Andiamo, via.
7: Valperga, provincia di Torino.
1: Sì.
7: Va a dormire molto tardi. Anzi, già di mattino va bene.
8: Oh, non si capisce niente, ma questo come parla?
1: Stava lavorando, dai, stava lavorando. E 1-0 che va a dormire tardi. Apro una parentesi velocissima. Mi aspettavo che Corrado ti prendesse più.
2: Ma sai che
1: giro per non dire altro. Invece
2: ma sai che cioè è come sparare sulla Croce Rossa, ma che
1: appunto
2: c'è talmente
1: migliore.
2: No, secondo me non si divertono neanche più i romanisti a prendere i giri laziali, lo sai? Cioè sì, però manco neanche troppa soddisfazione. Vabbè. Ma non lo so, però
1: strano.
9: Pasticcere da Firenze.
1: Eccolo.
9: Sveglia molto presto. Alzato a mezzanotte.
1: Ammazza.
9: Buongiorno a tutti.
2: Ciao, sveglia presto.
1: Ciao, buongiorno.
2: 1-1.
1: Pareggio.
2: 1-1.
10: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Sì.
10: Siamo Rudy, sono di La Spezia, San Terenzo, anzi, faccio il fornaio. Io non so da che parte sto, perché io vado a letto alle 6 di sera e mi alzo alle 11 di sera.
1: Sveglia presto.
10: Da che parte sto? Da chi va a letto tardi o da chi si alza presto?
1: Sveglia presto.
10: Fatemelo sapere, faccio il fornaio.
2: Sì.
10: Sono allora mito magra, pane, pizza, rotatoria. Un po' di pubblicità non fa male.
1: No,
10: ciao ragazzi.
1: Anzi,
10: ciao.
1: Se vuoi che la tua pubblicità funzioni, mandaci qua in radio dei prodotti che noi poi li assaggiamo e faremo l'unboxing e il testing on air.
2: La regola vuole che in base all'orario in cui vai a dormire o ti svegli deve essere più vicino all'orario di adesso. Quindi se tu vai a letto alle 11:30, cioè ti svegli alle 11:30 della sera e vai a letto, ha detto,
1: alle 6 del pomeriggio.
2: 6 del pomeriggio è più vicino alle 11:30, alle 4:30, capito?
1: Quindi
2: è quella la regola.
1: Devo dirti che alle 4:30 non mi sarei impelagato in questa spiegazione, che hai fatto molto bene.
2: Grazie. Sono l'uomo delle spiegazioni.
1: Guarda, veramente io mi tolgo il cappello dinanzi a cotanta professionalità.
2: 2-1 per quelli che si svegliano presto. Andiamo, veloci.
11: Buongiorno ragazzi. Michele da Bologna, direzione Aprilia, assistenza tecnica. Sveglia presto. Ciao.
1: È finita. C'era un po' di ranteghino, capita.
2: Secondo te è più forte questa tosse qua oppure questa?
1: Perché siete così scemi?
2: Secondo me cambia. Perché
1: sì,
2: una
1: la nota.
2: Una è più delicata, senti. Dai. Cioè una.
1: Ma chi se ne frega?
2: È una tosse più da fumatore.
1: Sì, possiamo procedere.
11: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
11: Sveglia molto presto, come sempre.
1: Dove vai?
2: Basta.
11: Buona giornata.
2: Ciao.
1: Niente. 4-1.
2: C'è il nuovo di Achille Lauro.
1: Meglio.
2: Si chiama Comuni Immortali. Vai.
12: Selezioniamo le migliori novità
13: per trasformarle in grandi successi.
12: New Music. Novità.
13: New Music. Novità RDS.

0: altro.
1: I'm Taylor Swift.
0: No, non è Taylor Swift.
1: I also listen to the Night of the Pooh Warriors.
0: Potrebbe essere la madre di Taylor Swift. L'australiana Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Video iconico, lei nel deserto, tutta leopardata. Un sacco di uomini la corteggiano, tra cui anche un Brad Pitt, come viene citato nella canzone. Ma lei non si fila nessuno.
2: Ciao ragazzi, sono Arisa.
0: Ma cosa
2: ti ho ascoltato di essere?
0: Ma non c'entrava adesso, cioè,
3: vabbè.
0: Belle voci, però.
3: Va bene. Allora, si gioca a indovina la notizia. Vi facciamo ascoltare un audio di un fatto che è accaduto qualche ora fa, quindi se ne ha parlato molto, e dovete indovinare qual è la notizia, quindi non basta sapere il personaggio e riconoscerlo. Cosa importante, si parla di musica.
0: Poi dici a me che sono buono.
3: Si parla di musica.
0: Hai detto tu. Sentiamo.
3: Comunque, dopo le 4:30 ci prende la stupida e impazziamo completamente.
0: Cioè, io, a me spiace quelli che si collegano con noi alle 4, perché noi,
3: ma che cacchio di programma è?
0: A luna lo chiamano il super quark di RDS, il programma. E dopo le 4
3: è quello.
4: Se io sono qui è perché tanta gente si identifica anche in un passato, no? E questo passato gli dà tante emozioni.
3: Basta, dai. Allora, il personaggio l'avete riconosciuto,
0: sì.
3: E è proprio di, insomma, qualche ora fa, una ricorrenza particolare, eh?
0: Sì. Dai. Quindi
3: ti abbiamo aiutato, eh?
0: Dai, qual è la ricorrenza? Chi è lui? La notizia, insomma. 388-22 vince il più veloce a partire da
3: ora.
5: It's time to play.
6: Scarica e aggiorna la nostra app. Vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti sei perso in radio.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Maschio! Un attimo, stavo dicendo, dovete dirci. Ma io posso lavorare così, dai, 3, 8,

0: senza di te.
1: Ciao ragazzi, sono Giovanotti, anche io ascolto RDS.
2: Erano Cioffi e Noemi, però non era Giovanotti.
3: E vabbè, quello voleva salutarci, dai, insomma, è sempre un gesto carino.
2: Signori,
3: no?
2: Non abbiamo un vincitore neanche stanotte, ma stiamo arrancando un po' qui con le bag, con l'indovina la notizia.
3: Non
2: era difficile.
3: Se abbiamo alzato noi il livello, devo dire che la notizia da cui abbiamo preso spunto se ne è parlato, ma non poi così tanto. Che poi, adesso abbiamo sentito Giovanotti, no? Che ci ha salutato. Lui, qualche anno fa, ha fatto un tour col grande Pino Daniele e con il protagonista della nostra notizia, cioè sì. Eros Ramazzotti. Sono anche molto, molto amici.
2: Eh sì, vi ascoltiamo l'audio, dai, sentiamo. Vai.
4: Se io sono qui è perché tanta gente si identifica anche in un passato, no? E questo passato gli dà tante emozioni.
5: 40 anni di vita in musica.
2: Eh sì, è il racconto di Eros Ramazzotti che ieri, il 13 di maggio, ha avuto una ricorrenza, ha celebrato il trentennale dell'album Dove c'è musica, pubblicato proprio il 13 maggio del 96, che ha segnato insomma una tappa fondamentale del suo percorso artistico, successo planetario, quasi 2 miliardi di stream nel mondo, grazie all'Aurora, Più bella cosa, Stella gemella, Dove c'è musica, che era title track del disco, e quindi insomma è una grande ricorrenza,
3: diciamo,
2: no,
3: che
2: lui.
3: Ogni artista ha il suo album più importante, cioè penso che ne so, Ligabue, Buon compleanno Elvis. Su Vasco faccio un po' più fatica, viene certo proprio uno dove veramente sono usciti tanti anche singoli. Questo sicuramente è quello di Eros, sì, quello che ha svoltato in maniera importante la sua carriera, anche se poi c'è la vittoria di Sanremo, eccetera.
6: Sì, sì, certo. Sì. Non è che siamo scarsi, siete voi che mettete le domande difficili. Io non dico che siete furbacchioni.
3: Allora, vorremmo subito come dire, giustificarci dicendo che noi le bag non le paghiamo.
2: No,
3: quindi
2: no,
3: noi,
2: no, no, no.
3: Se le vincete ci fa piacere, non è che dopo ci intaschiamo noi i soldi delle bag non regalate. Quindi.
2: Tutto vero.
7: Cipolla.
2: Ecco, queste sono le risposte.
6: Da Vinci ha vinto l'Eurovision.
3: L'Eurovision?
6: Ciao.
3: L'Eurovision
2: ciao,
3: che
2: Fabiano.
3: Gioca a Treviso.
2: Non è Sal Da Vinci e non l'ha ancora vinto perché non c'è ancora stata la finale.
3: Ma
2: no,
3: che se sta a musica a Treviso e se la vinci.
2: Ma la risposta amico, più curiosa è un amico che sì, quando ha iniziato l'audio abbiamo detto bravo, ha indovinato, sì, e invece sì, ha rovinato tutto, sì, dopo. Sentite, sì, sì, sì, che curiosità, sentite.
3: Ecco, ecco.
2: Sentite, sì. Vai.
8: Allora, lui è Ramazzotti.
3: Sì, sì, sì, vai, vai.
8: La ricorrenza sì, dei 20 anni della canzone Supercafone di El Piotta.
2: Ma perché? Ma
3: che collegamento è?
2: Ma perché? Cioè, Ramazzotti e la ricorrenza è Supercafone del Piotta, ma perché?
3: Che poi Supercafone ha 27 anni, perché del 99 mi ricordo bene. Ma non ho capito il collegamento tra Eros so, e...
2: In ogni piotta, caso anche oggi la bag ve la regaliamo domani.
9: RDS insieme a te, voglia di
10: giocare.

0: impeccabile, guarda.
1: Cosa ho detto?
2: Ma mica stavo intonando.
1: Ma te l'hanno insegnato? L'hai fatto flauto alle elementari?
2: No, ho l'orecchio che non sente le note.
1: Neanche flauto. Senti, cosa, allora, più inutile esiste fare flauto a scuola. Io non so cosa potrà mai servire. Cosa serve?
2: Beh, guarda Samira, che lo suona sempre, no? Quando fa il programma.
1: Sì, ho capito, ma non è una cosa che ti serve nella vita. Sì. Dici,
2: per chiuderti,
1: come il latino,
2: per farvi capire, la famiglia Ferraro, mio nipote, gli hanno proposto alle medie: vuoi suonare il flauto o la chitarra? Lui ha scelto il flauto. Benissimo, signori, qua ci salutiamo. Che ti devo dire, Giulio? Non mi guardare. Così, saluto Giulio Caproni, che prende il posto di Pino. Grazie, Pino. Grazie alle corsi.
1: Grazie, Filippo Ferraro. Ci ritroviamo domani a partire dall'1.
2: Dove puntuali, va col flauto? Quello lì?
1: Faccio
2: va?
1: Un po' di ripetizione.
2: Va bene.
1: Ciao. Lascia fare. No, arrivano Beppe e Mel tra poco con l'alba dei pazzi venti. Prima le previsioni del tempo.
2: E non ci arrivo.
1: Con gli esperti di Trebimeto. Basta.
2: Mica Giorgia.
3: Ci attende una giornata di giovedì che sarà a tratti ancora instabile sulle regioni meridionali, con qualche residuo fenomeno. Rovesci che andranno però principalmente ad interessare il nord Italia. Segnala infatti piogge e rovesci sparsi, a tratti anche a carattere di temporale. Temperature massime che sul nostro territorio per il momento non supereranno i 20-22 gradi. Con questo è tutto, ma come sempre, per dettagli anche in merito alla vostra località, c'è la nuova app di Trebimeto Meteo.
1: Eccoci qua,
4: buongiorno.
5: Buongiorno, saluti buongiorno. A Filippo Alessandro, grazie per averci portato fino a questo momento. Buongiorno Melania.
4: Buongiorno Beppe.
5: Come stai?
4: Beh, un po' di corsa devo
5: che
4: dire.
5: Fai, attività fisica subito.
4: Sì, un po' di rossi ho preso.
5: Perché fa bene.
4: Ho saltato qualche staccionata, diciamo. Eccoci qua, brava. Buongiorno Giulio Caproni in regia.
5: Ciao Giulio, buongiorno, buongiorno. Allora, questa è l'alba dei pazzi vivetti, si sveglia così, con uno di voi. Chi c'è, chi non c'è, non c'è. Vi regaliamo una pazzo bag con dentro i gadget di RDS e uno personalizzato. Bisogna avere soltanto un nome e una città.
4: Perfetto, di anche il numero col fiatone, vai.
5: Vabbè, 38822. Ah, col fiatone. 38822. 38822.
4: Poi mandate un messaggio.
5: Ah, tu.
4: Dai, Vasco Rossi.
6: L'alba dei pazzi viventi.
7: L'alba dei pazzi viventi.

0: questo è il remix sì, che sì, ha fatto versione... David Guetta. Grazie David per questo remix
1: extension.
0: Sì. Allora, per chi c'è, chi non c'è non c'è, abbiamo Manuela.
1: Ciao Manuela, benvenuta. Ciao Manu.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, ti sentiamo bella centrata, sveglia, carica. Che ora è, hai sentito suonare la sveglia?
2: Mi sono alzata alle 4:20.
0: 4:20.
1: Ok, bene.
0: A dormire a che ora? Perché noi dobbiamo sapere la vostra salute, come state in salute.
2: Sono andata a dormire che saranno state le 10.
1: Ok, quindi abbastanza regolare come sonno. Non ti sei svegliata ma neanche una volta?
2: Sì, perché mi sono addormentata nel letto di mia figlia, poi mi sono trasportata nel mio, erano le 3:30.
1: No. Mannaggia, proprio no, praticamente era finita la notte.
0: Perché sì, piccolina, com'è? Ha bisogno della mamma, della
2: no,
0: mano.
2: No, è che ogni tanto magari è agitata e allora mi fermo lì da lei.
1: Carina.
0: Mannaggia, sti ragazzi, anche mia figlia fa la stessa cosa. Chiama perché evidentemente hanno bisogno di essere confortati, non lo so.
1: Il mio ancora fortunatamente.
0: Il tuo soltanto per far pipì. È un uomo, è maschio. Sì. Bebe,
1: dammi la clava. Senti Manu, quanti figli hai? Quindi
2: ho
1: lei e l'altro, ok, chi è che fa
2: Alice
1: il compleanno?
2: È Alessandro, che oggi è il suo 15° compleanno.
1: Wow,
2: tanti auguri.
1: Auguri Alessandro.
0: Alessandro, tanti auguri per i tuoi 15 anni. Ha già i baffetti, si vede la voce un po'
2: sì,
0: con...
2: sì,
0: mamma.
2: Pochettino, sì, diciamo,
0: lo
2: dai.
0: So. Non è più il bimbo di una volta. Che vogliamo
1: no, no,
0: fare?
1: Dai, ragazzi, nostalgia, dai, gli regaliamo una pazzo bag, dai.
0: Mia figlia ha già i baffetti.
1: Beh, se ti può consolare, io ce l'ho da quando ho 5 anni. Sopracciglia unite e baffetti. Manu, ti regaliamo ad Alessandro la pazzo bag. Tanti auguri ancora.
2: Grazie.
0: Ciao Manu,
2: grazie.
0: Buona giornata.
2: Ciao.
0: Ciao.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Su RDS.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: è passato un po' di tempo, era il 2000, capito?
1: Sì. proprio quell'anno lì.
0: Quell'anno, quando uno dorme poco, sai che succede?
1: Ma guarda.
0: Presente il formaggio con i buchi?
1: Sì.
0: Quello è il cervello. Ok. Allora.
1: Se si dice dorme... a me che sono, guarda, una dormigliona proprio.
0: Se si dorme poco e si lavora tanto, allora.

0: Pensavo possiamo fare una boy band.
1: Già che ci vedo in televisione con te. Buongiorno. Avete provato il Mel, cosa dovevamo pubblicizzare? Non mi ricordo,
0: un Beppe. Formaggio, poi
1: esce, formaggio, almeno esce il sottotitolo, perché altrimenti non andiamo.
0: Vabbè, noi rappresentiamo la categoria di quelli che dormono poco, ma che possono essere più brillanti anche, perché quando si dorme poco si è più simpatici e brillanti. Attenzione, infatti, ho letto
1: questa
0: notizia, ho detto, vedi? Ho la giustificazione.
1: Che bello, vedi, vedere il bicchiere mezzo pieno. Cioè, risultiamo agli occhi degli altri più simpatici, perché abbiamo degli atteggiamenti che sono diversi. A me è da ridere, perché siamo semplicemente rincoglioniti, e noi lo chiamiamo effetto alcol, cioè come se fosse quello, cioè tu hai dormito poco, sei ubriaco di poco sonno sostanzialmente.
0: Sì, ubriaco. Quindi, diciamo così, di simpatia anche, se vogliamo. Ci sono anche dei segnali che indicano quando tu sei stressato ma simpatico. Se ti tocchi ripetutamente i capelli.
1: Che mi tocco? Le ascelle.
0: Ti tocchi il viso.
1: Ne ho pochissimi
0: ormai. Ti pacciocchi il viso e se ti mangi le unghie. Lì è stress ma risulti anche simpatico. Dimmi come hanno fatto questa distinzione, cioè tu ti mordi le unghie però sei simpatico. Probabilmente hanno anche controllato, verificato chi racconta barzellette, chi ha la battuta subito pronta. E noi devo dire, tranne le unghie io ci sto.
1: Secondo me quello che si mangia un po' le unghie così, cioè risulta, anche i film ci consegnano questa immagine, un po' più simpatico, perché è meno, capito, a petto di fuori che dice qui comando io, e
0: può
1: più
0: essere.
1: Agli occhi può sembrare innocuo così.
0: Quindi amici, siete tutti dei simpaticoni.
1: Abbiamo anche la classifica dei segni zodiacali, se vi interessano, i più simpatici al mondo sono, parto dalla base, veloce. Cioè, Leone, comunque siamo in metà classifica alta.
0: Perfetto.
1: Leone, Ariete.
0: Io ce l'ho tutti e due, Ariete ascendente Leone.
1: Siamo proprio sul podio, e quindi tu sei medaglia d'argento, di bronzo, Bilancia, medaglia d'argento. Conosciamo qualcuno da Bilancia?
0: Mio fratello.
1: È simpatico?
0: Ma per niente.
1: Gemelli, sì. Odiosi. E invece risulta
0: mio figlio del Gemelli, vedi? È che famiglia simpatica e allegra.
1: Tutti a mangiarsi le unghie, buongiorno.
2: Dalle 5 alle 7.
3: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Miles Smith su RDS, Drive Safe, è l'alba dei pazzi viventi, il programma che vi sveglia ogni mattina, con cui vi svegliate ogni mattina insieme a Melania e Beppe.
1: Eccoci.
0: Mel.
1: Sì,
0: vado
1: Beppe.
0: Io, vado io, perché Giulio mi ha dato la forza. Come
1: Grayskull.
0: Sì, Grayskull oppure Star Wars. Lui mi ha dato la forza, che sono le chiavi della cantina. Ha detto, tieni, prendi forza.
1: Ok, allora scendi giù, vai a recuperare lo scherzo da tutti i pazzi.
0: Dimmi che vuoi.
1: Io e torna.
0: Quello che vuoi. Ce n'hai uno in testa?
1: Mi piacerebbe uno su misura, se riesci. Okay?
0: Uno di ciccio. Io vado, è che sotto in cantina è sempre un disordine,
1: vai,
0: un casino.
1: Vado.
0: Vai. Oh, chiudi la porta, che tira vento, però.
1: Chiudi. Qua, non tornare più, basta.
0: Il reggiseno di Anna Pettinelli, guarda.
2: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba dei pazzi viventi.
2: Su RDS.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Che apa, che apa che va, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
10: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
12: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
15: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
16: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza?

0: differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Fino a 27 chilometri con un litro!
6: 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
10: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
11: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
12: Beppe non è ancora tornato con lo scherzo, quindi probabilmente rimarrà. Ah, che facciamo?
13: Ragazzi!
12: Dai lo scherzo. Sì, getta la chiave, Giulio. Prendi lo scherzo e getta la chiave.
14: Dalle 5 alle 7.
15: L'alba dei pazzi viventi.

0: verso le parole, Liga su RDS, anche lui nell'alba dei pazzi viventi, sono le 5.35, noi manteniamo sempre le promesse, grazie per avermi aperto la porta.
1: No, non
0: grazie
1: sono stata veramente. Io, è stato Giulio, devo dire.
0: Tu non avresti aperto,
1: Sì, sì, bravo. Però ho preso lo scherzo, l'ho preso io, dal volo, ed è quello di Ciccio, eccolo!
2: Ciao a tutti pazzi, sono Simone. Voglio fare uno scherzo a mia suocera Paola, che ha appena comprato un divano ed è già arrabbiata perché i tempi di consegna saranno un po' lunghi. Vai Ciccio, pensaci tu!

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì.
1: Sì, Senantico.
0: Sì.
1: Mi dà gentilmente la data dell'acquisto della sottoscrizione,
0: Marco, il 9.
1: Ah, ecco, il 9 marzo. Un torto, era giusto?
0: Uno da due posti, uno da tre.
1: Mi rimanga un secondo in linea, per favore, Lei non sentirà niente, non attacchi, perché sennò poi non riusciamo a...
0: No, io non attacco niente.
1: Cancelletto 42, cancelletto. Gaetano, dovresti avere una consegna di Cesenatico. Lo sposti, intanto questa qui l'ho appena sentito, sta, lo mandi, e allora sempre nella spedizione in Romagna a Gardolini, che è Riccione, tanto sono vicini,
2: sì,
1: e io adesso
2: certo
1: le dico l'ho cazzata a lei, così poi a lei la spostiamo, la mandiamo più avanti. Ma va, no, tranquillo, tranquillo, va bene, grazie. Eccoci qua. Noi abbiamo purtroppo da consegnare il suo, proprio il suo, lo dobbiamo mandare a Riccione, da una persona che
0: per noi... Ma non ho sentito che lei ha detto a Riccione, non sono mica rimbambito.
1: È una persona importante per noi.
0: Non mi interessa, io voglio quello.
1: Lo so, però siccome ci ha preso anche delle strade, ci ha preso un po' di cose questa persona.
3: Il suo era quello 2 e 3.
0: 2 che si fa a letto, e il 3 che è normale.
1: Vede, invece col fusillone non ha questo problema, perché già può mettere i bambini intorno, capito?
0: Io voglio quello che ho ordinato, quello che ho ordinato.
1: Ma si prenda questo fusillone viola,
0: non ci
1: si faccia aiutare da chi arreda. Cucina di che colore c'ha?
0: Io ho tutta la roba lì, ho il tavolo, le sedie delle vostre, sta quel colore lì,
3: e mi metto un tortora sul tortora. Ma no.
1: Allora perfetto, il fusillone viola, vedrà che stacca, sarà bellissimo.
0: Ma io voglio.
1: Ho capito, ma ha detto che c'ha anche il tavolo e le sedie. Allora il fusillone viola le passo il mio assistente e gli dica che è tutto a posto.
0: Ho capito.
1: Adesso a lui. Pronto. Allora, signora Paola, quella di Cesenatico, sì, il fusillone viola lo mandiamo a lei, anche veloce.
4: Sì, lo mandiamo domani.
0: No, non lo voglio.
1: Domani c'è il fusillone viola.
5: Signora?
4: Pronto? Paola? Ciao, sono io, sono Simo. Non riuscivo a chiamarti, come mai?
0: Ah, mi ha chiamato così, mi vuoi portare il divano viola.
4: Dove prendo il divano?
0: Ho preso il divano. Portare viola.
4: Viola è bello, però.
0: Dai, va.
4: Viola è bello.
0: Non fai così, perché il mio lo deve dare a Riccione, perché gli ha comprato una montagna di roba.
4: Paga di più di te, questo.
0: Ma io ho il telefono, tua faccia, io ho.
4: Però viola effettivamente sta bene.
0: Simone, non mi rompi il coglione. Ti ho fatto incazzare un'ora.
1: Paola, qui è tutti pazzi per RDS. Simone ti ha fatto uno scherzo.
3: Buongiorno.
1: Sei in radio, buongiorno.
0: Ma io dico che qui non siete normali nessuno.
1: Paola, perché non lo vuoi viola? È bellissimo.
0: Non lo voglio viola.
1: Non lo voglio.
0: Mi girano i maroni.
1: Cosa vuoi dire a Simone che ti ha organizzato sto scherzo?
0: Cioè, fammi incazzare. Ma io prendo anche la multa. Che non siamo a piombo. Sai cosa dico? Andate nel casino tutti e due. Ci sparentiamo, non sei più il mio genere.
1: Ci sparentiamo, bellissima. Ora ti salutiamo, un bacio.
4: Un bacio.
0: Ciao.
6: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti Pazzi per RDS.

0: Grazie.
1: Buongiorno Peppe, buongiorno Melania.
2: Buongiorno. Però...
1: c'è da dire una cosa, 2 euro con voi sono troppo pochi la mattina.
3: È vero, è vero.
2: Ma perché?
3: Perché volano, ma è vero, dice, perché abbiamo un sacco di cose da dire. Quindi, per esempio, parliamo anche di Mel Gibson. Chi è Mel Gibson? Beh, Mel Gibson è un attore straordinario, 70enne, che ha fatto tanti film che ci hanno fatto sia sorridere che un attimo commuovere. Vedi La Passione di Cristo, ma
2: certo,
3: vedi anche What Women Want. Cioè, passi da una cosa più leggera a una cosa un po' più seria.
2: Ma ne parliamo tra poco, vero?
3: Certo.
4: L'alba dei pazzi viventi.
5: Dalle 5 alle 7 su RDS.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
9: Amore, è fatta.
10: Che cosa?
9: Ho trovato la nostra nuova auto.
8: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
10: Sì, vabbè, ma non esiste.
8: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su Citroen.it.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Nuova Toyota Ego Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
18: Nuova Toyota Ego Cross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
17: Ah, lo rifacciamo?
19: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Ufficio, cosa smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
1: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
4: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
2: Buongiorno Melania e Beppe, Roberto da Bedonia. Avete visto che chiaro che c'è già Albeggia presto? Ve lo ricordate l'Albeggia? Certo. Bei tempi, eh?
20: Bei tempi.
1: L'alba dei pazzi viventi.
21: Dalle 5 alle

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: insieme. Buongiorno. Tu immagini con le tovagliette del bidet a far serata?
1: Non ci avevo mai pensato. Grazie.
0: Dobbiamo
1: farla. Immagine, sì. C'è Cenium di Bighezza con Sia su RDS. L'alba dei pazzi viventi, 5:55.
0: Buongiorno.
1: Qualcuno ci ha fatto, diciamo così, ha sottolineato il fatto che sta per albeggiare. Albeggia, sì, si vede la luce. Sì. Le città sono più belle. Roma è bellissima, per esempio. No? Ci sono dei posti stupendi. E Mel Gibson. Avete presente Mel Gibson?
0: Certo.
1: C'è l'attore, no? Lui ha apprezzato, apprezza molto Roma e la luce di Roma, ma soprattutto le donne italiane. L'hanno beccato il Gianicolo, che è una zona romana.
0: Certo, come i ragazzini romani, sì, vanno a pomiciare al Gianicolo.
1: Vanno a pomiciare al Gianicolo. Che anch'io sono stata portata variate volte.
0: Classico.
1: Comunque da straniera torinese, vieni che ti faccio vedere il cupolone da lontano.
0: E poi là c'è il cannone, l'ha fatto vedere il cannone.
1: Mi hanno fatto vedere anche
0: molto
1: quello.
0: Bello.
1: E Antonella Salvucci.
0: Sì, a mezzogiorno, veramente, sempre a mezzogiorno.
1: Cioè, sì, sì, Antonella Salvucci ha fatto vedere il cannone a Mel Gibson, perché insomma lei
0: si sono invertite le parti.
1: Sì.
0: Ah, già, lei è romana.
1: Lei è romana, comunque,
0: se vive a Roma,
1: lei è un'attrice che frequenta Roma e sta insieme, comunque si frequenta con Mel Gibson.
0: Vedi. Stavo vedendo un po' i film che ha fatto Antonella Salvucci, che magari all'ascolto la salutiamo. Ha fatto L'educazione sentimentale, per esempio, poi ha fatto Il Carillon, Il gioco dei sensi, ha fatto anche Cappuccetto Rosso.
1: Ok.
0: Ha fatto Cappuccetto Rosso, ha fatto Nightmare Symphony, e ne ha fatte un po' La tortura, La rabbia, Nonna ci produce un film, ha fatto un po' di film.
1: Okay.
0: Non so dove l'ha conosciuto Mel Gibson, magari sul set.
1: Sì, sul set. Probabilmente anche durante insomma le passeggiate, perché lui sta facendo anche un film Resurrection, sono insomma delle passeggiate che stanno facendo per i set, quindi probabilmente lei conosce qualcuno, comunque si sono incontrati e adesso si frequentano.
0: Ecco, io ignoravo la filmografia, comunque sono tanti i film dove ha partecipato. Ecco, non è un vanto italiano.
1: No, certo. No,
0: adesso approfondiamo meglio la conoscenza. Su Cappuccetto Rosso non ho ben capito come...
1: Io non approfondirei.
0: L'educazione sentimentale, Il gioco dei sensi, Cappuccetto Rosso.
1: Ah, ok.
0: Beppe
1: De Marco, Beppe De Marco, che occhi grandi che ha. Vabbè.
0: E fin lì è tutto a posto.
1: Beh, dai.
0: Poi si torna al Gianicolo, signori.
2: L'alba dei pazzi viventi. Dalle 5.

0: essere il titolo di un film, Ricordi. Questa volta una canzone con Blanco ed Elisa.
1: Vedi, tu hai prima citato Educazione Sentimentale, che è un libro di Flaubert.
0: Certo,
1: invece può essere anche poi una trasposizione cinematografica.
0: Probabilmente sì, da vedere. Ha fatto anche The Beginning. Stiamo parlando di Antonella Salvucci, che adesso dovrebbe essere nel gossip. Ci racconta, è fidanzata di Mel Gibson. Ha fatto Feel the Dead nel 2019, Nightmare Symphony, Shelter. Cioè, perché?
1: Guarda no, che, no, okay. Allora, prossima ora, chi c'è, chi c'è e chi non c'è, non c'è.
0: No, chi c'è, c'è.
1: C'è, chi non c'è, non c'è. Ok.
0: Non era così.
1: Vabbè, la parola d'ordine la sai oggi.
0: La parola d'ordine è cappuccetto rosso. Se volete esserci, 38822, 38822, rischiate di vincere la pazzo bag.
2: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno, Jerry, ma guarda che cucina!
3: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
2: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
3: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
2: Veramente?
3: Arredissima, dove la vita è issima.
2: Ingambissima.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
0: Buongiorno, vedi che altro che alpeggia, è proprio giorno, guarda che bello.
1: Ah, che meraviglia, sono le 6:02 su RDS, l'alba dei pazzi viventi.
0: Ben
1: buongiorno,
0: svegliati.
1: Buongiorno. C'è Giulio Caproni in regia.
0: Buongiorno
1: oggi.
0: Giulio. Melania Agrimano.
1: Beppe De Marco.
0: E, basta,
1: e poi,
0: cioè,
1: e poi i nostri ascoltatori.
0: Soprattutto, allora, chi c'è, chi non c'è, non c'è, chi è stato e chi è stato non è. Voi mandate un messaggio con il vostro nome, la vostra città
1: Cappuccetto
0: e poi Cappuccetto Rosso, che è la parola d'ordine grazie alla quale si entra, è la parola chiave. Se no non si entra nel gioco, ok?
1: Sì, sì.
0: Va bene.
1: Lo dico, dovete avere occhi grandi, bocca grande.
0: Bocca grande, denti grandi. Va bene. 38822, 38822, vi diamo il buongiorno subito con un Maroon 5.
5: L'alba dei pazzi viventi. L'alba dei

0: She Will Be Loved, Maroon 5 su RDS. Questa è l'alba dei pazzi viventi e chi c'è c'è e chi non c'è non c'è.
1: Non fa la piega.
2: Chi non c'è non c'è. Tutti insieme.
1: Chi è stato
2: e chi è stato non è.
1: E questa mattina con noi c'è Silvia. Silvia da Sirmione, provincia di Brescia. Ciao,
0: ciao,
1: benvenuta.
0: Ciao Silvia, buongiorno.
3: Ciao a tutti.
0: Sirmione, l'acqua di Sirmione.
1: C'è l'acqua di Sirmione, ci sono delle terme, c'è proprio un'acqua che
0: sei
1: fa
0: stata,
1: bene.
0: Conosci?
1: Non conosco, conosco l'acqua.
0: Vedi, la usi l'acqua di Sirmione, Silvia?
3: Io no, fortunatamente non ho bisogno di fare cure termali, quindi per ora no, però
0: vedi.
3: Tantissima gente che tutte le volte che dici dove vivi a Sirmione, sei sempre in vacanza, ci sono le terme lì, che fortuna.
0: Sì. Tu sei già in viaggio per andare al lavoro, tu ti occupi, sei responsabile di qualità per un'azienda, quindi tu che sai, vai lì con la penna e storci un po' il naso, fai no?
3: Esatto, capito? Io controllo
0: passa.
3: Gli altri quindi a volte sei ben visto, a volte no, però dai, tutti
1: però il mood ce l'hai, brava, si
0: sì,
1: hai questa
0: sì,
1: plomba
0: sì.
1: Un po' distaccata ma carina, sicura,
0: la signora Rottermeier, te la ricordi?
1: La signorina Rottermeier sì.
0: Quella là, sì, di Heidi che va là. Invece prima facevi l'ostetrica, com'è questo cambiamento?
3: È un po' di scelte di vita, condizioni poco favorevoli, alla fine quando ho dovuto scegliere di fare un cambio, ho fatto proprio un cambio radicale, per non avere rimpianti.
1: Bella questa cosa, quindi tu dici per cambiare,
0: brava,
1: cambio in maniera radicale, così non posso avere rimpianti, che sono due cose completamente separate.
0: Capito.
1: E diverse.
0: Passi dalla nascita dei bambini alla metalmeccanica.
1: Stupenda questa cosa.
3: Esatto.
1: E io che sono sempre in dubbio, dovrei fare delle scelte.
0: Ma è metalmeccanica anche
1: ah,
0: tu?
1: Ah, non sul lavoro,
0: ah, no,
1: dubbi in generale, dico, sulle cose della vita, ecco.
0: Va bene. Silvia, è stato un piacere conoscerti, ti auguriamo veramente una bellissima giornata, ti mandiamo la pazzo bag con dentro i gadget di RDS. Hai visto il film Cappuccetto Rosso tu?
3: Assolutamente sì.
0: Oh, ha visto, bello?
3: Molto bello.
1: Oh, ok, visto, forse lei ha visto, lei avrà visto il cartone.
0: Ah, no, ha visto il film.
1: Ah, c'è anche il film, ok.
0: Eh sì, quello di Silvia, ne abbiamo parlato.

0: Okay.
1: Un bacio
2: di,
1: sì.
2: Anche a voi, grazie.
0: Ciao Silvia, ciao. Buona giornata.
1: Lei è Antonella.
0: Lei è Antonella, Antonella.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao Silvia, ciao.
3: L'alba dei pazzi viventi
4: su RDS.

0: Shakira e Cardi B. Punteria su RDS, l'alba dei pazzi viventi con Melania e con Beppe, Giulio Caproni in regia. Buongiorno amiche, buongiorno,
1: buongiorno
0: amici ben svegliati.
1: Buongiorno.
0: Andiamo in giro per l'Italia. Prima siamo stati alle Terme di Sirmione,
1: sì,
0: dove abbiamo conosciuto la nostra amica Silvia. E adesso vi portiamo a Firenze sul Ponte Vecchio. Allora guarda che bello.
1: Bello,
0: tutta
1: stupendo.
0: La storia, cioè
1: sì.
0: Gioiellerie, ci sono cose magnifiche.
1: Negozi poi, che vendono borse di pelle,
0: sì,
1: stupendo, le scarpe.
0: Poi c'è tutto il mondo lì, c'è tutto il mondo. Poi a un certo punto ti giri fra quelle bellezze straordinarie, guarda che ti incontri.
2: Ohana significa famiglia.
1: Ma chi è Stitch?
2: Famiglia significa
3: che nessuno viene abbandonato.
0: Minchia, Stitch, ma che ci fai qua?
1: Che ci fai qua?
0: Stitch?
1: A Firenze, al Ponte Vecchio.
0: Raccogli i soldi.
1: Con un bel piattino.
0: Fa,
1: diciamo così, l'intrattenitore di strada, l'artista di strada, no? Come
0: sì.
1: A Barcellona, no? La Rambla, sì. Che vedi tutti questi artisti.
0: Vedi, certo.
1: C'è anche Stitch, a Firenze, col suo piattino, raccoglie i soldi.
0: Che non c'entra niente,
1: stride
0: però.
1: Stride un po', devo dire.
0: Infatti, i vigili sono già arrivati, sono intervenuti, perché dicono, ma che ci fa qui? Perché dietro spesso ci sono delle organizzazioni non proprio limpide e cristalline, a dire la verità.
1: Piazza di Spagna a Roma c'era un panda gigante che all'interno del costume, pensate anche d'estate, aveva un mini condizionatore e una mini cassa, quindi lui si sentiva la musica e aveva anche l'aria condizionata che circolava all'interno del costume.
0: Un appartamento dentro il costume,
1: sì.
0: Vero questo qua. Beh, a Roma sono, adesso non so se è tutto legale, però vedo molti americani, soprattutto quelli che fanno la foto con i gladiatori.
1: Sì.
0: Sai, si mettono vicino al Colosseo.
1: C'è stata un po' di rivoluzione in quel campo lì adesso.
0: E poi c'era, secondo me l'idea nasce da lui, da Proietti, febbre da cavallo.
4: Lei è in contravvenzione perché venendo dalla quarta zona centro e invertendo la marcia A1 nel settore preferenziale PZA adibito a traffico locale si incanalava nel quinto settore quindi esclusivo per i giorni dispari e convergeva in una zona mercato.
0: Qui interpretava praticamente un vigile insieme alla sua, al suo gruppetto per riuscire a raccimolare un po' di soldi e prenderli sempre dagli stranieri. Sostanzialmente l'obiettivo è quello, cioè si deve arrivare a quello.
1: La famosa supercazzola, diciamo.
0: La famosa supercazzola. Che l'è stata ripresa da un altro film,
1: da amici miei.
0: Va bene, insomma, questa è la situazione. Se vedete per strada Stitch, sappiate che adesso c'è la nuova attrazione per, nelle città storiche, nelle città d'arte. Va bene, buongiorno
5: su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Buongiorno ragazzi, prima di Gigi Proietti c'era Totò che vendeva la Fontana di Trevi, certo. Se vi ricordate.
1: Vero, era Totò Truffa 62, un film del 1961, capito? Dove, perché stavamo parlando di quello, perché è comparso Pikachu, come si chiama quell'altro?
2: Stitch.
1: Su Ponte Vecchio a
2: Perché
1: Firenze.
2: Parlavamo di Pikachu fuori onda perché a mio figlio piace Pikachu.
1: Ah ecco, beh, insomma questi personaggi che poco c'entrano con la circostanza, con l'ambiente, un modo per far soldi ovviamente. Il Gladiatore quantomeno sta a tema col Colosseo.
2: Ci sta,
1: perché
2: certo.
1: Tu mi metti Pikachu o mi metti cosa, Star
2: sì,
1: Wars
2: come
1: lì,
2: se
1: cosa
2: Colosseo arrivasse la Befana, no? Per intenderci. C'era anche la Befana, effettivamente.
1: Va bene, ragazzi, fino adesso ci abbiamo girato intorno, ma è arrivato il momento. Dobbiamo parlare di calcio. Oh. E come disse la Clerici, io non so vivere senza calcio. Ricordate sì? Quella cosa? Non te la ricordi?
2: Non me la ricordo.
1: Se ve la ricordate, alzate la mano. 38822 38822.
2: Ah, ma il calcio l'altro. Il
1: calcio Balilla.
3: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
4: Questa è l'alba dei pazzi viventi.
3: Su RDS.
5: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
6: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%, solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
7: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
8: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
10: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea, con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City, sabato 16 maggio alle 16, sul 9.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno a Paola Gubbiatti.
2: Bentrovati. A Pechino il primo bilaterale tra Xi Jinping e Donald Trump. In un momento in cui il mondo si trova ad essere in bivio, i nostri due paesi dovrebbero essere partner, non rivali, afferma il presidente cinese. Avremo un futuro fantastico, risponde il presidente americano. Nel sud del Libano un drone contro la base dei caschi blu italiani, nessun ferito, danni alle installazioni militari. Gli attacchi alla forza ONU sono inaccettabili, ha detto Sergio Mattarella all'omologo israeliano Herzog. Urgente abbandonare lo stato di guerra permanente in Medio Oriente e rispettare il diritto di navigazione in acque internazionali, aggiunge il capo dello Stato. Ucraina, nella notte massiccio attacco russo su Kiev con missili e droni. Le autorità locali riferiscono di una vittima e diversi feriti. Momento non facile, porte aperte a chi nell'opposizione vuole collaborare con il governo, lo dice il presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il Premier Time al Senato.
3: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie, e chiaramente in un momento che facile non è, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto concreto sulle grandi questioni strategiche che riguardano l'Italia.
2: Lo sport, il calcio, all'Olimpico di Roma l'Inter vince la sua decima Coppa Italia, Lazio battuta 2-0. Nella capitale anche gli internazionali di tennis, un super Luciano Darderi nella notte si regala la semifinale battendo in 3-7 lo spagnolo Hodar. Questa è RDS.
4: Grazie Paola, fate attenzione perché fra un po' vi daremo tre cifre.
1: Ah certo.
4: Sono le ultime tre che devono corrispondere alle ultime del vostro contachilometri.
1: Se per ce vincere avete, la pazzo bag, attenzione.
4: Mandate una foto, ma tutto fra poco, intanto safe.
5: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già

0: Giuseppe, ciao Melania, ciao. Sono Angelo da Cosenza, stiamo andando con tutta la mia famiglia a Reggio Emilia, ciao!
1: Ciao,
2: ciao Angelo.
1: Angelo, anche se di Cosenza hai sentito che ha già preso l'accento un po' di Reggio Emilia,
2: sì.
1: Arrivare, buon viaggio,
2: adesso
1: che
2: si mangiava
1: famiglia.
2: Subito un arbasone e siamo a posto,
1: che bella gita, sono cose che belle, così come la decima Coppa Italia nel Parmalès dell'Inter.
2: Merita, dai, è una squadra
1: merita,
2: che ha vinto,
1: cioè, vince... ha vinto anche lo scudetto quest'anno, non è possibile vincere la Champions, quindi il triplete non si può replicare come è già successo con Mourinho, però insomma, come lo possiamo chiamare? Biplete, duplete, come lo possiamo chiamare? Perché ha vinto Coppa Italia e scudetto, non lo so.
2: Comunque, Biscoppa o Coppa Bis.
1: Va bene, lo Stadio Olimpico di Roma ieri era tutto nero-azzurro, si sono imposti grazie all'autogol di Marusic, Luca Berardinelli, che è il nostro regista laziale, l'ha sofferta un po' la cosa, poi c'è stato anche il gol, comunque quello importante del capitano di Lautaro Martinez. Va bene, questa è la parentesi calcistica, voi ma sì, è più maschile, più sì. Non lo so, magari è una cosa che non piace a tutti, e invece ragazzi, il calcio tocca delle note. Che c'è che fai così? Guarda che è vero, c'è della sensibilità dietro, Melania.
2: Allora, secondo uno studio, sentite bene.
1: Dillo, faglielo sentire forte.
2: Gli uomini piangono di più per il calcio che per le donne.
1: Capito, okay. Perché siamo sensibili.
2: Ma
1: Luca,
2: cosa?
1: Guarda che sta ancora piangendo da ieri, ci ha preso due pere.
2: Probabilmente è una cosa atavica, cioè vi rimane talmente nel DNA questa cosa del calcio, che fin da piccoli siete abituati ad andare allo stadio con nonno, con papà, che vi sedete davanti alla TV. La vivete come una non so, una guerra, una
1: ma
2: cosa.
1: Tu trascuri una cosa, allora nella vita noi uomini dobbiamo combattere ogni giorno.
2: Per quello.
1: Dobbiamo combattere ogni giorno, finalmente ci sentiamo tutti uniti e apparteniamo a un gruppo. Poi la maestosità dello stadio, l'uomo che torna a essere uomo con la sua voce prepotente e imponente.
2: Conosco gente,
1: capito?
2: Che va in trasferta quasi tutti i weekend con un pullman organizzato.
1: Brava.
2: Dal nord al sud, dal sud al nord, si muovono.
1: Bravissimo.
2: Con figli, famiglia, ne frega niente.
1: No, lo facevo anch'io, ma senza figli. Mia moglie mi ha detto "Ndo vai?" E perciò quando io guardo la partita mi commuovo e torni ad essere l'uomo,
2: perché effetto nostalgia.
1: Esatto, vedi che dietro il calcio c'è tanto.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
4: Novità RDS. Fulminacci, maledetto me.

0: Fulminacci su RDS, l'alba dei pazzi viventi, con Melania e con Beppe. Buongiorno amiche, buongiorno,
1: buongiorno
0: amici.
1: Buongiorno amici.
0: Ogni giorno siamo con voi, dalle 5 alle 7 stavamo parlando dell'Inter che ha vinto
1: dell'Inter,
0: la Coppa Italia.
1: Del fatto che c'è uno studio che dice che gli uomini piangono più per il calcio che per le donne, c'è un effetto nostalgia, no? Che fa molto unione, esatto. Fa famiglia soprattutto tra gli uomini che sono abituati ad andare allo stadio, ma non solo gli uomini vanno allo stadio.
0: Senti che bel messaggio.
2: Ciao Beppe, ciao Melania, sono Lucia da Genova.
0: Ciao Lucia.
2: Concordo con Beppe, anch'io sono sempre andata allo stadio, avevo 6 anni, a tifare Sampdoria con i miei genitori e ancora adesso quando vedo le partite mi commuovo e piango.
1: Carina.
2: Forza Beppe, forza Melania e buona
1: forza
2: giornata.
0: Ma è vero, forza te, che bel messaggio che ci hai mandato. Beh, io ricordo, mio padre era presidente di una squadra di calcio, mi sono ricordato sta cosa che avevo dimenticato, e se andava in giro
1: locale.
0: Ed era molto bello, sì, io vomitavo ogni volta perché dovevi andare in giro per i paesini.
1: Ah, su pullman.
0: Esatto, con
1: macchine,
0: i calciatori.
1: Okay.
0: Va bene. Qualcuno scrive: buongiorno, infatti le 3 grandi paure dell'uomo sono il tradimento, la morte e la retrocessione. Ci teniamo. Non c'è solo calcio, e il mondo ce l'ha dimostrato, il mondo dello sport, dal tennis alla pallavolo e tutto quello
1: fortunatamente
0: che c'è.
1: Esattamente sì, tra poco attenzione perché giocheremo a contachilometri, quindi state lì.
3: Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi su RDS. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Ulisse, ho voglia di navigare.
6: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
5: No, voglio navigare con il gigante.
6: Ah!
7: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
8: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozi online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Andiamo ad aggiornarci, lo facciamo con la redazione RDS e andiamo da Paola Gubbiotti. Ciao Paola, buongiorno.
11: Sono pronta. È iniziato a Pechino il bilaterale tra Donald Trump e Xi Jinping. Il presidente cinese si aspetta un anno storico e di svolta che possa aprire un nuovo capitolo nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti, sottolineando che i due paesi hanno più interessi comuni che divergenze. Insieme un futuro fantastico, risponde il capo della Casa Bianca. E intanto, secondo la stampa americana, il rapporto dei servizi segreti sull'Iran contraddice le dichiarazioni pubbliche di Trump. Piero Spenucci, ADN Kronos International.
12: L'Iran è stato annientato, parola di Donald Trump. L'intelligence però smentisce il presidente degli Stati Uniti.

0: Stati Uniti e delinea un quadro totalmente diverso. Teheran è ancora una minaccia perché dispone di missili in abbondanza, nonostante il Tycoon abbia assicurato che le scorte della Repubblica Islamica siano quasi esaurite. L'Iran, come scrive il New York Times, ha ripristinato l'accesso operativo a 30 dei 33 siti missilistici lungo lo stretto di Hormuz. I Pasdaran quindi sono in grado di minacciare e in teoria colpire le navi da guerra degli Stati Uniti e le petroliere americane che attraversano il braccio di mare.
1: Lo sport, calcio all'Olimpico di Roma, l'Inter batte 2-0 la Lazio e vince la sua decima Coppa Italia. Gli internazionali di tennis con Luciano Dardi che si regala la semifinale battendo in 3-7 lo spagnolo Hodar. Questa è RDS.
2: Contachilometri, attenzione, fate la foto al vostro contachilometri se avete queste tre cifre, le ultime nello stesso ordine.
3: 4-5-5.
2: Poi ci mandate la foto al 388-22-388-22. Mi raccomando, fermatevi per fare la foto.
4: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
5: Questa è l'alba dei pazzi viventi.

0: Shawn Mendes su RDS, sgomma sgomma.
1: Sgommiamo.
0: Che andiamo a fare contachilometri e vedere. Questo è più un cavallo che, che una sgommata di ruota, perché contachilometri, andiamo a valutare quanto camminate con la vostra macchina e vi premiamo, ok?
1: Allora abbiamo Luca da Genova oggi.
0: Ciao Luca, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao, il tifoso del Genoa.
2: Esatto.
0: Prima stavamo parlando di calcio, in tanti mi hanno scritto, perché ho detto all'Olimpico ieri c'è stata la finale di Coppa Italia fra Inter e Lazio, e ho detto lo stadio era
1: nerazzurro,
0: nel senso di festeggiamenti, non intendevo quello, anche perché ho visto delle coreografie bellissime da parte della tifoseria della Lazio,
1: sì.
0: Assolutamente.
1: E qualcuno ti ha detto ma non era tutto nerazzurro.
0: No, c'erano anche, a voglia che c'erano. Allora, tu hai già raggiunto la cifra 4-5-5, le ultime tre del tuo contachilometri. Dove si va in giro? Quanti chilometri fai al giorno?
2: Ma più o meno, vabbè, al giorno io più o meno faccio intorno ai 45-50 mila chilometri all'anno, faccio l'agente di commercio.
1: Ok, e al giorno quanti ne fai più o meno?
2: Dipende dalle 50. Zone che faccio, mettiamo almeno diciamo in 100-120.
0: Sì, i rappresentanti camminano tanto. E tu rappresenti cose di casa?
1: Tutto
0: tipo...
1: lui rappresenta tutte le cose casalinghe.
2: Diciamo articoli diciamo per la casa, dall'arredo bagno, piastrelle, elettrodomestici.
0: Cos'è che va per la maggiore? Che funziona tanto, che va anche di moda, Luca?
2: Ma diciamo in questo momento l'arredo bagno sta andando abbastanza.
1: Bagno va sempre.
0: Sì, cioè, alla fine vai sempre là.
2: Esatto.
0: Sono due cose certe nella vita: la morte
1: e il bagno.
0: E il bagno.
1: A volte neanche quello, devo dire. Vabbè.
0: Dipende
1: perché ci sono situazioni difficili. Va bene, allora dai. Luca, noi ti regaliamo la pazzo bag.
0: Dai, tutta tua, dentro ci sono tutti i gadget di RDS e il mini kit per la vendita di mattonelle sanitari, va bene?
2: Grazie, lo userò sicuramente.
1: Oh, il mini scopettone.
0: Quello tipo gadget che si alza, si allarga. Vabbè, studia tutto, mi raccomando, quando sei seduto tranquillamente sui sanitari. Va bene?
2: Perfetto.
1: Ciao Luca, bacio.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao. L'alba dei pazzi viventi
4: su RDS.

0: Elisa, per questo finisce anche il nostro programma, canzone estiva su RDS L'Alba dei Pazzi Viventi, finisce ma ritorna domani a partire dalle 5.
1: Domani mattina alle 5 c'è L'Alba dei Pazzi Viventi con Melania Grimano,
0: con Beppe De Marco.
1: E ringraziamo Giulio Caproni, ma domani con molta probabilità avremo Luca Berardinelli.
0: Che lì felice,
1: già
0: Luca?
1: Vi anticipiamo, vi spoileriamo quello che sarà domani, sarà una puntata indimenticabile, l'abbiamo già un po' preparata, vi suggeriamo di seguirci perché ci saranno anche, vabbè, non mi far
0: non
1: dire troppo,
0: dire,
1: dai,
0: non spoilerare,
1: far dire troppo,
0: dai,
1: no.
0: dai
1: ci sarà, no vabbè,
0: non
1: dai, a domani
0: dio.
1: Alle 5
0: ma ci sarà, baci
2: L'Alba dei Pazzi Viventi, la trasmissione più bella del mondo. Buongiorno Beppe e Melania.
3: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
4: allora questo è il tuo posto. Questa è L'Alba dei Pazzi Viventi su RDS.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
0: Ci informiamo, ci aggiorniamo grazie alla redazione RDS, nello specifico Paolo Gubbiotti. Buongiorno Paola.
6: Buongiorno.
0: Le news.
6: A Pechino il bilaterale tra Xi Jinping e Donald Trump, in un momento in cui il mondo si trova ad un bivio, i nostri due paesi dovrebbero essere partner, non rivali, afferma il presidente cinese. Avremo un futuro fantastico, risponde il capo della Casa Bianca. Ucraina, nella notte massiccio attacco russo su Kiev con missili e droni, le autorità locali riferiscono di una vittima e diversi feriti. La Slovacchia chiude i valichi di frontiera con l'Ucraina per motivi di sicurezza. Le tensioni geopolitiche che incidono sulla crescita, dichiara Giorgia Meloni al Senato, con le opposizioni che attaccano l'operato dell'esecutivo. Entro l'estate sarà varata la legge delega per la ripresa del nucleare. Antivirus, tutti negativi, test effettuati in Italia. Sul turista in quarantena a Milano e sul suo accompagnatore, sulla donna argentina ricoverata a Messina e sul ragazzo calabrese in isolamento fiduciario. Bruxelles ha attivato il dispositivo di monitoraggio. Il Senato americano conferma Kevin Warsh alla presidenza della Fed, domani passaggio del testimone con Powell che resterà governatore. Lo sport, il calcio, all'Olimpico di Roma, l'Inter vince la sua 10ª Coppa Italia, Lazio battuta 2-0. No del Viminale al derby della capitale domenica a pranzo, la Lega di Serie A ricorre al TAR. E a Roma anche gli internazionali di tennis, un super Luciano Darderi si regala la semifinale battendo in 3-7 lo spagnolo Odar, affronterà il norvegese Rud. Oggi quarti per Jannik Sinner, alle 13 affronta il russo Rublev. Piogge temporali sulle regioni settentrionali e venti di burrasca al centro nord, allerta gialla in 7 regioni, provincia autonoma di Bolzano, Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Puglia e Calabria. Le previsioni con Trebi Meteo.
7: Nuova perturbazione in avvicinamento all'Italia, colpirà principalmente le regioni settentrionali, dove oggi torneranno degli scrosci di pioggia, ma soprattutto c'è il rischio che tornino anche dei temporali con grandine, in particolare oggi pomeriggio tra la Lombardia e il Triveneto. Al centro-sud un po' meglio, anche se qualche nuvola si fa vedere anche lì, e qualche scrosso di pioggia sul medio e basso Tirreno sarà possibile in generale nelle regioni meridionali. Domani altri temporali al nord e sull'Alto Tirreno. Per sapere quando finirà c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Questa è RDS.
8: Amore, tesoro, svegliati.
9: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
8: Dai, forza.
9: Però mettimi giù, tutti pazzi.
8: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno amici.
2: Andiamo a lavorare. Sì. Con Rossellina Cicciopa andiamo a lavorare.
3: Io sono pazza, tu sei pazzo, sì. Tutti siamo pazzi. Buongiorno a tutti pazzi.
1: Buongiorno.
4: No, vabbè, non ci posso credere, tra poco inizia. Sì. Tutti pazzi, sì. Per RDS, sì, sì. Cioè, aspetto questo momento, ragazzi. Da ieri, mattina. Buongiorno.
5: Buongiorno
0: a tutti. Buongiorno a tutti.
5: Mamma mia, vogliamo parlare subito dell'Inter?
0: Allora, devo essere sincero, ieri so che ho visto i filmati.
5: Perché volevi vedere se c'era Lorenzo tra.
0: L'ho visto anche con un bandierone che sventolava.
1: Sempre.
0: Sì, io so, complimenti. A Legnano, per stare a vedere i playoff con la mia PL, mannaggia.
5: Vabbè,
0: la miseria.
5: Ok, ma non perso un attimo, parliamo dell'Inter, scusami.
0: Lo so, però insomma
5: è diventata il Sinner del calcio.
1: No, il Sinner del calcio.
5: Sì, scusami. C'è il doblete, quello
0: il
5: c'è.
0: Doblete. Il grande Ross, il doblete. E senti, e questo allenatore.
1: Ti dico soltanto che mi ha detto che sarà Allegri l'allenatore dell'Inter poco fa.
0: Allora io sono sereno.
5: Sì, ma sì. Perché sentivo sempre chi vu.
0: Allora hai detto che cambia?
5: No, pensavo che fosse un calciatore, invece era. Io me lo ricordo.
1: Era un calciatore.
5: Ah,
1: sì.
5: vedi.
1: Ma anche Allegri.
0: Anche Allegri.
1: E cosa c'entra Allegri?
5: E niente, era così, mi è venuto in mente.
0: Ci doveva agghiacciare la vittoria.
1: ottimo.
5: Si parte o vogliamo parlare d'altro? Ah, parliamo anche di Trump. Hai visto che con 17 compagni di merenda lì in Cina?
0: Che è successo?
5: Niente, era lì con i leader del capitalismo tecnologico. A parlare di
1: era
5: cose.
1: Lì con come ti è dato una grigliata.
5: L'ha detto anche in redazione.
0: Non l'ho vista ieri sera a Legnano a vedere la PL.
1: C'è andato.
0: Ho visto un sacco di gente. Saluto tutti.
5: Partiamo, maestro, prego.
0: Vai.

0: infatti relax, relax perché arriva il centro estetico Manine di Fata di Chulin.
1: Allora, quando Chulin entra lì bisogna fare due cose: uno, rilassarsi, ma soprattutto avere la certezza che la moglie sia ancora un po' gelosa.
2: Oh, ma Chulin c'è,
0: eccomi. Allora sì, noi dobbiamo sempre indagare se nella casa c'è ancora quella gelosia che tiene vivo la foto, capito? E sentiamo oggi se questa gelosia l'abbiamo notata.
3: Ciao, sono Michael, volevo fare una richiesta di scherzo alla mia fidanzata che è gelosissima con Giulia.

0: Pronto?
1: Ah, pronto, salve, questo è il centro estetico di Perugia, manine di fatta, cercavo il signor Michael.
2: Sì.
1: Ah, perché il signore ha lasciato il suo cellulare qui, io sto chiamando la signora Susetta mia.
0: Sì, Susetta, sì, mia, è mio marito.
1: Ah, Popo.
0: Ha lasciato il telefono?
1: Sì, lui è tanto idea, gentile. Sì. Con noi perché ha portato anche olio, abbiamo salutato, voleva fare anche massaggio tra poco alle 12. Non ce l'ha neanche posto, però abbiamo spostato montagne per farle fare massaggio a lui, che è così caro.
0: Sì, allora mi faccia la cortesia, sì. Mo appena riesco a contattarlo lo faccio venire a prendere.
1: Mi faccia la cortesia anche lei, perché deve venire la ragazza speciale per fare il massaggio che fa lui, che ha fatto lunedì scorso. Se l'ha trovato così tanto bene, e quindi c'è la ragazza specializzata in quella che ha con le galline e cose.
3: Hai capito?
0: Ah, ok.
3: Capiamo.
0: Va bene.
1: Allora, vi chiamo lei tra poco, signora.
0: Va bene, ok. Sì, ciao.
4: Ma Susetta mia è carina,
0: Sì, pronto?
5: Amo, non sai che è successo? Io non trovo più il telefono. È un'ora sto girando qui.
0: Michael, ascoltami bene. Io devo dire solo una cosa. Mi ha chiamato una cinese, mi ha detto che te hai lasciato il telefono lì perché tutti i lunedì devi far massaggio. Io mo te voglio dire solo una cosa.
5: Ma chi ti ha chiamato?
0: Stamma a capire bene. Oh, stamma a capire bene. Perché te mi sa che ne hai capito. Io a te te mangio in testa, c'hai 29 anni, hai capito che sto a dire?
5: Amore,
0: amore e scemo di quello.
5: Ma che stai a dire? Era per la schiena.
0: Ma tu mi vuoi piantare per cuore? Mi vuoi parare il credo a posto di te? Ma scemo.
5: Ma per la schiena. Ma
0: fai una bella cosa. Mo via da cinese e porta da casa.
5: Via da cinese. Ma che ti ha detto?
0: Stai a capire? Che mi ha detto? Oh my God, senti una cosa. Forse non mi stai a capire a me. Tu ti fai solo una cosa. Intanto via i soldi e mettermi i soldi sul conto. E ti sbrighi pure. Perché sennò vai con tutto il cane e sta picco al muro. E devi solo che sbrigare.
5: Amore, ma che dici? Io ci vado,
0: lo metto sotto
5: sopra. Ci sono andato per la schiena.
0: Ma io queste cose ho fatte prima di te.
5: Hai capito?
0: Scemo.
5: Ma che ho fatto?
0: Sono all'omini, mi sono c***a. E te bombe a me. Scemo. Versami i soldi sul conto.
5: Amore, ho fatto per la schiena.
4: Che dice?
0: Sì, pronto?
1: Ah, pronto, signora?
0: Senti, tu, te voglio dire solo una cosa, capiscimi bene, cinese del c***o. Già mi stai cagando troppo il c***o, tu. Mi stai a capire, cinese del c***o.
1: No, guardi, io veramente...
0: Ma vuoi scommettere che ti mando la finanza?
1: Finanza.
0: Se tu dentro a quel negozio fai la produzione, ma vuoi vedere che ti mando la finanza?
1: Vuoi scommettere che è uno scherzo?
0: Ma tu vuoi vedere?
1: È uno scherzo,
0: vuoi vedere che io ti mando la finanza?
1: Susetta,
0: ma tu vuoi vedere che ti mando la finanza? Ma quali messaggi? Ma tu vuoi fare massaggi? Ma tu vuoi fare il credo apostoli?
1: Senti, è uno scherzo, Susetta, di tutti i pazzi per MDS, capito? È uno scherzo che ti ha fatto quel simpaticone del tuo fidanzato.
0: Che ti sta vicino,
1: no, dai.
0: A me questi scherzi non mi stanno bene.
1: No.
0: Uno, scherzo lo dici te, ma te vuoi imparare il credo apostoli? Ma te
3: non puoi fare questo credo apostoli?
1: È uno scherzo della radio, tutti pazzi per RDS.
0: Sia quel c***o che c'è vicino, che questi scherzi non si fanno.
6: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Allora, fuoco d'artificio alle 7:17, tutti pazzi per RDS, bisogna essere sinceri, nella Casa Bianca c'è abbastanza lavoro in questo periodo, no?
1: Noi siamo
0: allora,
1: gli umarelli.
0: Noi siamo gli umarelli, sì, braccia dietro la schiena.
1: Stiamo seguendo questa sala da ballo di Trump, non so, dall'inizio, dal progetto. Allora,
2: proprio dall'inizio, le prime cose, da quando c'è avuto l'idea, certo.
1: Cresce comunque
0: quando
1: Bazzi
0: è impegnato in una ristrutturazione di casa sua, è partito anche da voi.
2: Mi metto in mezzo a un altro.
1: Perché le spese si sono quintuplicate addirittura. Si era partita con un 200 milioni di dollari.
2: È la norma questa, però.
1: Sì, che si aumenta. Ma
0: 200
1: no.
0: milioni di dollari.
1: Sì, 200 milioni di dollari, esatto.
0: Per fare la discoteca.
1: Diciamo dati da tanti facoltosi, cioè non c'era niente assolutamente. Cioè dovevano metterlo persone.
0: 200
1: che,
0: milioni.
1: Ah, sì, ma quanti ne conosce ricchissimi? Che
2: ma questa è Casa
1: milioni...
2: Bianca, ma ognuno può fare quello che vuole. Cioè, se arriva un altro presidente e dice: ma io vorrei fare
1: la discoteca.
2: Da lap dance li mette, ma cosa vuol dire?
1: E tra l'altro allora, c'è un altro scontro perché sono cresciuti pure i lavori per la vasca che c'è davanti al Lincoln Memorial.
0: Devi fare la vasca,
1: di Washington.
0: Che fa? Mette la doccia.
1: Sapete che
0: fa?
1: C'è una specie di
0: laghetto,
1: esatto.
0: Giardino,
1: lo vuol far diventare color piscina, vuole ridisegnare, ridipingere.
2: Ah, in azzurrino?
1: In azzurrino che sembra una piscinetta.
0: Mi sembra che ci siano delle cose da fare nel mondo, cioè nel senso anche un po' più.
2: No, per Trump no,
1: non
2: mi sembra
1: il giocherello dell'architettura, del design, delle cose.
2: Ma io preferirei, cioè se lui stesse lì dentro a farsi le piscine, io preferirei moltissimo lasciasse perdere il resto.
0: Prima gli hanno tolto il risico, allora ha iniziato un po' a scassare i maroni per il mondo.
1: Okay.
0: Adesso gli ha tolto il Monopoli e allora deve ristrutturare. Speriamo che non faccia il piccolo chimico, non glielo tolgano.
1: Madonna,
0: perché sennò,
1: per favore, carità. Vabbè, noi seguiamo i lavori sempre.
0: Noi braccia dietro la schiena, vediamo tutti gli umarelli.
1: Assolutamente.

0: tutti pazzi per RDS, 7:22 dopo che abbiamo fatto il punto sui lavori di Trump, sì. sul fatto di Umarella.
1: Vabbè, vogliamo parlare di questa azienda giapponese di snack che ha annunciato che passerà a confezioni in bianco e nero.
0: Perché?
1: Così si evitano sprechi, perché
0: risparmia,
1: a parte che c'è appunto la chiusura dello stretto di Hormuz e quindi petrolio, perché per fare insomma tutte
2: i colori
1: quelle cose
2: ci vuole.
1: Quindi ha detto facciamole bianche e nero, anche gli
0: non
1: snack.
0: Non credo sia
1: me
0: la conseguenza peggiore togliere i colori dagli snack allo stretto di Hormuz.
1: Beh, però sai, per
0: quello si inizia, certo.
1: Cioè, comunque il packaging è importante nelle cose.
2: I bimbi vengono attratti.
1: Certo, dal bianco e nero secondo te viene attratto.
2: Il bimbo
1: Ciccio.
2: Buzz è stato attratto dal bianco e nero ai tempi, per quello normale, insomma.
1: Quando?
0: Mi piace che quando devo sempre spiegare le battute, Rossella.
1: Sai che c'è? Che mi ci vuole uno psicologo, secondo me. Sta arrivando Mazzucchelli. So che arriva.
2: Sì.
1: Beh, perfetto.
2: La pillola quotidiana, have a nice day, tra pochissimo, bello.
3: RDS non si ferma mai.
4: Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
4: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100%. Grandi successi. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Che affa! Che affa che fa! Daikin, la soluzione a...
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
14: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
15: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
16: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
14: perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

nuove Hyundai i20. L'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: 33, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
0: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene, insieme.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: Dalle 7 alle 10, tutti pazzi per RDS.

0: Have a nice day. Pillole di positività per la tua giornata. Have a nice day.
1: La pillola di positività col nostro dottor Mazzucchelli. Buongiorno dottor Mazzucchelli.
2: Buongiorno per tutti.
3: Che cosa pillole ci hai portato oggi?
2: Oggi volevo parlare di responsabilità, di quanto ci spaventa di tanto in tanto prendere dei compiti di grande responsabilità.
4: Cioè tipo uno ha una promozione, come brava, l'affronta?
2: Brava, perché solitamente come abbiamo delle grandi responsabilità da prendere, inizia la mente a dirci: ma no, ma non fa per me, ma no, non sono pronto. Ora
3: Invece come diceva l'uomo ragno, da grandi poteri derivano grandi responsabilità.
4: Ok,
2: Stai fermo un giro. Non è quella necessariamente più saggia. Quindi tre riflessioni su questo meccanismo, come affrontarlo. Intanto il 90% delle volte quella voce è una paura mascherata da finta consapevolezza. Cioè tu ti dice io sono consapevole, ti dico che tu non l'hai mai fatto, quindi questa responsabilità non devi prenderla, però tu devi interrogarla questa voce: cosa vuol dire che non l'ho mai fatto? Magari posso imparare, no? Magari posso migliorare. Quindi prima cosa, mettere in discussione quella voce. Seconda cosa, voglio raccontarvi, io sono sempre stato scarso a calcio. Io non so palleggiare. Tu quanti palleggi fai, Ciccio, a calcio?
1: Beh, col 50 di piedi le potrei appoggiare e poi vediamo come finire. Però
2: sei bravo a palleggiare.
3: Sono fra i più bravi in Europa, penso. Perché anche
2: è grandissimo. Allora, Rosso,
4: lo chiedo, però il record.
2: L'altro giorno mi sono messo con un video tutorial di YouTube, io che non so palleggiare.
1: Hai imparato a palleggiare?
2: Con mio figlio ci siamo messi lì. In 60 minuti di esercizi.
1: Quanto?
2: Di metodo, 60 minuti di metodo con esercizi, sono riuscito a fare 19 palleggi.
1: Io. Tanto?
3: Ma in un'ora? O 19 di fila?
2: No, 19 di fila, dopo un'ora di tentativi.
4: Ma nella tua testa non c'era qualcuno che diceva tanto adesso sbagli, tanto adesso
2: All'inizio, però facendo questa voce un po' si ridimensionata. Quindi il secondo punto che ti voglio dire è che con metodo, con il giusto metodo e un po' di tempo di applicazione, forse non dico che puoi imparare a fare tutto, però sicuramente
1: però
2: puoi migliorare. Alla peggio palleggi, ok, d'accordo. Ultimo tema da tenere a mente è che il momento in cui impari di più è proprio l'inizio. Quindi questo è un punto motivante, se vuoi. Cioè tu all'inizio, quando impari qualcosa, progredisci più rapidamente e quindi
3: dallo slancio.
2: E d'altra parte invece, se mai inizi, però mai potrai scoprire quanto in realtà
4: hai ragione.
3: Se sei portato magari,
4: ma tu c'hai sempre ragione.
2: Sempre. Ogni tanto mi chiedo chissà quante cose sapremmo fare se solo smettessimo di dirci che non siamo capaci ancora prima di provarci.
1: È vero. Avanti col tutorial, tutti a palleggiare, così supereremo i nostri limiti. Grazie
4: infinite. Ciao Luca Mazzucchelli.
3: Ciao Luca.

0: pazzi per RDS. Cari amici, adesso iniziamo a combattere un po' l'overtourism, soprattutto per i residenti delle zone belle.
1: Come
0: da
1: lo vuoi combattere?
0: Come lo vuoi combattere?
1: Le barricate.
2: Che combattere?
1: Apriamo, che danno i soldi.
0: Non combatti assolutamente, però ci sono delle cose che così si vive bene un po' tutti.
1: Tipo...
0: Per esempio, nelle zone delle Cinque Terre, per la tutela e la tranquillità dei residenti, sono
2: dove
0: state stabilite delle nuove norme.
2: Dell'amore che è strepitoso.
0: Sì, è strepitoso, ma è tutto bellissimo.
2: Monterosso.
0: Allora, i gruppi, intanto, non potranno superare le 25 persone e al raggiungimento già dei 10 partecipanti dovranno indossare degli auricolari, capito? Quindi così non ci sono musiche a palle, cose, megafoni,
2: con walkie-talkie, come devono fare?
1: Come sono le cose con gli auricolari?
0: Gli auricolari, uno parla, uno, capito?
3: A Rita De Crescenzo non piace questo elemento.
2: Sai una delle cose che ho sempre fatto che mi sono sempre divertito tanto? Quando ci sono gruppi di giapponesi, allora nelle città d'arte io mi mettevo adesso a 60 anni ci penso meno, però una cosa che mi faceva impazzire è mettermi in mezzo a un gruppo di giapponesi, per cui facevo così, insomma, stavo lì e ascoltavo e davo segni di assenso e ogni tanto loro, che sono di una gentilezza clamorosa, si giravano, vedevano uno che somaticamente e fisicamente era un po' diverso, perché e si iniziavano a interrogare e io facevo come se fosse un vecchio amico d'infanzia, capito? Allora
0: è un monumento,
3: dovevi imparare due o tre parole in giapponese, avessi perfezionato lo scherzo,
2: facevo l'obelisco,
0: facevi l'obelisco, esatto.
2: Un deficiente.

0: Alle 7.43 abbiamo voglia di giocare, abbiamo voglia noi di regalare RDS Bag. Voi come siete messi? Ne avete voglia di prenderne? Vai!
1: A spese di chi? A spese di chi?
2: A spese di noi,
0: siamo felici.
2: Siamo felici di darle.
1: Facciamo una colletta, compriamo un RDS Bag e ve la regaliamo.
2: Bello. Però dovete giocare con noi a Pensa in fretta e canta.
0: Bello.
2: Adesso noi vi diamo una parola, voi dovete inserire questa parola in una canzone famosa e quello dovete fare.
1: Telefono.
2: Solo cantarla.
1: Ti telefono, no? Piange il telefono.
2: Ma certo. Sempre dei ricordi freschissimi.
0: Soprattutto felici. Te lo ricordi?
2: Sì, sì. Mamma mia, bellissimo. Vabbè, ci saranno canzoni anche più moderne, amici.
0: Perché le no?
1: Da capire.
2: Voi vi dovete solo preoccupare di inviare un messaggio al 38822. 38822, amici.
1: Lasciala andare.
0: Andiamo.
3: Ascoltaci anche quando sei in giro.
4: Scarica l'app mobile
3: di RDS Social TV.
5: Di RDS Social TV.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
7: Amore, è fatta.
8: Che cosa?
7: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
8: Sì, vabbè, ma non esiste.
7: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Francesco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
4: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Nuova Toyota Echo Cross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
11: Nuova Toyota Echo Cross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.

0: microfono.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Tutti pazzi per RDS.

0: pensa in fretta e canta.
1: Tu chiamare se vuoi.
0: Pensa in fretta e canta.
2: Eccoci qua amici, allora è arrivato il momento di pensa in fretta e canta, abbiamo due fantastici ascoltatori, cominciamo da Michela
3: dalla Spezia, infermiera in maternità, ci dicono, buongiorno.
4: Buongiorno Michela.
5: Ciao, buongiorno, ciao.
4: Ciao Michela.
3: Di quanti mesi?
5: 5 mesi ieri.
4: Caspita, io sono al 28esimo anno, pensa, la panza che cresce continuamente.
3: Maschietto o femminuccia?
5: Femminuccia, si chiama Iris.
4: Oh! Si chiama Iris.
2: Vedi, questo poteva essere una parola per la canzone.
3: Ti sfiderà Nicola da Catanzaro ed è un ascensorista.
2: No, vende ascensori forse. Nicola.
6: Sì,
4: buongiorno.
6: Di tutto sugli ascensori.
3: Gli ascensori, va bene.
2: Su e giù, bene.
3: Siete pronti? Ok, partiamo da Michela.
2: Allora, Michela, la tua prima parola è grande.
5: C'è qualcosa di grande tra di noi.
4: Ma che brava.
7: C'è qualcosa di grande tra di noi.
4: Uno dei 38 singoli che uscirono del Luna Pop in quell'album,
2: c'è
4: è vero.
2: Grande.
4: Sì, c'è.
3: Anche. Chi è?
2: Cos'era questo rumore?
4: È Iris già che parla.
5: Si è svegliata da un po'.
3: Ma chi è nella pancia?
2: No. È da 5 mesi che è nata, ah, non 5 mesi che è rotta.
4: Perché guarda che i bimbi si sentono in pancia
2: fresca,
4: quando si muovono.
2: Lo sai.
3: Ok.
2: Andiamo bene.
3: Altra parola per te.
2: Maternità.
3: Altra parola per te. Brividi.
5: Brividi. Quella di.
3: E la devi cantare. C'eri, dai.
5: Adesso a volte non so esprimermi.
3: Brava,
4: c'è.
3: Già iniziata.
4: Bravissima.
3: E siamo a 2 punti. Terzo punto, lo portiamo?
4: Allora sei pronta? Vai, Michela. La parola è cielo.
5: Quando sei in una stanza, quando sei qui con me, questa stanza non ha più.
4: È beccato l'unica frase in cui non dice c'è.
2: La canzone è
3: però
2: quella.
3: Dai, ti porti a casa 2 punti, va benissimo. C'era anche questa.
4: Vabbè, pensa un po'.
3: Passiamo a Nicola.
2: Nicola!
6: Eccomi.
3: Che suggeriva le canzoni a Michela, niente di meno.
4: Lui è abituato a assistere anche in ascensore, figurati in un caso simile. Vai.
2: Allora, la parola è no. Nicola. No.
3: Dai.
2: No.
6: No.
4: Non la sai.
3: No.
2: C'è chi dice no.
4: Sì.
2: Che poi c'era in tante altre canzoni, forse era difficile da trovare.
4: Certo.
3: Il ti telefono no.
2: Il ti telefono no.
3: Anche quella. Va bene. Non disperiamo, caro Nicola. Altra parola per te.
2: No,
3: magiche.
6: Magica.
3: Sì, dai.
4: Da Nicolino.
3: No, Nicola.
7: No. Notti.
6: No.

0: Niente.
1: Niente. Sei pronto?
2: Yes.
1: Semplice, semplice. Perdono.
2: Perdono.
1: Certo.
0: Anche a te. C'è una bella freschezza di ricordi. Anche
3: a te. Ciò che ho fatto è fatto io.
0: C'è
3: però
0: anche quella di Tizianone.
3: Come siamo coi punti?
0: Siamo messi così, che vince Michela l'RDS bag, però a Nicola va un nostro gadget.
2: Grazie.
0: Prego.
1: Bene.
0: Vedi, Nicola. Salutaci Iris.
3: Nicola, Michela. Sei intristito. Io lo
4: sì,
3: sento.
4: Posso fare un saluto?
0: Sì. Certo.
3: Chi vuoi salutare?
4: Volevo salutare il mio compagno che tra 9 giorni ci sposiamo.
1: Oh, che bellezza! E celebra Iris, ma guarda che bellissima!

0: Io vorrei fare un saluto.
1: Nicola, vai.
0: Bimbe.
1: Alle bimbe, alle tue bimbe.
2: Come si chiamano?
0: Ginevra, Giovanna e Nicole.
3: Caspita, sai che avevo capito, volevo fare un saluto a Tinder ed era a tutte quelle di Tinder che mi conoscono. Ok, in bocca al lupo, un abbraccio a tutti.
2: Ciao, ciao, Gigi.
1: Ciao.
4: Questa è la tua carica per affrontare al meglio.

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici, abbiamo finito già la prima ora,
1: Già
0: finito. Sì, già
1: 59,
0: finita.
1: È tardissimissimo, andiamo di corsa.
2: Siamo quasi in ritardo, dai, poi torniamo subito, seconda ora, scherzo.
0: Claro che
2: tutto.
0: Sì.
3: È scientificamente provato. Ridere fa

0: quadrotto costruito sull'ipotenusa.
1: Il quadrotto?
0: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro.

0: Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Ed eccoci in redazione, abbiamo Paola Gubbiotti. Buongiorno cara Paola.
5: Ben trovato.
4: Noi siamo pronti per ascoltare tutte le notizie. Grazie Paola.
5: A Pechino si è concluso l'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, 2 ore di colloquio. Il presidente cinese auspica un anno storico e di svolta che possa aprire un nuovo capitolo nelle relazioni con gli Stati Uniti e avverte: una gestione errata di Taiwan può portare al conflitto. Insieme un futuro fantastico, risponde Trump. I mercati asiatici guardano al vertice, prezzo del petrolio in rialzo a $106. Ucraina, massiccio attacco russo con droni e missili su Kiev, almeno una vittima, 31 i feriti secondo le autorità locali. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, afferma Giorgia Meloni al Senato, che apre le porte alle opposizioni in un momento non facile. Il PD critica apertamente il presidente del Consiglio. Palazzo Chigi è una bolla che la protegge dalla realtà, dice il capogruppo Dema Palazzo Madama Francesco Boccia.
6: Lei dice spesso di parlare a nome del popolo italiano, ma governare, mi creda, non significa evocare il popolo, significa conoscerne la vita concreta e servirlo il popolo. Presidente Meloni, da quanto tempo non fa la spesa, non per ragioni di tempo, ma per ragioni di ascoltare quello che accade in un supermercato? Da quanto tempo non parla con una famiglia che a fine mese deve scegliere se pagare l'affitto o il dentista ai figli?
5: La replica del Presidente del Consiglio.
7: Sono andata a fare la spesa l'ultima volta al supermercato sabato scorso, se vuole può andare a chiedere. Non so quando capita a lei. Per cui, guardi, non rinuncio a stare in mezzo alla gente, non rinuncio a fare la mia vita normale, proprio perché questo mi aiuta a capire come stanno le cose. E quello che capisco che è che anche che intorno a questo governo c'è ancora tanto tanto affetto dopo 4 anni, senatore Boccia, e anche questo qualcosa significherà.
5: Oggi visita pastorale di Papa Leone alla Sapienza di Roma. 19 anni fa Benedetto XVI annullò la visita a causa delle dure contestazioni di un gruppo di docenti e di alcune sigle di studenti. Lo sport e calcio dopo lo scudetto. L'Inter vince anche la Coppa Italia. L'Olimpico 2-0 alla Lazio. E sempre nella capitale gli internazionali d'Italia di tennis. Luciano Darder in semifinale dopo una maratona di più di 3 ore. Batte in 3 set lo spagnolo Odar. Affronterà il norvegese Rud. Questa è RDS.
8: Amore, tesoro, svegliati.
9: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
8: Dai, forza.
9: Sì, però mettimi duro duro tutti pazzi.
8: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 8.05, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Bazzi. I bimbi ovviamente non vanno a scuola perché c'è il ponte del Foro Italico. E quando ci sono
1: l'internazionale
0: c'è troppe manifestazioni, e quindi.
2: Ma solo a Roma,
0: bisogna,
2: tutta Italia.
1: No, per solidarietà, in tutta Italia.
0: Perché facciamo soltanto c'è una città di Serie A.
1: Ma scherziamo, no,
0: ormai finita. Il 2 giugno finisce tutto e quindi arrivederci, grazie, ci vediamo a settembre.
1: Certo.
0: Inoltrato.
1: Dopo
0: bene.
1: Questo parliamo di un mistero sulla provenienza di uno splendido e raro esemplare di cigno nero avvistato sul lungotevere di Bari.
3: Cigno nero?
1: Cigno nero. Sì, sarà Udille.
3: Ma perché era sporco oppure?
1: Ma no, è uno veramente è rarissimo.
0: Bello,
1: e quindi sì, l'avevano già avvistato l'8 maggio, poi lo hanno rivisto, tant'è vero che dal circo da un circolo là vicino gli lanciano dei tarallini. Io direi di non lanciare
3: non credo che sia
1: tarallini.
3: Proprio il suo.
1: I tarallini

0: pallido, Dani e Rodimen. No,
1: lasciamo la Odile così. No, cigno veramente.
2: Io conoscevo la pecore nere, il cigno nero.
1: Non ho dubbi. Su quello non ho dubbi, guarda, che conosci le pecore nere.
2: Che il cigno nero non lo sapevo.
1: Allora vai a Bari e vai a vedere il cigno nero nelle acque di Bari, ok?
0: Ma... lo vediamo, ma perché non si è riuscito, non è riuscito a trovare il pigmento bianco, quello, perché all'inizio sono neri.
1: Ma no, questo quando non lo sapevo, Ciccio, questa neri. Particolarità, io sono rimasta al Lago dei Cigni, sì. So che c'è Odette e Odile. Odile è il cigno nero, sì, e Odette è il cigno bianco,
2: certo,
1: capito?
2: Cigno nero al ritmo del sangue, fra l'altro.
1: Basta, andiamo avanti.
0: Grazie.
3: Ciao
1: bambini,
3: io sono Angela, sono tutto pazzo perché oggi compio 100 mesi.
2: 100 mesi.
1: 100 mesi.
4: Oggi è mattino.
3: A scuola fanno sempre chiasso e diventa sempre più turuturu tutta pazza.
0: Certo.
4: Ciao.
1: Salvatore.
2: Salvatore?
1: Salvatore?
2: Come ha detto, possiamo risentire? Che
1: l'ultimo al volo, cioè sono Salvatore.
2: O Totore, forse. Non lo so.
1: O il motore.
2: Amore. Sono Tore.
1: Otore, vabbè, decidetelo voi al 388-22-388-22.

0: Rossella a lungo Tevere, sì. A Roma, a Bari c'è il lungomare. Sì.
1: È lungomare, scusa. È che
2: a lungo Tevere, certo.
1: È che sono le 8:10, capito? Allora, e comunque mi cospargo il capo di cenere.
2: Ma non
1: ho detto,
2: sono arrivati tanti
1: cosa.
2: Messaggi.
1: No, questo basta, non scrivete più. Ho capito, è lungomare, come non lo conosco.
2: Tutti i ponti sul lungo Tevere di Bari. Dai,
1: esatto,
2: andiamo.
1: Esatto. Abbiamo Donatello, che dove ti trovi?
3: Eccoci
1: su quale lungo Tevere stai?
3: Buongiorno, di Bari, lungo Tevere di Parigi.
2: Quello degli affari, perché Donatello affari ne fa.
3: Li faccio, ma certo, le fanno le signore. Quale affare migliore di comprare qualcosa senza pagare?
2: Senza pagare.
3: Cioè, non esiste un affare migliore.
1: Ma quale affare migliore?
3: Oddio, non pagare. Pagherà sempre qualcuno che vi ama, signore, ma voi non vi preoccupate, perché si trova sempre un marito, un fidanzato, un papà, una
2: capace
3: mamma.
2: Di pagare,
3: capito?
1: Poi puoi anche non dirglielo, perché basta prendere quei numeretti dietro la carta e ti sistemi.
2: Sì, ecco, se ne accorgono magari un po' tardi, però ormai i numeretti sono andati.
3: Ormai è fatta, sentiamo.

0: Olè.
1: Ciao, sono Eleonora da Terni e voglio fare uno scherzo a miei genitori con Bazzalando.
0: Certo. Genitori.
2: Pronto?
3: Buongiorno, salve, mi chiamo Donatello, ci ha dato il suo numero la signora Eleonora. Oh. La chiamo per un acquisto che sta effettuando la signora Eleonora.
2: Sì. La signora Eleonora a me non mi ha detto niente.
3: Praticamente la signora Eleonora sta effettuando un acquisto presso il nostro portale utilizzando una carta di credito a suo nome. Ah, se non sapeva niente, aspetti un secondo che la collego. Aspetti un attimo in linea.
1: Sì, mi sente?
3: Sì, salve, sono in linea con il signor Maurizio che dice che non sapeva niente dell'acquisto.
1: Papà? Niente, no, perché non sto mese, non ho tutti quanti i soldi. E allora ho detto se per favore me la mettendo dato la carta di credito tua, tanto.
2: Va bene,
3: sì. Tutto a posto, okay. Signore.
2: Ma no, senta, adesso non lo so, okay. Io voglio vedere con tranquillità, siccome ci stanno tanti che non.
1: Ma dai, papà, madonna, muove una borsa!
2: Se li chiama tra 5 minuti.
3: Allora, signor Maurizio, non si preoccupi. Adesso magari chiama la signora Eleonora, sì, così le parla direttamente, va bene?
2: D'accordo,
3: grazie. Grazie mille, arrivederci.
0: E sistemiamo, vedi.
1: Pronto?
2: Oh, dimmi.
1: Papà, ma come la vuoi comprare?
2: Ma guardi, ma non puoi dirlo almeno, perché non con tutti questi cazzi di gente.
4: Che borsa è?
1: È quella lì di Urciani.
4: Lo vuoi dire, no? Con tutte le spese che c'avevo mo? Oggi devo andare dall'avvocato, devo un'aiuta dell'amministratrice? Ma che discorsi sono? Ma come ragioni?
0: Vabbè,
1: muove una volta. Ma tu gli dai la cosa di credito di tuo padre? Vabbè, ce l'avevo caricata. Ma che ce l'hai caricata? Cancellala. Perché se no credevi di prima.
0: La madre tutte le spese che c'avevo
1: mo? Ma che comportamento era, no? Io sto finendo una spesa a 12.000 euro se non vanno avanti, vabbè, mo. Non me la compri un'altra volta, ma che comportamento è questo?
0: Veramente.
1: No, non lo so se posso farlo, devi sentire il signore.
4: Vabbè, adesso voglio sapere, aspetta, però questa cosa non la fare più, non la fare più.
0: Non la fare più.
5: Scusi, ho sbagliato a cliccare prima.
3: Non si preoccupi.
5: No, si può annullare quest'ordine?
3: Allora, mi perdoni, l'ordine non si può annullare perché è già partito. Vedi. Abbiamo già partito la spedizione e già l'accredito. Si tratta di una borsa di Occiani per 670 euro perché era in forte sconto.
5: Quanto?
3: Per 670.
5: Quando?
3: 670.
5: Ma che è matta, mia figlia? Non esiste proprio. Io non ho soldi da buttare.
3: Però ormai ha già fatto l'acquisto, signora.
0: Ormai ci siamo.
5: Vabbè, non si può rimandare indietro?
3: No, ci sarebbe la penale in realtà. Ma scusi, ma quindi non sapeva neanche niente dell'abbonamento?
5: Ma io non sapevo niente, non so niente di niente.
3: Perché praticamente per avere questi sconti la signora Eleonora ha fatto un abbonamento da 99 euro al mese per 48 mesi.
5: Questa è matta. Va bene, ok. L'abbonamento non si può smettere, però?
3: Sì. Dopo 4 anni sì, può scegliere di toglierlo.
5: Ok, grazie. Adesso devo parlare con lei.
3: Guardi che la signora è qui in linea con noi, la signora Eleonora.
5: Eleonora, mamma, ma voi pagate 170 euro, ma sei matta? Tu paghi un abbonamento di 100 euro al mese per 48 mesi?
1: Lo so, però ma cosa fanno? Gli sconti. Minimo a 200 euro.
5: Ma che me ne frega, ma in questo momento non te la puoi permettere, tu non me la posso permettere io.
3: Però signora, grazie a questo abbonamento poi avrete un sacco di sconti in futuro.
0: Sì.
5: Ma che me ne frega a me? Ma che me ne frega a me?
3: Cioè questa borsa.
5: Ma che comportamento questa è? Io non pago assolutamente, io non pago assolutamente niente. Il cattivo l'hai fatto tu e tu te lo sbrogli.
3: Allora signora, praticamente lei adesso mi fa sapere se in questi 4 anni si trova bene, se no poi togliamo l'abbonamento. Però vedrà che si trova bene in questi 4 anni.
5: Sì, mi immagino. Arrivederci, grazie.
3: Allora signora, aspetti un attimo, prima di chiudere volevamo avvertirla anche di questa cosa, che oltre all'acquisto della borsetta ci sarebbe anche compreso nel prezzo la diretta a tutti pazzi per RDS.
1: Buongiorno.
3: Perché è uno scherzo, tua figlia mi ha fatto uno scherzo.
5: Ma sei deficiente, Leonora?
0: Buongiorno.
3: Attaccato
6: così.
0: Ciao.

0: hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Brescia alle 8:18, tutti pazzi Brescia. Per RDS. Brescia. Tutti. Ah. Ti sei subito sentito chiamata in causa,
2: Dio,
1: no?
2: Brescia. Che no. Succede? Non ho studiato.
1: Allora andiamo avanti, Brescia.
2: Andiamo avanti perché un anno fa, vi ricordate la porta dell'aereo presidenziale francese appena atterrato in Vietnam?
1: Ah. C'era
2: la Brigitte.
3: La cinquina.
1: Cioè, che ha dato il cifone a Macron.
3: La famosa la Senk.
2: Sulla la Senk.
1: No, prima avevamo visto loro con la faccia dura litigare, poi abbiamo capito il perché ed era arrivato il cefone, no?
2: Era arrivato sì, che poi tutti hanno detto no, ma era un gioco.
3: Ma figura,
2: anche Macron aveva detto ma mia moglie stava giocando.
1: Sì,
2: così,
1: beh, se
2: no?
1: Mia moglie gioca e tira un cefone non è bello, però insomma.
2: Bene, adesso c'è un libro appena uscito che spiega la causa e qual è stata la causa di
3: che
2: quel
3: tutto Marachelle. Un libro che spiega solo questo.
1: Ha fatto
2: no,
1: Marachelle, il
2: di un
1: bambino.
2: Giornalista, insomma di un reporter di Paris Match che scrive che praticamente quello era successo perché la Premier Dame aveva visto il cellulare di Macron e aveva notato che c'era una liaison platonica con un'attrice iraniana.
1: Platonica
2: si scrive, ma non come si bella, pure tu si bella, capito? Ma, queste cose qua.
1: Scusa, ma lei diceva come sei bello a lui.
2: Ma che ne so, cose così,
3: Macron, ma mettilo uno schermo privacy nel telefonino.
1: Che è quello dove non si vede a fianco.
2: Allora, ovviamente sono arrivate già le smentite dall'Eliseo.
1: No, è vero, sì, gli ha dato il ceffone perché non era iraniana.
2: No, ma dice no, non c'è nessuna liaison e poi mia moglie non guarda mai il cellulare, non l'ha mai visto in tutta la vita.
1: Ci hanno smentito che fosse platonica.
2: No, quello rimane. Cioè, ti trovo molto carina, questo era, capito, il
3: quello
2: tema
3: che si
2: dei messaggi. Sì.
3: Ma questi leader che si scrivono, quell'altro con Valeria Marini.
2: Anche la Marini,
1: C'hanno i friccichi.
2: Con quello spagnolo, non so, i friccichi.
3: Sempre platonico
2: ovviamente, però tutto smentito, anche cioè Macron ha detto no, non iniziamo con questa storia, che prima c'era, cioè ogni volta si accendono polemiche su questa coppia francese. Sì.

0: 8:25, amici, a tutti pazzi, per RDS è arrivato il momento di regalare una bella RDS bag a chi se la merita con il nostro gioco L'Impostore.
1: E tra l'altro c'è praticamente l'intelligenza artificiale che si impossessa della voce di un personaggio famoso e inizia a declamare una canzone e voi dovete dirci chi è il personaggio famoso, il titolo della canzone e chi canta questa canzone.
2: Allora vi aspettiamo 38822 38822, dai che si gioca insieme.
1: Ah, vi voglio dare un aiutino.
0: Già, quegli aiutini,
1: voglio dare un aiutino. Vi dico subito che non può essere Taylor Swift perché ha assicurato la sua voce e anche Giusy Ferreri.
0: Più di una persona.
1: Anche Giusy Ferreri non sarà mai.
2: L'intelligenza artificiale non può rubare le loro voci.
1: Ha assicurato la voce.
0: E neanche Jennifer Lopez che ha assicurato una chiave.
1: Che c'entra con la voce questo?
2: E neanche Bernardo il servo di Zorro.
1: Va bene,
2: perché era muto.
1: Prenotatevi.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
2: Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. Ma è bellissima. Con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Eccola qua. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
5: E mio nipote.
6: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò

0: pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna, così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per l'imbarco alle...
0: Vieni nei negozi San Moiraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Salve! Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
8: Mi disdice adesso, purtroppo non ho posto.
7: Veramente?
8: Ma che faccio? Sì.
9: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
10: Benessere? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
12: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
13: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
17: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
18: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele sono mille fiori.
19: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi, perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
18: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
20: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
21: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
22: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento

0: che bellezza di sigla.
1: Riconosci la voce e anche la canzone.
2: La canzone.
0: Oggi... mezzo punto per ogni risposta esatta.
1: Oggi, okay, amici, dovete se la vedranno Paolo, che è un macellaio, vive a Canicattì e ha un bel verso, quello della pecora, per presentarsi.
0: Buongiorno,
1: poi.
0: Paolo.
1: Puoi farcelo
3: buongiorno,
1: subito.
3: Buongiorno.
0: Vuoi farci sentire la pecora di Canicattì, la pecora sicula?
3: Beh. Beh,
0: il stampatello, certo.
1: Il tuo sfidante viene da Monselice, cioè si chiama Flavio ed è un rappresentante di articoli per ufficio. Ciao Flavio.
2: Cancelleria.
0: Ciao. Buongiorno,
3: ciao
0: Flavio.
3: Ciao, ciao, ciao.
2: Flavio, tu che animale farai?
1: Il gallo, mi
2: il gallo?
3: Chicchirichì.
0: Pensa, chicchirichì. Tutto perfetto, didattico.
1: Va e bene. Allora, apriamo la fattoria. Abbiamo il primo impostore. Allora, mi raccomando, amici, sentite la clip. Quando avete capito più o meno chi è, quali le risposte esatte, fate il vostro verso per il pulsante, ok?
0: E partite direttamente, ok? Dai che si parte.
4: Hi guys, allora, volevo dirvi che certi amori, cioè, non dovrebbero finire mai, davvero. È un'emozione per sempre, tipo un ricordo super cute che resta nel feed del cuore. Anche se ora sei altrove, io ti taggo nella mia memoria.
0: Ecco, è partito il gallo Flavio di Monselice, vai!
3: Chiara Ferragni.
1: Sì. Mezzo punto, più? Cosa declamava? Che canzone era?
0: Attenzione, guarda che Paolo può andare in contropiede, eh.
1: Non lo sai?
2: Passiamo a Paolo.
3: Passo, sì.
0: No. Paolo?
3: Io avevo capito che era Ferragni, ma non ho capito la canzone.
2: La canzone non l'hai capita? Non l'avete capita?
3: No.
1: Era un'emozione per sempre.
2: Un'emozione per sempre.
0: Bazza 99 è facile capirla perché sappiamo le soluzioni, le leggiamo, le capiamo.
2: Io non le so.
1: Passiamo alla seconda, al secondo impostore, vediamo chi è.
5: Amici, ma stiamo scherzando, siamo qui a dirci che il sole sorge a est, ma dai, è pazzesco, e io non lo so, io non so più cosa fare, siamo luce che cade sugli occhi piano piano, ma quale piano piano? Qui bisogna svegliarsi, siamo luce che cade ed è uno scandalo, vergogna, vergogna.
0: Ecco la pecora, Paolo!
3: La canzone è Luce.
1: Sì? Di?
3: È l'impostore.

0: No, di chi è la canzone?
1: La canzone di chi è?
2: Di...
3: Che ti prendi...
2: che ha vinto Sanremo, Luce.
0: Ciao,
2: di...
0: com'è?
1: Niente.
0: Vabbè, non lo sai. Okay, e chi era l'impostore?
2: No, l'impostore no.
3: No, no, no, attenzione, va in contropiede Flavio.
0: Il gallo Flavio?
2: Laura Pausini.
0: No.
1: No.
0: E chi è l'impostore?
1: L'impostore?
2: L'impostore era Laura Pausini.
0: Ah, no.
3: L'impostore
0: no,
3: era un uomo. Ci sembrava una voce maschile.
2: Ah, era, ho sbagliato. Sei Elisa, mi è venuto in mente adesso. Luce di Elisa.
1: Allora, vabbè, un mezzo punto allora.
0: Però mezzo punto, arriva. Cioè, l'impostore mezzo non era la Pausini, cioè, ma era Cruciani. Ed Elisa era la cantante che canta Luce. Quindi va bene. Quindi mezzo punto ancora per te.
1: Abbiamo
0: e
1: la
0: allora,
1: terza.
0: Abbiamo un punto. Adesso riassumiamo un attimo. Abbiamo un punto per Flavio.
3: Flavio.
0: E mezzo punto per Paolo. Guarda, okay, che è tutta aperta la sfida. Ultimo,
3: attenzione, c'è
0: ultimo
3: la terza
0: impostore.
3: La terza esibizione del nostro impostore.
4: Povere ali sotto questi piedi stanchi. Ma che bella questa Vespa.
3: Oh, è arrivato subito
0: Paolo.
2: Allora, Vespa 50
0: sì.
2: Di Luna Pop.
0: Sì?
1: Non è Vespa 50?
0: No, non è proprio Vespa. Però il Luna Pop le ha azzeccate.
1: Sì, Luna Pop, sì.
3: Vai Paolo.
2: 50 special è la canzone, va bene.
0: Va bene, dai, sì.
2: L'impostore mi sembrava Marzullo.
0: No,
1: Marzullo no,
3: no. Occhio alle querele, ok.
0: Vuoi provarci tu, Flavio?
3: Buttati Flavio.
2: 50, ma...
0: E chi era l'impostore? Ci manca solo
1: l'impostore.
0: Quello.
1: L'impostore.
2: Un attimo che vi dico.
1: Concentrati,
0: dai!
1: Un attimo.
2: Friccia.
0: Chi? Friscia.
1: Friscia.
3: No, Friscia. No, era Renato Zero. Pensa un po'.
1: Pensa un po' lì,
3: Friscia.
0: Però, attenzione, mi pare che ci sia un pareggio. Sì, c'è un pareggio e quindi avete vinto entrambi l'RDS bag.
1: Un po' confusionario oggi, però alla fine dai, un RDS bag a testa, va bene?
3: Un RDS bag va a Canicattì e l'altra a Monselice. Noi vi salutiamo e vi ringraziamo tanto.
0: Ciao amici.
2: Grazie a voi, vi seguiamo ogni giorno.
3: Carinissimo, grazie Paolo.
1: Anche noi
3: abbraccio.
1: Vi seguiamo sempre, ciao.
3: Ciao, ciao.
2: Vale anche per me, sono sempre in macchina, vi ascolto sempre.
3: Grazie Flavio.
0: Ciao. Ciao.

0: 46, tutti pazzi per RDS, adesso vi coinvolgiamo direttamente al 388-22-38822 e vi diamo anche uno spunto a mare.
1: Eh sì, perché parliamo di ex, ma c'è un tempo secondo voi per dimenticare un ex?
2: La scienza diceva, l'ha detto?
0: Ai tempi dicevano lo stesso periodo in cui sei stato insieme, che è veramente sproporzionato.

0: discorso.
1: Mi sembra io mi ammazzo allora, ci siamo insieme 20 anni.
2: Eh sì, aspetti 20 anni, fra 20 anni.
1: Sì, poi 20 anni dove?
0: Non l'hai ancora dimenticata?
1: Sì, ma sì, sì. Sì. Ah, secondo allora. Uno studio ci vogliono 8 anni, pensate.
2: 8? Questo lo dice la scienza. Questo.
0: Anche se sei stato 2 mesi, 8 anni comunque.
1: Parliamo di amore, con la maiuscola, quando c'è stato veramente un amore importante.
2: 8 anni superi la cosa o ti dimentichi proprio?
1: No, per dimenticarlo. Per dimenticarlo ci vogliono 8 anni, per fare in modo che sia una persona estranea.
0: Cioè, ti lasci, basta, sei fredda dopo 8 anni.
1: Da sconosciuti fredda. Innamorati, da innamorati sconosciuti, tipo che passi e manco mi saluti, sì. Ma dai, questo vogliamo sapere. Quando ti succede questo?
0: Allora, vogliamo sapere però la vostra esperienza, se voi convalidate o meno questi numeri, queste date che arrivano, questi 8 anni.
2: O cosa fate? Vi struggete?
1: E poi soprattutto, se magari possiamo anche implementare lo studio, se avete un modo per dimenticare le ex
0: un metodo per andarvi.
2: Il chiodo scaccia chiodo.
1: No, ma no, questo è veramente terribile. Il chiodo scaccia chiodo.
0: Chiodo scaccia chiodo è veloce, ma non è sempre risolutivo, insomma.
1: A volte però... uno deve mettersi al primo posto di nuovo.
0: È un buon doping.
2: Aspetta che questa me la voglio tatuare.
1: Dai.
2: Uno deve mettersi al primo
1: posto. Deve rimettersi al primo posto, perché in genere è una condivisione, no? È uno stare a fianco. Se poi non è più uno stare a fianco, devi andare da sola verso il sentiero, capito?
2: Me convinto.
1: Okay. Segna questa, da sola verso il sentiero.
0: Allora, quello di Rossella è rimettersi al primo posto, ok? Allora, 38822, 38822, quanto ci avete messo? Avete un metodo particolare?
2: Falegnameria,
0: Achille, o Achille, non ne vogliamo pensare più. Basta.
2: Chiodo scaccia chiodo.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
7: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
8: E le focaccine e piselli della Romagna?
9: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Amore, mi racconti una storia?
12: Va bene, dai.
13: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
14: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
15: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
16: Via via.
15: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
17: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
18: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
19: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
20: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
21: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
1: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
2: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
3: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
2: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
4: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
5: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
6: È arrivato il momento di scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo. Ancora un po' di pioggerellina, mi sa,
7: Nuova perturbazione in avvicinamento all'Italia. Colpirà principalmente le regioni settentrionali, dove oggi torneranno degli scrosci di pioggia, ma soprattutto c'è il rischio che tornino anche dei temporali con grandine, in particolare oggi pomeriggio tra la Lombardia e il Triveneto. Al centro-sud un po' meglio, anche se qualche nuvola si fa vedere anche lì, e qualche scrosso di pioggia sul medio e basso Tirreno sarà possibile in generale nelle regioni meridionali. Domani altri temporali al nord e sull'Alto Tirreno. Per sapere quando finirà c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
8: Mamma, ancora si

0: 8.56, amici e tutti pazzi per RDS, parliamo di amori che finiscono.
1: Come? Siamo diventati sconosciuti innamorati, innamorati e sconosciuti.
0: Quando ci si lascia, come si fa a superare questa cosa?
2: Valgono veramente gli 8 anni di cui si parla nella scienza? Qualcuno dice addirittura la metà del tempo in cui siamo stati insieme.
3: Comunque, secondo me bisogna tagliare tutti i contatti digitali, lo devi proprio cancellare dai tuoi social, così non ti capita neanche sotto, capito?
2: Sentiamo tutti i nostri amici che hanno delle ricette. Vai.
4: Io ogni volta che ho una relazione ormai ho imparato una tecnica del fare un piede dentro e un piede fuori, senso al 90% mi introduco nella relazione, però ho sempre un piedino fuori, pronta a saltare fuori in caso di tradimenti, in caso di incomprensioni, così non ci resto male alla fine. Al 100%, vi lascio sempre quella percentuale
2: del piede
4: di limite
2: fuori
4: per restare fuori e non soffrire al 100%.
0: Ma così non vivi la relazione a pieno,
3: quindi stai sempre col freno a mano, poi sostanzialmente.
0: Era un 10% di freno a mano, dai.
3: Un 10%, dai.
2: Però c'è il salvataggio. Andiamo.
5: Ciao, sono Eugenia da Torino. Secondo me il primo amore non si scorda mai.
2: Ecco.
5: Poi gli altri, sì, 8 anni forse, anche meno.
2: Cioè è seccato così, il primo amore
0: solo
2: sì.
0: Il primo. Gli altri non contano niente.
2: Niente, acqua fresca.
3: Abbiamo però Carolina al telefono.
0: Carolina!
2: Buongiorno Carolina.
6: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
3: Quanto ci hai messo tu?
6: Io ci ho messo il tempo giusto per andare in terapia.
2: Ma sai che tanti hanno scritto.
3: E allora dammi il 5.
0: Ma da uno specializzato,
3: da uno bravo.
6: Assolutamente sì, lo consiglio vivamente a tutti.
3: Anch'io.
6: A chi sta passando ovviamente una situazione di questo tipo. Non c'è scienza, non c'è statistica che regga, non c'è nessun algoritmo particolare.
2: Perdonaci, tu sei ancora stai vivendo la terapia?
6: Sì.
2: Da quanto tempo? Esatto.
6: Allora, la prima relazione è durata 10 anni e dopo insomma che è andata a finire ho iniziato subito, è stata una manna dal cielo, la terapia mi ha aiutato tantissimo.
0: Senti,
6: poi insomma stavo meglio, ho trovato un'altra persona, è finita anche lì
2: e
6: quindi ho iniziato la terapia.
0: Senti, puoi quantificare oltre al tempo anche la spesa più o meno, così per capire quanto si spende quando ti lascia uno per riprendere.
6: Hai ragione, c'è da tenere conto anche le sedute variano ovviamente dai 50 agli 80 euro.
0: Quante ne devi fare per dimenticare?
3: Da una vita in terapia.
0: Il tuo psicologo si è comprato la barca grazie a te.
2: Che barca ha preso?
3: Senti, ma tu hai imparato qualcosa? Perché secondo me noi dobbiamo evitare di idealizzare il passato, perché è quello che ci frega, no? Idealizzare l'amore e idealizziamo il passato. Ma tu hai una tua chiosa a conclusione tutto questo?
2: Sei arrivata a conclusione?
6: Sì.
2: Okay,
6: i primi insegnamenti sono non colpevolizzarti, quindi
3: brava.
6: Una storia non è assolutamente colpa tua, se l'altra persona ha deciso di lasciarti e quindi è finita avrai i suoi motivi, ma sicuramente non sono dettati da te come persona e dagli sbagli che hai fatto te, semplicemente perché magari può essere finito un amore.
3: Oppure quindi ci scrivono, dopo 23 anni di matrimonio ho reagito così, con una bottiglia di champagne.
2: Hai visto? che forse costa anche meno da questo punto di vista.
6: È stata una liberazione per
3: Carolina, in bocca al lupo per tutto, veramente.
2: Grazie. Salutaci lo psicologo che ogni tanto viene e dice, com'è Carolina, c'è il lavoro? Tutto bene?
3: Dammi il numero, che se il mio non può vado dal tuo, ok?
0: Rossella si è comprato la Ferrari.
2: Facciamo una collaborazione, grazie.
3: Ciao
6: ragazzi, buona giornata.

0: amici, in fretta e furia dobbiamo chiudere per andare verso la terza ora.
1: In fretta e furia, anche se state mandando un sacco di messaggi sulla fine delle vostre relazioni, di come ci si dimentica dell'ex o della ex.
2: Finirebbe un'amicizia con Paola Gubbiotti. Andiamo in redazione,
1: andiamo
2: vai.
1: Subito.
3: Latte versato, biscotti tuffati, radio accesa. Fare colazione con Rossella, Ciccio e Buzz è troppo divertente. Tutti pazzi per RDS.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
2: Ed eccoci in redazione con Paolo Gubbiotti. Buongiorno cara Paola.
1: Sono pronta.
2: Anche noi ad ascoltare tutte le notizie. Grazie Paolina.
1: A Pechino 2 ore di colloqui tra Xi Jinping e Donald Trump, definito ottimo dal presidente americano. Il leader cinese apre le porte alle aziende americane auspicando un nuovo capitolo nelle relazioni tra i due paesi. Su Taiwan Xi Jinping avverte una gestione errata può portare al conflitto. Anche l'Ucraina al centro dell'incontro tra i due leader. Nella notte pioggia di missili e droni russi a Kiev, almeno una vittima e decine di feriti. I mercati asiatici guardano al vertice. Petrolio in rialzo, gas in calo ad Amsterdam a 46,7 euro al megawattora. Rubati e rivenduti dati sensibili di cantanti, attori, calciatori, 29 indagati tra poliziotti e funzionari di IMS, Agenzia delle Entrate e Poste in diverse città italiane. I dettagli dell'attività illegale con il procuratore di Napoli Nicola Gratteri.
6: Hanno fatto oltre 1,5 milioni di accessi abusivi su imprenditori, su cantanti, su attori o su gente comune per scavare nella vita privata, nella vita lavorativa, nella vita di relazione, per venderle anche a 25 euro ad accesso a queste agenzie che poi a loro volta li vendevano ai clienti.
1: Lo sport, Roberta Lupi.
7: Il calcio, va all'Inter la Coppa Italia, la decima della storia nerazzurra all'Olimpico di Roma. Lazio battuta 2-0, autogol di Marusic, il raddoppio di Lautaro, il tecnico dei campioni d'Italia, Cristian Chivu.
8: Do un voto di 10 a tutta la squadra, con la menzione che si può migliorare ancora, le aspettative saranno più alte.
7: La fotografia del momento Lazio nelle parole del tecnico biancoceleste Maurizio Sarri.
9: La nostra situazione è abbastanza palese e bisogna ripartire da fare una stagione di alto livello in campionato, se no.
7: Il derby delle polemiche, la Lega Calcio chiede di far disputare Roma-Lazio di campionato domenica a mezzogiorno, la prefettura conferma lunedì sera la gara insieme alle altre 4 della corsa Champions, la Lega ricorre al TAR, probabile sentenza nel pomeriggio. In Francia quinto titolo di fila per il Paris Saint-Germain. Tennis, Roma Darde ribatte Hodar e vola in semifinale, domani sfiderà il norvegese Rund. Dalle 13 il quarto fra Sinner e il russo Rublev. Musetti costretto a saltare a Amburgo e Parigi, a Roma si è procurato una lesione al retto femorale. Ciclismo, al Giro d'Italia lo spagnolo Arrieta vince la quinta tappa a Potenza, il portoghese Eulalio è la nuova maglia rosa. Oggi la sesta tappa di 141 chilometri, Pestum Napoli. Questa è RDS.
10: Amore, tesoro, svegliati!
11: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
10: Dai, forza!
11: Sì, però mettimi tutti pazzi.
10: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 9.07, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Baza, entriamo nella terza ora.
1: Eh sì, amici, per gli appassionati del Castello delle Cerimonie, sappiate che è stato riaperto, perché a un certo punto era stato richiuso. Invece il Consiglio di Stato ha sospeso la chiusura ed esultano ovviamente i due coniugi.
2: Si possono ricominciare a fare matrimoni all'insegna della sobrietà.
1: All'insegna della sobrietà, però se magna bene, quindi voglio dire.
0: Uno è anche contento
1: ma
0: così.
1: Ma io già lo vedrei Ciccio in carrozza che arriva lì al Castello delle Cerimonie.
0: In carrozza,
1: come fanno lì? Che devi entrare in pompa magna.
0: Faccio venire la scoliosi pure la carrozza io.
1: Dai, smettila.
2: Io preferisco le melanzane in carrozza.
1: Ma la volete smettere? Ma no, era un modo di dire, perché comunque ci sono sempre delle cose scenografiche bellissime in quella trasmissione. Cioè, per una comunione c'è gente che si cala dall'alto con l'elicottero.
0: Ecco,
1: capisci?
0: Lì la vedo più dura per me, per l'elicottero. Me lo traino giù, ecco, direttamente.
1: Vabbè, la musica c'è, ci si diverte qui a Tutti Pazzi per RDS. Questa è bellissima.

0: Tutti pazzi per RDS, lo so che l'avete ballata questa, lo so che l'avete. Anche la dottoressa Lessi l'ha ballata.
1: Dottoressa Lessi l'ha ballata questa?
0: Certamente, perché io me la faccio tutta, da nord, sud, ovest e da est.
1: Ma da sola o col ballo di gruppo?
0: Io col team. Col mio team,
1: quanti siete? Tutti insieme, raccogliete
0: quella.
1: Quanti
0: siamo? Tutti, io ce l'ho.
1: Fate le analisi e aspettate i risultati.
0: Questa è proprio la sigla nostra, no? Anzi, la voglio adottare, no? Su dove stesse, perché noi veramente giriamo tutto il mondo.
1: Per far capire che non bisogna lasciare né a nord, né a sud, né a ovest.
2: Stiamo parlando sempre dei bisogni dei cani, perché ogni volta che parliamo della dottoressa Lessi a caso, così i bisogni dei cani, la gente che non li raccoglie, capite? La dottoressa Lessi sta lì a controllare.
0: Vanno raccolti.
1: Perché la scienza è pronta a intervenire, anche l'aspetto legale.
0: E a vedere come interviene. Senti qua.
1: Dai.
3: Ciao, sono Pierluigi da Perugia.
4: E Alessandro da Perugia.
3: Perugia. Sono Mauro con la dottoressa Lessi.
1: Una giunga.
0: È l'ASL veterinaria questa di Perugia, mi sente?
5: Sì.
0: Allora, senta, io non so se sa, conosce la normativa che si risale al padrone quando lasciano le deiezioni ai cani. Lei c'ha il cane che si chiama Gianluì?
5: Sì, Gianluì, sì.
0: Lei lo porta in via Campiglione il cane? Perché sono state trovate lì. Vede che è lui.
5: Ma è lui che cosa? Scusa.
0: Sono le deiezioni di Gianluì, che mo sembra francese, ma di francese non c'è niente qua, ha capito? Perché...
5: Ma mi scusi, io ho sempre dei bustini da raccogliere.
0: E che ci fa con queste bustine?
5: Non...
0: Perché c'è un bel maccherone di Gianluì.
5: Vabbè, insomma, che bisogna fare? Sì.
0: Che bisogna fare? Che mo le arriva un plico con una bella multa per Gianluì, sono 1780 euro di multa le arriva.
1: Hai capito?
0: 1780 invece di lasciare i torciglioni per terra, li raccoglie.
5: Ma io non capito, questo cane di mia figlia, che c'entro io? Da questo che non capisco.
0: Ma lei lo porta giù il cane?
5: Ma io lo porto qualche volta a spasso, anche mia figlia, mia moglie, cioè, non è che sono solo io.
0: Quelle sono cose poi delle fazioni interne che vi decidete voi. Questo io comunque.
5: Ma può darci, perché questo è il cane, allora io non ci voglio chiacchierare, ma questo è il cane, pure se lei lo porta fuori 15 volte, cazzo. 20 volte, lei non ce ne rende conto.
0: Ma lo fa sempre. Vedi che c'era.
5: Oh, ma,
0: una
5: lei, ma io dopo 20 volte, sapete. Secondo lei, no? Dopo 20, se fa una puntina di cacca, secondo lei, se fa un coso, ma io posso sempre raccontare. Questo è il problema. Capito? Questo è un cane che purtroppo lo porti fuori anche 20 volte la fa. Questo è il problema.
0: Allora, sai cosa deve fare? Deve mangiare le banane, che quelle induriscono.
5: Signora, senta, io non ce che io sto lavorando.
0: Aspetta, ha ragione. Allora, le dico cosa fare. Intanto, provi con le banane.
1: Le banane.
0: Poi, le passo il tutore un attimo, si mette d'accordo e poi veda lì. Un attimo, stia lì.
6: Pronto? Sono il tutore.
5: Mi dica.
6: Oh, Mauro, è uno scherzo, Mauro.
0: Era quella donna. Sono dottoressa Lessi, mo che sono queste parole?
5: Dico, io non bestemmio mai, ma.
0: Ciao Mauro.
7: Scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Alle 9.22, tutti pazzi per RDS, il modo più bello per coinvolgere i nostri amici all'ascolto è quello di possono portare anche loro una domanda con scusi mi permetto una domanda.
1: Esatto, perché fra poco di Salda Vinci.
0: Eurovision. Hai visto quante visualizzazioni sta spopolando?
2: Sì, sta spopolando l'Eurovision. Però quando, insomma, che cosa gli possiamo chiedere? Come si vestirà? Perché è molto bravissimo nei look.
0: Sulla sua gavetta, le sue serate precedenti.
1: Allora, amici, fra poco ci sarà scusi per mettere una domanda. Intanto al 38822 38822, se volete potete già cominciare a mandare le vostre domande per Salda Vinci, poi gliele giriamo.
0: Certo, tutte. Vanno direttamente a lui, certo.
2: Io cerco ogni giorno quello che mi fa sentire bene a 360 gradi, il benessere per la mia mente e il mio corpo.
0: Ma allora vai da Conad, solo da Conad trovi tante linee di prodotti e servizi dedicati per prenderti cura di te e di chi ami.
2: Vedo che Conad è top sponsor della maglia bianca del Giro d'Italia e nei villaggi di partenza e arrivo di ogni tappa ci sono gli stand Piacersi Conad.
0: Certo, per Conad il benessere delle persone è importante.
2: Allora ci si vede in giro, in tutti i negozi Conad e su conad.it.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAIG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
9: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
14: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
13: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
15: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
16: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare

0: quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: Che apa, che apa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: È scientificamente provato. Ridere fa

0: Posso fare una domanda ipotetica?
1: Se faccio una domanda si dia una risposta.
2: Ma che domanda è?
3: Scusi, mi permette una domanda?
4: Eccoci qua amici, scusi, mi permette una domanda per Sal Da Vinci, che adesso sta andando alla grande.

0: si esibirà
1: all'Eurovision.
2: E noi facciamo il tifo per lui.
1: Ovviamente come italiani non possiamo votare per lui, però mi raccomando, siccome RDS arriva in tutto il mondo, votate Sal Da Vinci, ok?
2: Dai, Rossella c'ha le quote.
0: Un sacco di domande tecniche sulla musica, tipo, ma i denti di Sal Da Vinci sono veri o è una dentiera?
2: Ma cosa c'entra?
0: L'hanno scritto qua, io leggo, Fabrizio da Genova l'ha scritto.
1: Intelligente a Sal Da Vinci e gli chiede
0: di genere.
3: Ciao, sono Fabio da Latina.
1: Sì.
3: Completo bianco che hai usato durante l'esibizione, il kimono di quando facevi il judo da ragazzo.
1: Ma che cosa?
0: Sì, secondo me sì.
2: Ma che roba, dai.
4: Ciao, sono Andrea e volevo chiedere, ma Sal Da Vinci ha scelto una ballerina che si chiama Tocca? Perché dopo il festival di Sanremo ti tocca vincere pure l'Eurovision?
0: Te tocca, Sal.
1: A proposito di danza e coreografia, ce ne arriva uno e ci dice: il coreografo si chiama Sacchetta, lo hai scelto per una questione di coerenza, visto che con la tua canzone hai fatto soldi a sacchi?
0: Può essere.
2: Vabbè, ma ci possono essere domande anche belle su di lui?
0: Sono tutte belle.
1: Ancora.
5: Da Montescaglioso.
1: Sì.
5: La mia domanda è questa. Mi scusi, Sal, ma visto il grande successo di questa canzone e di questa coreografia, non ha paura che le possa rimanere addosso per sempre e che questa possa essere l'unica canzone che per cui viene ricordato?
2: Bella
1: per sempre, per sempre sì,
0: con il grande amore di Sal Da Vinci. Può
6: sarei
0: essere
6: curiosa di sapere la marca del fondotinta.
1: Ma che c'entra, signora?
0: Ogni domanda è lecita.
1: Ma noi gliele dobbiamo mandare veramente queste domande.
0: Sal, se ci stai ascoltando, rispondi.

0: Vogliamo giocare, vogliamo finire questa puntata con un gioco, ma soprattutto con dell'RDS bag per i nostri amici all'ascolto?
1: Chi c'è?
2: Giochiamo a dimmi tre parole. Bello. Vi diciamo un argomento, voi dovete sparare in poco tempo, in tre secondi, tre parole riguardanti
1: vogliamo
2: quell'argomento.
1: Vogliamo fare un esempio?
0: Senza esitazione.
2: Che esempio vuoi fare?
1: Non lo so, se dico maglietta.
2: Lana, maniche. Cotone, maniche.
1: Ecco, vedi, qua è stata facile.
0: In due non siamo riusciti a dirla in tre secondi. Allora
1: potete,
0: mi raccomando,
1: anche dire fina.
0: Dai, avanti con le vostre,
1: bene anche quello,
0: con le vostre candidature. 338
2: 38822
1: 38822. Ancora che dai il tuo numero, Ciccio.
0: Stavo pensando alla maglietta fina di Baglioni, perdonami. Da maglietta arrivare a Baglioni era un attimo. Prego, prego, prego, prego, prego.
3: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.
4: E con la nostra app per iOS e Android, anche quando

0: dicono.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafica e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, info e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
5: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
7: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision, vederci bene insieme.
8: 10 e luce, il grande cinema torna in sala.
9: Io ho bisogno di una donna che si occupi completamente di mio figlio.
8: Da una novella di Luigi Pirandello, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi e Maya Sansa.
9: Ma mia moglie è partita.
10: Sì, è venuta a salutare il bambino.
8: Luce Cinecittà presenta La Balia di Marco Bellocchio, solo a maggio al cinema.
11: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
18: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
19: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: sa di felicità.
1: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl vale davvero. Tutti pazzi?

0: Abbiamo a giocare con noi.
1: Ma abbiamo Paola.
2: Paola da Matera, buongiorno Paola.
1: Mamma, tempo
3: buongiorno.
1: Pieno. Ciao.
3: Buongiorno.
0: Quanti figlioletti abbiamo?
3: No, per adesso una sola.
2: Per una sola.
0: Perché c'è già il cantiere gli altri?
3: Ma in teoria sì, però mo vediamo senti, come si comporta questa.
2: Quanto ha e come si chiama questa creatura splendida?
3: Sole e ha 2 anni e mezzo.
2: Vabbè, sole,
1: e beh, ti credo
2: mezzo,
1: che ce n'hai da fare di cose.
2: Bello.
1: Il tuo sfidante si chiama Antonio, viene da Rieti ed è un carabiniere. Buongiorno.
2: Buongiorno comandante.
4: Buongiorno.
0: Che
4: buongiorno.
0: Grado siamo?
4: Carabiniere scelto.
2: Carabiniere scelto a Rieti. È bella Rieti, è bella Rieti.
1: È bella Rieti, ma adesso vi dovete concentrare perché questo è un gioco. Sembra semplice, però siccome ci sono 3 secondi a disposizione, ecco, dovete essere velocissimi.
2: Rossella aveva già ghiacciato,
1: no,
2: ok?
1: Nel
2: siamo
1: senso
2: pronti.
1: Che vi diamo un argomento e
2: dai,
1: voi dovete dirci inerenti all'argomento 3 cose.
2: E attenzione alle esitazioni, quindi sparate nomi e tutto spiano.
0: Allora, da chi cominciamo?
2: Da Paola.
1: Incominciamo da Paola.
0: Paola, allora dimmi 3 parole riguardanti la pesca.
3: Canna, amo, esca.
2: Sì, tutte e 3, buono, buono.
1: Giusta. Adesso dimmi 3 parole, se ti dico acqua.
3: Gassata, naturale, effervescente.
2: Ma caspita, 3 ne ha sparate, tutte buone, vabbè, tutte buone.
1: Hai fatto la cameriera?
2: Cos'è la conquista?
0: Gassata, effervescente, sono la stessa cosa.
2: È stata bravissima. Senti Paola, mi dici per favore 3 salumi italiani.
3: Prosciutto cotto, prosciutto crudo, mortadella.
2: Ma che brava, ma che brava. Si vede che Sole ti stava suggerendo, bellissimo.
1: Sì, sì, 2 anni e mezzo.
3: A
1: sta a scuola, certo.
2: Si laurea.
3: Al nido.
1: Passiamo ad Antonio, sei
0: Antonio,
1: pronto?
0: Antonio, 3 parole sul basket.
4: Pallone, canestro, rete.
2: Sì,
1: c'è tutto, c'è bravissimo. Tutto. Se ti dico anche a te una cosa simile, ti dico fuoco.
4: Scotta, legna, giallo.
1: Giallo?
2: Fuoco giallo, sì.
1: Ah, il colore? Beh, cioè, ci potrebbe entrare.
2: Passa,
1: guarda,
2: passa.
1: Proprio sul gong mi dicono di sì, sì.
2: Attenzione, per par condicio, 3 tipi di formaggio italiano.
4: Pecorino, grana, parmigiano.
2: Ma sei bravissimo.
1: Ragazzi, siete stati
2: ragazzi,
1: bravissimi.
2: I'm playing, 6 su 6.
1: Diciamo che anche noi siamo stati abbastanza buoni, però
2: stati molto
1: va bene.
2: No,
1: cioè,
2: stati bravi.
1: In genere Buzz chiede, allora dimmi i film degli anni 50.
2: Sì, dove un titolo sono già 7 secondi.
1: Avete vinto l'RDS Bag, cari amici. Un bacio grandissimo.
4: Grazie a voi, vi ascoltiamo sempre.
2: Complimenti.
1: Ah, ciao, grazie.
2: Grazie, un bacio a Matera, un bacio a Rieti.
0: Ciao.
4: Grazie,
3: ciao. Ragazzi.
2: Ciao. Ciao. Ciao.
5: Dalle 7 alle 10 tutti pazzi per RDS.
6: Tutti pazzi per RDS.

0: Alle 9.58 siamo in formazione tipo, perché è arrivata anche Anna, è arrivato anche Sergio Frisci.
1: C'è stata subito una lite, perché siccome è rimasto un pezzo della fantastica torta di Rossella, se la stavano litigando.
2: Sì, Anna, ma se pare che io potevo ben togliere il boccone di bocca a Sergio.
0: Ma ci mancherebbe. La cavalleria regna sovrana in queste case.
3: Io sono incompresa, mi sento incompresa.
0: Annina, di cosa si parla oggi?
2: Avete fatti di cronaca, avete sentito di quella donna che è scomparsa da metà aprile, praticamente due bambini, che è stata ritrovata? È stata ritrovata, ma l'ubicazione, non verranno forniti ulteriori dettagli, quindi tutto rimane nel mistero, perché se no ha detto scompaio un'altra volta. Allora chiederemo all'avvocato Ravidà, ma uno può andarsene senza lasciare,
1: può decidere di scomparire
0: soprattutto con due bambini,
2: però se adesso poi approfondiremo un paio di canzoni meglio la questione che ha lasciato un po' l'Italia
1: tutta. Ma voi detto che in Giappone lo puoi fare pagando, ti cancellano da internet,
2: è una cosa, in Italia non sarà possibile.
0: Stiamo già pensando al trasferimento,
2: e poi ci occuperemo di Davide Cavallo, il ragazzo che ha perdonato i suoi aggressori. Il gesto del perdono sia una cosa pazzesca, e vedremo se e veramente nella vita siamo riusciti a perdonare qualche cosa che ci è stata fatta. E poi sceglieremo se è meglio la pizza napoletana o quella romana.
1: Io ho Napoli
3: nel cuore, scelgo quella romana.
2: Poi vedremo le differenze, se una è più digeribile, l'altra, insomma, ci schiereremo.
0: Ci arriveranno 4.800 messaggi.
2: Sì, forse anche 5.200, vedremo.
0: Però è così. Certo, bravi.
1: Amici, allora noi ringraziamo la nostra regia, Giulio Caproni, Luca Berardinelli, c'è anche Severini che è già arrivato.
0: Come sta Andrea?
1: Un po' tristi in regia oggi,
3: Intanto mandiamo un bacio a Marco Bellavia, che è a casa con la febbre, cucciolotto. Ma cosa fate così da là? Ciao amici!
0: A domani! Bacio, un bacio grande! Ciao!
4: Tutti facili per RDS, torna domani dalle 7 alle 10.
0: Ed ecco la Paola Gubbiotti, buongiorno Paolina.
5: Eccomi, sono pronta.
0: Se anche noi per le notizie, poi godetevi Anna e Sergio.
5: A Pechino 2 ore di colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping. Avremo un futuro fantastico, dice il presidente americano. Il leader cinese auspica un nuovo capitolo nelle relazioni tra i due paesi. Su Taiwan avverte, una gestione errata può portare al conflitto. Le borse europee guardano al vertice e aprono positive. A Piazza Affari il FTSE MIB segna più 0,58%. Approfondimenti su agi.it. Caro energia e inflazione, dialogo serrato tra governo e Commissione europea per una maggiore flessibilità di bilancio, afferma il ministro dell'economia Giorgetti al Question Time alla Camera.
6: La possibilità di avvalersi di una maggiore flessibilità di bilancio per assicurare tutte quelle misure funzionali a tutelare famiglie e imprese rispetto alle conseguenze del caro energia, che ho più volte definito come la vera priorità. Solo all'esito delle trattative in questione e in base alla decisione dell'Europa potrà essere valutato se attivare la clausola di salvaguardia nazionale per incrementare le spese funzionali ad affrontare l'eccezionalità del contesto.
5: Papa Leone alla Sapienza di Roma, visita pastorale che inizia in questi minuti. Nel 2008 Benedetto XVI fu costretto ad annullare la sua visita a causa delle proteste di scienziati e studenti dell'Ateneo, che ritenevano la figura del pontefice incongrua rispetto ai valori della ricerca scientifica. Primi 100 secondi con Enrico Mentana. Direttore, buongiorno.
7: Buongiorno Paola e buongiorno agli ascoltatori. Chi ha seguito il dibattito ieri pomeriggio al Senato, Meloni che rispondeva al

0: question time riservato al Presidente del Consiglio e botta e risposta, soprattutto come inevitabile con le opposizioni, si è reso conto che in realtà siamo in piena campagna elettorale, anche se neanche sappiamo quando saremo chiamati al voto, presumibilmente, se avanti così, a settembre dell'anno prossimo. Manca più di un anno e oltre di campagna elettorale? C'è da rimanere interdetti, ma il clima è proprio quello, gli argomenti sono proprio quelli. Tutto va bene, tutto va male, dobbiamo venirci incontro? No, dobbiamo contrapporci. Ed è chiaro ed evidente che quando prevalgono i toni duri, ad esempio Meloni che ricorda ancora il peso enorme del super bonus dell'era Conte 2, non a caso governo di 5 Stelle e PD insieme, quella è durezza. E dall'altra parte il ridente Renzi, uno dei predecessori di Meloni, che paragona la maggioranza di governo alla famiglia Adams. E scusate se è poco. Se il clima è questo, se i toni sono questi, se si va avanti così, il rischio è che i problemi del paese restino accantonati sullo sfondo, in una contrapposizione che serve soltanto a dire votate ancora per noi, no, cambiate e votate per noi. Ma è questa la politica? Ci sentiamo tra un'ora, qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: È giovedì 14 maggio 2026, le 10:03 del mattino. Buongiorno, buongiorno, ovunque siate nel mondo e provincia, da questo istante a farvi compagnia ci pensiamo noi. Staremo insieme fino a mezzogiorno, se volete anche lì, sul canale 265 del digitale terrestre. C'è Annuzza Pettinelli.
4: C'è Sergio Topolone.
3: C'è Severini Regia.
4: Ma cos'è la giornata dell'amore?
3: Ma sì, c'è tanto amore, sai.
4: Ma dove?
3: In giro.
4: In giro? Ah, l'hai trovato? Da
3: no.
4: Ieri a oggi hai trovato l'amore?
3: Non l'ho mai perso.
4: No. Vabbè, tra poco ci occuperemo con l'avvocato Ravidà di un episodio di un fatto attualità italiano, quindi un paio di successi a partire da Belinda Carlisle.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi
5: e le tue emozioni
6: con un successo

0: su RDS. Senna Spyro, ecco. E non basta. Donne, tenetevi forte. È arrivato l'avvocato più amato nel mondo e provincia. L'avvocato di fiducia, Fabrizio Ravida.
1: Avvocato Ravida, buongiorno.
2: Buongiorno Anna, buongiorno Sergio.
1: Buongiorno. Lo lasci stare, lo ignori. Faccia.
2: Vedrò cosa sia nella testa di Friscia la provincia del mondo.
1: La provincia, ma lo lasci stare, avvocato. Non indaghi, sì, lei ha tante cose da dirci stamattina. Parliamo di Sonia Bottichiari, che del 21 di aprile è scomparsa senza lasciare alcuna traccia, portando con sé 4 cani, 2 ragazzi di 16 e 14 anni, scomparendo non solo non dando più notizie di sé agli amici, al padre che viveva con loro in famiglia, all'ex marito. La domanda che facciamo all'avvocato Ravida, la procuratrice di Piacenza, Grazia Padella, ha detto la situazione familiare è problematica, non intendo divulgare ulteriori particolari. La donna ha detto: se divulgate il luogo dove mi sono rifugiata scapperò di nuovo. Allora, non sappiamo niente della situazione di questa donna, avvocato Ravida, e vorremmo prenderla come esempio.
0: Ma in ogni caso la domanda è: uno può decidere in autonomia e libertà di cambiare vita, di andarsene, di non dire più niente a nessuno? Si può fare oppure è un reato, c'è un problema?
2: Allora, di per sé non è un reato, nel senso che uno è libero di gestire la sua vita come vuole. Ovviamente questa cosa ha delle conseguenze da un punto di vista civile intanto e potrebbe avere delle conseguenze da un punto di vista penale in alcuni casi molto molto, diciamo, particolari. Allora, quelli civili sono, è molto semplice: se io scompaio divento una persona scomparsa. A quel punto, dalla scomparsa c'è un, diciamo, chi viene nominato un curatore che entra nel patrimonio di quello che io lascio, lo amministra. Sì. Decorsi 2 anni dall'ultima notizia della persona, si ha l'assenza, la dichiarazione di assenza, per cui a quel punto c'è un'immissione nel possesso, c'è una gestione del patrimonio vera e propria. Decorsi 10 anni da questa scomparsa si ha la morte presunta, quindi a quel punto tutto ciò che era provvisorio
1: diventa
2: definitivo. Okay. E addirittura la cosa, diciamo, un po' particolare è che il coniuge può contrarre nuove nozze, che però divengono nulle nel caso in cui il morto presunto ritorni.
1: Se io dice dopo 10 anni mi sono sposata 10 anni, poi sei tornato, non sono più sposata. Ok.
2: Esattamente, questo è.
0: Però deve restituire anche quello che si è preso?
1: Beh, adesso sì, certo, perché diventa. Vabbè. Si presume, perché è una presunta morte, non è. Ecco, è una presunzione di morte, che è una cosa completamente diversa.
2: Sul versante penale invece di per sé non c'è nessuna conseguenza, a meno che, come in questo caso, non ci sia una sottrazione di minori. Certo. Perché allora, se il minore è minore di 14 anni, è sequestro di persona. E quindi qui diventa molto grave, anche perché ci sono delle aggravanti, si può arrivare fino a 15 anni di reclusione.
0: Okay.
2: Se invece il minore è superiore di 14 anni e ha prestato il suo consenso, allora qui le pene sono un po' più ridotte, perché chi sottrae alla responsabilità genitoriale al tutore il minore di 14 anni consenziente rischia una pena fino a 2 anni, quindi è un po' più attenuata.
1: Allora, però, il padre di questi ragazzi, che ricordiamo hanno 14 e 16 anni, quindi, come diceva lei, avvocato Ravida, possono aver prestato il consenso, questo non lo sappiamo, perché di questa storia veramente ci ha un po' incuriosito. Non sappiamo niente. Il padre di questi ragazzi potrebbe andare a un giudice e dire: questa donna ha portato via questi figli, io non li posso vedere, non so nemmeno dove si trovano, non ho notizie loro. Quindi il padre potrebbe fare un'azione, no? In qualche senso. Ma
2: presumo che l'abbia fatto, perché se c'è un procuratore che si sta occupando di questa questione, il padre avrà anche, perché dalla notizia che è uscita fuori c'è anche un altro reato che viene contestato, che è l'inosservanza di provvedimenti del giudice, quindi il 388, quindi presumo che fossero separati.
1: Separati, si sa di questa cosa.
2: E che quindi sostanzialmente la donna abbia portato via questi bambini, sottraendoli all'ordine del giudice di farli vedere al padre. Più o meno questa è la spiegazione che ci potremmo dare, quindi effettivamente il padre avrà
1: c'è anche il reato di procurato allarme, perché fate conto che 300 volontari dal 21 aprile li stanno cercando, perché la donna è scomparsa veramente nel nulla, quindi si sono preoccupati anche i familiari, il padre.

0: madre, di lei, gli amici, ma che fine ha fatto, perché questa donna non aveva detto a nessuno della sua volontà di scomparire in questa maniera. C'è anche, può esserci il procurato allarme, avvocato Ravizzani?
1: No, il procurato allarme è una cosa un po' diversa, è quando, diciamo, c'è do un allarme che non è vero. Qui semplicemente la signora è scomparsa e la stanno cercando, giustamente la stanno cercando, questo è un altro versante.
0: Facciamo un esempio invece, che non, prendiamo Sergio Friscia, non è sposato, non ha figli.
2: Posso andare dove vuoi.
0: Decide di, senza avvertire tua madre, me che sono tua sorella, me mi vuoi dire che
2: ma
0: vuoi...
2: Ma se sono fuggito è proprio perché c'eri tu a casa, cioè da te che sono fuggito.
0: Vabbè, no,
2: quindi,
0: diciamo
2: che lo venga a dire a te che sono
0: fuggito. Stiamo facendo una simulazione, sì. Non sei fuggito a me, sì. Decidi di sparire.
2: Sì. Ah, che bello.
0: Lo può fare, avvocato Ravità, senza dare avvertimenti a nessuno?
2: Chi me lo impedisce?
1: Ma senza andare nell'ipotetico, sono 10 anni che va dicendo che farà questa cosa, di andare alla deriva nel Mediterraneo con una barca.
2: Perfetto. Quindi non sapete, non mi cercate proprio, state sereni, io sto
0: ad esempio,
1: comunque. Comunque la risposta è sì, lo può fare, lo potrebbe fare.
0: Lo può fare. Scusi un secondo, avvocato, perché io mi sto interessando. Il suo conto in banca per 2 anni rimane congelato.
2: Ma neanche per idea.
0: Sì, e rimane congelato e non ci abbiamo notizie. Dopodiché il parente più prossimo se ne può beneficiare, che è la madre.
1: Esattamente. Colui il quale ritiene di essere successore legittimo, a quel punto può, o comunque chi pensi di avere diritti sul suo patrimonio, può chiedere la dichiarazione.
2: E allora prendete pure e pagate tutti i miei debiti, sì, vi rilascio, prego.
0: Grazie avvocato Ravità, buona giornata.
1: Buona giornata.

0: Ricordi Bianco e Elisa. Va bene, allora sappiamo adesso che se scompari, ma mamma Maricò, volevo dirti, è tutto a posto, sono sì. 10 anni che lo dice,
1: è
0: prima
1: tutto
0: o poi
1: a posto, mamma, tranquilla, basta che ogni tanto mi porti la parmigiana.
0: Vi diamo una notizia, per noi Buoni Pasto Ticket Restaurant Edenred.

0: aiutare gli altri ascoltatori e divertirti ascoltando
1: RDS 100%
2: grandi successi.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio. Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Benessere? Ma vai da Conad!
8: Via via!
7: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
9: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata.
9: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
11: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
12: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
13: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
14: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
18: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
19: Ulisse, ho voglia di navigare.
20: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
19: No, voglio navigare con il gigante.
20: Ah!
19: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
21: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
22: Naturelle Go, le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale, 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
23: Alzate il volume, fermate tutto, ovunque voi siate, cominciate a ballare e a cantare. C'è il regalone del giovedì. 4 di fila senza interruzioni, sequenza mixata.
24: Ti conosciamo bene, la musica che ami 24 ore su 24.
25: RDS 100% grandi successi.

0: Like Jagger, Maroon 5, quella bellissima voce di Christina Aguilera che sta tornando, è grandissima.
1: Certo.
0: Siamo in pizzeria, Sergio, ok? Quindi ordiniamo una pizza.
1: La Marico.
0: Com'è la pizza Marico?
1: La Marico è buonissima.
0: E cioè?
1: Oh, è come la Saccenza, fai conto? Non hai mangiato mai la Saccenza?
0: Ma Marico nel senso che mamma fa la pizza?
1: Ciao.
0: No, ma siamo in una pizzeria, ti sto chiedendo.
1: L'hanno chiamata Marico, insomma, no?
0: E che cosa c'è
1: pizza
0: sopra?
1: Marico. Allora c'è la base di pomodoro, acciughe, ovviamente di sciacca, cipolla, molto buona, e il caciocavallo.
0: Bene.
1: L'origano, molto buono.
0: Perfetto, e dopo stai due giorni confinato nel bosco.
1: Perché la cipolla è lavorata in un modo che non la senti.
0: Va bene, ma siamo in pizzeria.
1: Sì.
0: In questa pizzeria si fa sia la pizza romana che quella napoletana.
1: Sì.
0: Tu cosa ordini?
1: La romana.
0: La romana, anch'io ordino la romana. Adesso i napoletani si arrabbieranno.
1: No, ma io adoro Napoli, mi piace la romana. Il problema è un mio di digestione.
0: Non è così, fermi che vedremo le differenze.
1: Non è così!
0: Ma non lo dico io, lo dice la scienza.
1: Non è così.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: A casa o in giro,
3: la festa è sabato dalle 22 all'una
2: con Party RDS.
4: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima. Ingambissima.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.

0: viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
3: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi, perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
2: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
4: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea, con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City, sabato 16 maggio alle 16, sul 9.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su Conad.it.
11: Senza polemiche, stiamo vedendo se la pizza romana e la pizza napoletana in cosa sono diverse, non stiamo decidendo qual è la più buona.
12: State sereni, state sereni.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.

0: Lauro.
1: Comuni immortali.
2: E se fosse nostro questo maledetto posto, rubere il tramonto per mettertelo al polso.
0: Saif, buona domenica.
3: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nemmeno.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
4: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: 5 gocce di Rama, prossimamente anche il nuovo singolo di Rama che dovrebbe domani, venerdì, sì, lo sentirete domani. Dunque, fermi che qui dobbiamo partire da Leonardo Bocci, un content creator che con un amico napoletano si sono messi a battagliare sulla pizza.
1: Te la mangiamo la cosetta?
2: Pizzetta? Conosco un posto che fa una pizza napoletana al bacio.
1: No, napoletana no, te prego, la digerisco. Ma io romana, basta scrocchiarella, che dici?
2: Ma ci capite che è ritto?
3: È finito il tempo del cornicione, ma il tempo del giudizio.
2: La pizza romana è una strunciata, ma pare una piadina, una fetta biscottata.
3: A legge sono un po' lento, ma sgamai infami sono una spada.
2: Ha già campata una vita sana, capomaro la colpa.
0: Ma che una vita sana, capomaro la colpa.
4: Il gomorra della pizza.
0: Il gomorra della pizza, sì, lo trovavo molto divertente. Per parlare di pizza, in Italia la pizza napoletana detiene saldamente il primato come stile più consumato e amato, ma la pizza romana sta vivendo una fase di fortissima riscoperta. Diciamo che circa il 35-40% dei intervistati le indica come preferenza assoluta, parliamo della napoletana, mentre la pizza romana si attesta intorno al 25-26%, sebbene sia un'icona storicamente, però è, diciamo, rimasta più legata al territorio laziale. In tutta Italia quando si fa la pizza si fa la napoletana. Quali sono le differenze?
4: Allora, la pizza napoletana è un'istituzione eccellente, ecco, certo, spettacolare, ci mancherebbe, protetta dal marchio STC, specialità tradizionale garantita, è pensata per essere morbida, elastica e ripiegabile a portafoglio. Mm-hmm. Allora, l'impasto altamente idratato e lievitato a lungo, non contiene mai grassi, niente olio o strutto, solo acqua, farina, lievito e sale. Il cornicione è il tratto distintivo, certo, deve essere alto, gonfio e alveolato, pieno d'aria, spesso con le tipiche bruciature a macchia di leopardo. La consistenza, il centro è sottile, circa 3 mm, è molto umido a causa del pomodoro e del fiore di latte, non è croccante, se provi a sollevare una fetta la punta punterà verso il basso. La cottura è rapidissima, avviene in forni a legna a temperature altissime, pensa 450-500 gradi, per circa 60-90 secondi.
0: Quindi un minuto e mezzo massimo per fare una pizza, esatto, napoletana. La pizza romana è l'antitesi di quella napoletana, è croccante e non ha il cornicione. L'impasto, mentre nella napoletana non ha olio, nella pizza romana c'è l'olio d'oliva o talvolta di semi, che serve a rendere il prodotto finito più friabile e secco. Il cornicione è assente, la consistenza è rigida e scrocchia sotto i denti, da cui il termine scrocchiarella. E se sollevi una fetta rimane dritta, perché sotto è bruciacchiata in qualche maniera. La cottura è più lenta a temperature inferiori 300-150 gradi rispetto alla napoletana, questo serve ad asciugare l'impasto e a renderlo biscottato senza bruciare. Quindi, come abbiamo visto, c'è proprio una grande differenza tra la pizza romana e quella napoletana. La questione della digeribilità, perché tu prima hai detto preferisco la romana perché la digerisco meglio.
4: Sì, quando mangio la napoletana che mi piace da impazzire, poi c'ho sempre un po' di...
0: Allora, devi sapere che la risposta corretta non dipende tanto dallo stile Napoli o Roma, quanto dalla tecnica di esecuzione. Ok, la marcia in più della napoletana teorica è che ha un vantaggio innato, non contiene grassi, quindi non ha olio nell'impasto, a differenza di quella romana. Il vantaggio della romana è che è altamente idratata, quindi c'è tanta acqua nell'impasto e quindi è leggera, e poi le lievitazioni lunghissime, quella romana 48-72 ore, quella napoletana 6, ma non è la maturazione incompleta dell'impasto. Il problema è che c'è un eccesso di sale che serve per dare sapore agli impasti, quindi vuol dire che stiamo mangiando una pizza non buona, e la qualità della mozzarella, il grasso del formaggio, spesso sostituiti economici del fior di latte, è molto più difficile da digerire rispetto all'impasto stesso. Quindi non è la napoletana che più digesta la romana, ma la qualità degli ingredienti.
5: Belli, raga, ci facciamo un suscetto?
0: Come, quale succetto?
4: Dopo 3 ore di discussioni. Ma come, 3 ore che parliamo e se ne esce col suscetto?
0: Ma sai che ce devi fare con sto suscetto? Adesso non te lo posso dire.
4: È pericolosissimo.
0: No, perché c'è il suscetto in un altro momento.

0: Sunburn su RDS, e diciamolo però che la pizza è nata a Napoli, quindi a Roma hanno inventato la pizza alla romana, ma la pizza è nata a Napoli, secondo la leggenda del pizzaiolo Raffaele Esposito della pizzeria Brandi. Fu invitato a preparare pizze per la regina Margherita di Savoia in visita a Napoli, era 1889, ma già dal 700 a Napoli la pizza era un cibo di strada, ma era senza pomarola, perché il pomodoro è stato poi,
1: ma non si discute, la pizza non si discute,
0: importato dalle Americhe,
1: poi di gusti, poi ognuno giustamente è libero.
0: Però sappi che sin dall'antichità egizi, greci e romani consumassero schiacciate di pane simili alla focaccia, quindi la base è molto ma molto più antica.
2: Buongiorno Sergio, per me una bufala, grazie, ben cotta, grazie.
1: Vengo, subito, va bene, vuoi anche le patatine a parte? Benissimo.
0: Ma chi era?
1: Stavo pieno ordinazione, niente.
0: Ma perché ti sei messo a fare il pizzaiolo?
1: Guarda che è una pizza RDS.
0: Ma guarda che io fossi in te, tu lo sai come andrebbe. Adesso la creiamo la pizza RDS, vediamo che ci mettiamo dentro.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: emozioni e ricordi.
1: Emotion and memories.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
4: Il quadrotto?
3: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
5: È tempo di informazione qui su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci aggiorna Paoletta Gubbiotti. Buongiorno Paola.
6: Ben trovato.
5: A te.
6: Papa Leone è arrivato alla Sapienza di Roma, accolto da decine di studenti. Tra mezz'ora previsto il discorso nell'Aula Magna. La visita del pontefice dopo le tensioni del 2008, quando Benedetto XVI fu costretto ad annullare la sua visita a causa delle protezioni.

0: proteste di scienziati e studenti dell'Ateneo. A Pechino il vertice fra Trump e Xi Jinping, il leader cinese apre le porte alle aziende americane e auspica un nuovo capitolo nelle relazioni tra i due paesi. Positivo il confronto sui dazi, colloquio ottimo, dice il capo della Casa Bianca.
1: Avremo un futuro fantastico insieme, abbiamo i più grandi uomini d'affari, i migliori 30 al mondo, ognuno di loro ha detto sì e sono qui oggi e non vedono l'ora di commerciare e fare affari e sarà totalmente reciproco da parte nostra.
0: Piogge temporali sulle regioni settentrionali, venti di burrasca al centro-nord, prevista neve sull'arco alpino, oggi allerta gialla in 7 regioni, domenica previsto un miglioramento. 100 secondi con Enrico Mentana, direttore, ancora buongiorno.
2: Ancora buongiorno Paola, ancora buongiorno agli ascoltatori. Si sa che in Italia le cose più importanti sono quelle che riguardano lo sport, diventano veri affari di Stato, lo stiamo vedendo nel cortocircuito tennis-calcio per quello che deve succedere domenica o lunedì. Come si sa ci sono contemporaneamente la finale degli internazionali di tennis e il derby Roma-Lazio che la Lega vuol giocare a mezzogiorno appunto di domenica, invece la prefettura impone avvenga lunedì sera, ma si porta dietro tutte le altre 4 partite che interessano le squadre in lotta per la Champions League. Che non sia soltanto un problema di calendario o di chi è più importante, lo dimostra quello che è successo ieri sera quando c'è stata la finale proprio all'Olimpico tra Inter e Lazio della Coppa Italia e contemporaneamente si giocava una partita importante, Darderi che tentava di arrivare alle semifinali, ha vinto ma alle 2 di notte perché la partita si è dovuta sospendere proprio per i fumogeni che arrivavano dall'Olimpico. E quel cortocircuito si vuole evitare da parte della prefettura, tanto più che si è saputo oggi che alla finale domenica degli internazionali di tennis, il singolare maschile, ci sarà ospite il Presidente della Repubblica. Ora è ovvio ed è evidente che questioni di ordine pubblico si imporranno e che fatalmente quel Roma-Lazio si giocherà lunedì sera. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ebbene sì, siete con noi quelli della mattina di RDS, ancora un'oretta da passare insieme anche lì, se volete, sul canale 265 del Digitale Terrestre. C'è Annuzza Pettinelli.
6: C'è Sergio Dobolone Friscia.
5: C'è Severini in regia.
6: Mamma mia, che ci mettiamo sulla pizza RDS? Arrivano un po' di suggerimenti da parte dei nostri ascoltatori. A me piace il salame piccante.
5: Sì?
6: A te piace il salame
5: allora,
6: piccante?
5: Allora, pensiamo a degli ingredienti con le iniziali di RDS. Vediamo, ognuno si può sbizzarrire.
6: Radicchio, ma ravanello.
5: Esatto, usate RDS, diteci la vostra. Come secondo voi la pizza perfetta RDS?
6: Rupola. Aspetta che adesso ci penso. RDS, tre ingredienti devono esserci, eh?
5: Base messaggi pomodoro. Vocali tra poco, intanto regalone.
7: All'inizio di ogni ora
8: i tuoi ricordi
7: e le tue emozioni
8: con successo.

0: Super gioco sta diventando una cosa meravigliosa. Abbiamo chiesto di inventarvi una pizza, visto che parlavamo di questa differenza tra napoletana e romana, eccetera, eccetera. La pizza RDS, quindi con gli ingredienti che avessero appunto le iniziali RDS. E sono arrivati miliardi di messaggi.
1: Tantissimi.
0: C'è chi dice robiola, datterini e salmone, e chi dice risotto di seppie.
1: Come la pizza con risotto di
0: rotolo
1: seppie?
0: Rotolo di spinaci, poi no, robiola, datterino e salsiccia. Ma guarda, c'è rucola, datteri, una cosa incredibile, scamorza fumicà. Cioè, beh,
1: guarda,
0: si sono scatenati, ragazzi.
1: L'ingrediente un po' più strano,
0: sì,
1: che però secondo me non è male, è quello dei datteri.
0: I datteri?
1: Sì.
0: C'è chi piace, c'è chi non piace.
1: I datteri.
0: Quindi rucola, datterini, stracciatella?
1: Rucola, datterino, no, datteri proprio.
0: Ah, i datteri. Proprio i datteri.
1: Il dattero, ma c'è veramente di tutto. Rucola, datterini e
0: sarà difficile sceglierne una,
1: Radicchio, datteri e stracchino.
0: E anche
1: ecco, questa mi piace. Radicchio che è amaro,
0: sì,
1: il dattero che è dolce, ma non quello confezionato delle scatole, quello fresco,
0: sì,
1: che è meno dolce, e stracchino.
0: Con pochi ingredienti, lo senti il sapore?
1: Va bene. Ce li avete tutti questi messaggi, li trovate sull'app e li trovate anche in sovrappressione sul 265 digitale.
0: Siete meravigliosi! Io sì!
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Allora andiamo a Lione, dove hanno aperto una gastronomia per cani. Si possono anche ordinare delle torte di compleanno per i propri amici.
4: La migliore, pensa a tre zecche Michelin.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di RDS.it
2: o sulla nostra app.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: sa di felicità.
1: Mamma, mi racconti una storia?
2: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
3: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Rame Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
3: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
2: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
3: 3, 2, 1.
2: E pasta break. Ora attacca, ti fa bene.
3: Top, game, set, match.
2: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
4: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i Rotoloni Regina. Forse non è un caso se i Rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Ufficio Case Smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Ci occupiamo di una storia di perdono, un ragazzo che ha fatto un gesto meraviglioso, una lettera che vi leggeremo in parte.

0: Icona pop, questa era I Love It. Chi è Davide Simone Cavallo? Nell'ottobre del 2023, soltanto 21 anni, Davide è rimasto vittima di una violentissima aggressione a Milano, la zona è quella di Via Crema, e mentre tornava a casa è stato circondato da un gruppo di 5 giovanissimi che per futili motivi lo hanno accoltellato brutalmente. Le ferite riportate erano gravissime, un pendente ha sfiorato il cuore, un altro ha reciso l'arteria femorale portandolo a un passo dalla morte. Davide Cavallo ha scritto una lettera nel 2024 ripercorrendo i giorni della sua ripresa. Se ne parla proprio in questi giorni perché ha rilasciato un'intervista che è stata ripresa dai grandi quotidiani. L'aspetto dell'aggressione finale, lui è ancora in recupero nonostante siano passati quasi 3 anni, è proprio, ha perso l'uso delle gambe, ma lui ha dato un messaggio ancora forte ai suoi aggressori dicendolo di averli perdonati, che è una cosa che ci sembra quasi impossibile da fare. Allora, c'è un passo di questa lunghissima lettera che Davide Cavallo ha scritto che spiega proprio questo gesto, perché la storia di Davide ci insegna la resilienza, perché dice: io non ho mai mollato, non mi sono mai data per vinto, e un'umanità incredibile. Cosa dice la lettera di Davide?
1: Allora dice: conosco la rabbia di un'età, la frustrazione del vivere in un mondo troppo grande per noi, quel dolore immotivato frutto del non capire e non capirsi e inevitabilmente non essere capiti. Non odio, dovrei farlo, credo, sarebbe logico, ma non mi riesce. L'odio non è logico e manco io. A volte penso che il mio cuore ha già perdonato un po' quello che mi è stato fatto, perché so come si sentono i responsabili, o almeno mi piace pensarlo, quanto probabilmente ne soffrono, quanto è facile fare cazzate immense quando ci si perde. Se sei veramente in grado di metterti nei panni di chi dovresti odiare, forse sei in grado anche di perdonare. E qualche parte dentro di me, che non vuole finisse così, lo ha fatto. Ho compassione per loro e li abbraccio.
0: Ragazzi, è una lettera che ci lascia, l'ha scritta 2 anni fa, soltanto 6 mesi dall'aggressione.
1: È incredibile.
0: E in questa intervista, che è stata ripresa da tutta la stampa italiana, lui dice ancora: i ragazzi che mi hanno accoltellato, dico, non siete perduti, vi perdono. Il perdono, ragazzi, è una cosa, e gli hanno tolto l'uso delle gambe, non può più ballare né correre né saltare, è veramente un gesto, il ragionamento di un ragazzo che aveva dunque a 24 anni è veramente enorme. Riportando il gesto del perdono alla vita di tutti i giorni, io mi domando se veramente riusciamo a perdonare, e mi piacerebbe sapere, se riuscite a farlo in maniera sintetica con dei vocali, cosa avete perdonato e se ci siete riusciti. Tu sei riuscito a perdonare qualcosa? Sì, il tempo mitiga un po' tutto, ma non una cosa così grave, però il gesto del perdono è veramente clemenza, è cristiano, è una cosa meravigliosa.
1: È molto difficile. Raccontateci la vostra esperienza con i vostri messaggi vocali brevi al 388-22-388-22.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Saif, buona domenica.

0: Michael's Band.
1: Adoro Michael Jackson.
2: Grande Michael, sì.
1: Perdono, siamo partiti dalla storia di questa lettera incredibile di Davide Cavallo, che ha perso l'uso delle gambe per mano di cinque ragazzi, qualcuno minorenne, qualcuno appena maggiorenne, che stanno scontando le loro pene. Questo non l'abbiamo detto, ma vale la pena di dirlo. Lui ha avuto un pensiero anche a questi ragazzi che sono in carcere. Ma la cosa che più ci piaceva prendere di questo gesto enorme di umanità di Davide Cavallo è il perdono. E vi abbiamo chiesto se siete in grado di perdonare, se il perdono fa parte della vostra vita e delle vostre vicissitudini. Ce lo state raccontando, partiamo da questo.
3: Personalmente il perdono mi sembra simile alle mance ai camerieri quando vai negli Stati Uniti, cioè deve essere fatto qualcosa per meritarselo, se no non può essere automatico, non è giusto. Detto questo, mille volte tanto di cappello al ragazzo.
1: Vedi, guardiamo gli altri, diciamo, lui è riuscito a perdonare, ma il perdono qualcuno deve fare, semplicemente il tempo, no? Non necessariamente, il perdono è una cosa molto personale.
2: È
1: molto difficile, ma ci sono delle bellissime storie. State qui per ascoltarle.
4: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Amore, è fatta.
9: Che cosa?
8: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
9: Sì, vabbè, ma non esiste.
8: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco. Con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
13: Via via.
12: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
14: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
15: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
16: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
17: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
15: perché se non deghi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su

0: oltre il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
2: Fino a 27 km con un litro.
3: 116 cavalli!
1: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
5: Siete mai riusciti a perdonare? Lo avete fatto? Ce lo state raccontando? Fra poco ascolteremo i vostri messaggi. 38822 38822.

0: Amici di RDS, la storia di Davide Cavallo, questo ragazzo che è stato accoltellato nel 2023, è stato intervistato recentemente, ha raccontato. C'è una frase che vi voglio leggere, che non è nella lettera che Sergio, una parte lunghissima lettera che la trovate, se cercate su Google la trovate. Lui dice: oggi va di moda la vendetta, ma l'odio non è logico, fa solo soffrire di più. Il vostro perdono, c'è chi ci è riuscito e chi no, sentiamo.
1: Io fortunatamente non ho nulla da perdonare in maniera così grave, però io posso perdonare ma non dimentico, è questo il punto, ti perdono ma non dimentico ciò che mi hai fatto.
0: Ecco, questo fa parte del perdono, se uno riesce a perdonare risolve anche il problema di pensarci tutti i giorni, questo è un po' quello che ha raccontato Davide.
2: Credo che perdonare sia sinonimo di grande maturità. A me non è successa una cosa grave come quella che avete appena raccontato, però ho perdonato la persona che amavo, che mi ha tradito in un altro paese, mi ha fatto andare lì, mi ha fatto credere che la nostra storia potesse continuare. Ed ecco, io forse più che perdonato ho imparato ad accogliere anche un altro modo di essere.
0: Beh, sì, no, sì, abbiamo parlato del perdono nella storia di tutti i giorni, cioè, è ovvio che la storia di Davide Cavallo è al di sopra di tutte le piccole nostre beghe quotidiane, ma non riusciamo neanche a perdonare quello che ci attraversa la strada, cioè quello che lo rincorri per dirgli ah brutto figlio dell'immortale, anche quello.
3: Ciao RDS, ciao. Scrivo da Pavia. Per dire semplicemente che no, ammiro questo ragazzo ma io non ne sarei capace, non sono capace, perché anche quando penso di averlo fatto in cuor mio non è così, perché poi si tende a rivangare sempre il passato e a rinfacciare nelle piccole cose. Per fortuna dovrei avere compassione di me stessa e perdonarmi, perché credo di aver fatto degli errori in passato che ancora oggi mi segnano. Il gesto di perdono più grande che ho al momento, dovrei affrontare quello verso me stessa. Non so se sono pronta, forse non lo sarò mai, ma mi piacerebbe.
4: E questo è un altro aspetto interessante, perché molti non riescono a farlo e dovrebbero farlo per ritrovare una pace interiore che magari hanno perso, perché comunque insomma non è molte volte ti rimproveri, no? Ti dai le colpe per anche delle cose che non hai o che non hai previsto, che non hai capito prima, quindi certo. Insomma perdonare se stessi è un'altra operazione difficilissima.
0: Sì, sicuramente
4: non c'è niente di facile.
0: No.
5: Allora, io ammiro tantissimo questo ragazzo, veramente proprio ha tutta la mia stima, ma anche un po' la mia invidia, perché io per una cosa, diciamo, sicuramente meno grave a livello fisico, non so, a livello emotivo, io ancora dopo 2 anni e mezzo non riesco a perdonare la mia ex per aver allontanato l'affetto e l'amore di mia figlia da me, mamma dopo mia, la separazione. Questa è una cosa su cui io proprio sto lavorando tanto, anche tramite terapia, ma è una cosa su cui proprio non riesco a passare avanti, non riesco a perdonare.
4: Comprensibile.
5: Vabbè,
4: molto comprensibile.
5: Tanti saluti, Riccardo da Palermo.
0: Grazie. Ciao della Riccardo, tua... grazie alla tua. Tantissimi genitori ci hanno scritto, perché fare leva sui figli per rivalse sul coniuge è veramente di una bassezza totale, perdonare è difficilissimo.
6: Ciao, sono Ciao. Elisa.
4: Ciao Elisa.
6: A proposito di perdono, allora io ho perdonato tradimenti pesanti, ho perdonato varie cose, vari sgarbi, anche davvero importanti, che mi sono stati fatti, e sono riuscita a perdonare quando ho capito che la rabbia del non perdono stava uccidendo me.
0: Hai capito? Bravo. Perché la rabbia che il livore, la credine, il rancore
4: non ti fa vivere bene.
0: Non ti fa vivere bene, ti uccide. Ed è una lente come avere gli occhiali scuri, perché vedi tutto il mondo in base a quello che ti è successo, non riesci a vivere. Grazie delle vostre confessioni, i messaggi sono tutti sul 265 il digitale terrestre.
7: RDS insieme a te.
8: Ogni giorno suona meglio.
9: It sounds better.

0: senza di te.
1: Come si digeriscono le farfalle nello stomaco? Perché quello è il problema.
2: Lo chiediamo ai peggio. Buongiorno.
3: Intanto buongiorno, sono le farfalle. Sono le farfalle con l'accento sulla E.
1: Le farfalle?
3: Lui dice farfalle.
1: Le farfalle al salmone, ma perché la metrica?
3: Certo, come Max Pezzali.
1: No, Max Pezzali numero uno sulla metrica in Italia. Numero uno. Come state, peggio?
3: Stiamo molto bene, pronti anche a indignarci oggi.
4: Oggi l'esperienza personale di Giovanni in trasferta porta a tanta indignazione che vedrete che gli ascoltatori si riconosceranno in quello che vi racconto.
1: Allora, se ricevete il messaggio di uno che ha quasi messo sotto con lo scooter,
4: lui
1: era molto indignato. Perché aveva anche ragione, non l'avevo proprio visto, meno male non è successo niente.
3: Per fortuna.
1: Però mi ha scritto stamattina: sono quella che stavi per ammazzare ieri.
4: Ammazza.
2: Almeno è vivo.
1: Vabbè. Perché è bello quando io ho girato, lui mi ha riconosciuto, ha fatto: Anna, ma proprio te ti sento tutti i giorni, mi stavi ammazzando, avevi un ascoltatore di meno. Dico: meno male, meno male.
2: Se non si è ammazzato da solo ascoltandoti tutti i giorni, perché devi farlo tu? Vi salutiamo, grazie Severini, grazie Bettini, torniamo domani.
1: Ciao, bacio a tutti, buona giornata.
5: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Torniamo in redazione RDS. Roberta Lupi pronta per noi con tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo tra poco insieme.
5: Buongiorno, nucleare in primo piano, il DDL delega dall'Italia le regole per un ritorno con un nuovo quadro giuridico, così il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin ai microfoni di RDS. La sperimentazione sul nucleare unica via nel futuro per rendere indipendente il nostro paese, lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini a margine di un evento nel Riminese. Bilaterale USA-Cina a Pechino, buono l'incontro tra Trump e Xi Jinping, così un funzionario della Casa Bianca. Focus su cooperazione economica ed investimenti per entrambi i leader, lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, no all'arma nucleare di Teheran. Antivirus, Bruxelles attiva il dispositivo di monitoraggio per facilitare lo scambio di informazioni tra stati membri e UE, tutti negativi in Italia, il turista in quarantena a Milano, il suo accompagnatore, la donna argentina ricoverata a Messina e il ragazzo calabrese in isolamento fiduciario. Il ministro della salute Schillaci durante il question time alla Camera ha rassicurato.
6: Gli antivirus sono virus conosciuti da decenni, il loro serbatoio principale sono i roditori, la trasmissione interumana esiste, è molto rara e documentata per il ceppo Andes in contesti di contatto stretto e prolungato. I cittadini devono stare tranquilli, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, al quale sappiamo come rispondere, non è il Covid.
5: In Francia tutti negativi, 26 casi di contatto. Il futuro è ancora da scrivere, siate artigiani di pace disarmata e disarmante, le parole di Papa Leone nell'aula magna della Sapienza di Roma agli studenti. Siamo ai 100 secondi con Enrico Mentana, buongiorno direttore.
7: Buongiorno Roberta e ancora buongiorno agli ascoltatori. Mettiamo insieme la millenaria impenetrabilità dei cinesi, della politica, della filosofia, della cultura cinese e l'imprevedibilità e la versatilità, usiamo eufemismi, di Donald Trump e capiremo come sia veramente difficile capire come sta andando il vertice sino-americano in corso a Pechino tra Xi Jinping e Trump stesso. Perché se stiamo a quello che fa filtrare la Casa Bianca, ci sono importanti convergenze sul fatto che lo stretto di Hormuz deve essere aperto e navigabile per tutti e che l'Iran non può avere il nucleare e che insomma i rapporti commerciali tra i due paesi devono essere i migliori possibili e la distensione deve essere assoluta. Ma poi se si va a cercare notizie al di fuori appunto di quel che viene divulgato dalla Casa Bianca, si scopre che c'è un altolà durissimo da parte cinese su Taiwan. Non fate fesserie di aiutare loro perché potremmo entrare in dissidio e in qualcosa di peggio tra Pechino e Washington. Ed è un altolà che non poteva essere imprevedibile, certo, ma ci sono anche altri aspetti sull'intelligenza artificiale, sulle nuove tecnologie, sui rifornimenti energetici. La verità vera è che quando si incontrano le due superpotenze, che sono state in qualche modo nemiche, poi amiche, poi di nuovo avversarie, e ci sono sempre dietro l'angolo speranze e timori. E bisognerà aspettare un comunicato finale per capire almeno ufficialmente com'è andata. Se andiamo dietro a Trump, come sappiamo, può succedere tutto il contrario di tutto e volatilizzarsi in un minuto. Ci sentiamo alle 5, qui su RDS.
0: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
8: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Giovanni Vernia.
9: Buongiorno Petra Loregiana.
4: E buongiorno ascoltatori dei peggio ovviamente.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a Giulio Caproni.
4: Certo.
9: Che, buongiorno veramente, io mi sono svegliato per la prima volta un'ora fa Petra.
4: Però
9: ieri
4: so perché ti sei svegliato un'ora fa, per vari motivi. Ieri è andata molto bene la serata, è andata anche lunga.
9: Ringraziamo Ferraro. Oh, ieri senso. No, non lo dico, sembra che me la tiro.
4: No,
9: allora,
4: vabbè, dopo ve lo dico io, perché nel fuori onda me l'ha raccontato. Hai mangiato la salama da sugo?
9: No, io con la salama da sugo. Allora, sì, c'è un argomento per fare l'indignato
4: che ha a che fare un po' con tutto questo contesto che vi abbiamo appena anticipato.
9: Vi raccontiamo fra poco, dai.
2: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
1: con un successo

0: ultimo mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato, ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: Trovabilè, le nuvole profonde di Brescia,
1: sì,
0: su RDS.
1: È proprio quel.
0: Allora, Pedro e Gian Giovanni Verni, oggi è giovedì, i peggio di solito giovedì fanno l'indignato, a volte no, a volte sì, oggi sì.
1: Quando c'è motivo di indignazione noi ci buttiamo,
0: allora,
1: su questo tema.
0: A Petra ho raccontato un po' sì, la serata di ieri, poi allora, stamattina.
1: Facciamo un piccolo riassunto per chi non lo sapesse. Giovanni è a Milano in questi giorni perché sta facendo una serie di diciamo teatri, di spettacoli che sono più o meno vicino a Milano. Quindi
0: sì,
1: ieri sera eri a Ferrara.
0: Beh, sono 3 ore di macchina.
1: Non è
0: vicino,
1: proprio vicinissimo.
0: Ecco. E okay, sono arrivato in stanza alle 2 di notte.
1: Spettacolo peraltro è andato molto bene.
0: È andato bene, tutto
1: lo
0: bene.
1: Lo so, ho visto foto sui social.
0: Tutto bene, grazie a tutti. Allora, arrivo e faccio questa considerazione. Io in albergo, in questo albergo, mi sento come a casa.
1: Bene.
0: Perché la mattina sbattono tutti le porte.
1: Già le 7.
0: Fanno le pulizie, sbattono tutti le porte, ma anche quelli che vanno a colazione.
1: Sì.
0: Cioè, non è che accompagnano la porta. Senti, e vibrano proprio le pareti.
1: Sarà perché hanno bisogno delle stanze?
0: Non lo so, ma scusa, potrebbe anche essere che uno libera la stanza. Solo che tu senti le pulizie e tutto quanto dalla mattina alle 7. Poi quando vai a fare il check-in, ormai il check-in arrivi alle 12, ti guardano come un extraterrestre, scusi, lei cosa desidera qua?
1: Mezzogiorno.
0: Prima delle 4 del pomeriggio non ti danno mai la stanza.
1: E quindi perché sbattere le porte alle 7?
0: Perché fai tutte queste pulizie alle 6 se poi la stanza non la dai? Questo mi sono chiesto e quindi stamattina ero indignatissimo. Cioè,
1: davvero?
0: Nel senso, no, da solo, come stesso.
1: Hai bevuto quel
0: meno
1: buonissimo caffè o cappuccino anche, no?
0: No, perché
1: quello...
0: poi... perché la colazione alle 10:30 è finita.
1: Okay.
0: Che non è che se la fanno pagare poi. Allora, tassa di soggiorno a Milano sono 10 euro al giorno.
1: Giusto.
0: La stanza minimo sono 250 euro.
1: Se ti va bene.
0: Una stanza di un hotel a 4 stelle, però devi cercare di star comodo, visto che non riposi. Quindi io mi chiedo, ma questo è un sacrificio o una cosa? Cioè, che cosa volete da noi?
1: Non lo so.
0: Che
1: forse,
0: cosa qua a Milano? Che volete?
1: Tu, in quanto ligure, per una volta vivi quello che noi viviamo da sempre. Non ti
0: ma
1: vogliamo.
0: Ma stai scherzando?
1: Non ti vogliamo.
0: In Ligure
1: non
0: esiste sta cosa qua.
1: Non ti vogliamo.
0: E allora,
1: Vernia,
0: a me che non sto fermo una. Io non la prendo con loro, me la prendo con me.
1: Ha ragione.
0: Perché io me dovevo stare a casa. Altro che girare
1: ma
0: il
1: no,
0: giro.
1: No, ma tu, è giusto.
0: Eccolo.
1: Ti aspettano nei teatri.
0: Così fa. Certo, sì.
1: Però vedi dopo queste pulizie la stanza come sbrilluccica un po' come lo spettacolo.
0: Sbrilluccicosa, certo, certo. Però magari facciamole un po' più tardi.
1: Sì, un
0: tanto
1: po'
0: la stanza alle 4 ce l'ha
1: sempre date. Alle 4.
0: Non è che c'è da correre, no?
1: Se avete voi invece degli indignati, il numero è sempre quello 388 22 388 22, fatelo con la vostra voce, tra poco li ascoltiamo.

0: guida sicuro.
1: Drive
0: guida
1: safe,
0: sicuro.
1: Miles Smith su RDS.
0: Allora, è arrivato un vocale.
1: Sì.
0: Dai.
2: Giovanni, ci si vede sabato a Firenze. Sì. Noi abbiamo una casetta nel bosco, quindi se hai bisogno di una stanza per riposare, tranquillo, beato, abbiamo la stanza degli ospiti. Carissimo. Ti ospitiamo con immenso piacere.
0: Approfitto.
2: La mattina ci sono gli uccellini, non ci sono porte che sbattono, quindi
0: approfitto.
2: Ok?
0: Approfitto.
1: Che bello.
0: Senti già gli uccellini.
1: Vai,
0: che ce l'hanno.
1: Prendi il numero.
0: La casa nel bosco mi ricorda quel film che mi hai fatto vedere.
1: Ancora.
0: Che mi hai consigliato, Capitano
1: Fantastic.
0: Fantastic, sì.
1: È bellissimo il film.
0: È bello, ma non è allegro. Invece da loro, secondo me, si sta
1: da
0: bene.
1: Da loro c'è allegria,
0: sì,
1: secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì, sì. Dai, a fra poco.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
4: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
9: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
10: E le fucazzine ai piselli della Romagna?
11: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
12: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET-Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
13: Ultima chiamata per l'imbarco al...
12: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa.

0: Vacanze in Italia al miglior prezzo. Ma fai da Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: Tra poco i vostri indignati vocali, fateli cominciare con a te, mandate al 388 22 388 22 al carico da 90, ci pensiamo noi come sempre.

0: dai Petra, questo, guarda quanti attestati di stima per questa canzone.
1: Sì, sì.
0: Subentra, ogni volta che ascolto questa canzone dei Savage Garden subentra un religioso silenzio, quello che sa toccare le corde giuste. Grazie, vedi, RDS, per tenermi compagnia mentre si corre come matti i giardini selvaggi.
1: Certo.
0: Quelli di Milano, tra l'altro, no?
1: Quelli di Milano.
0: Che stanno lasciando crescere perché contro
1: perché
0: il caldo.
1: Perché fa bene.
0: Contro il caldo, dice. Sì.
1: Si cerca di creare un microclima, insomma, che d'estate ci aiuterà.
0: A Roma sono così danni. Non c'è stata questa cosa.
1: Allora, è già arrivato qualche messaggio indignato, ve ne facciamo sentire qualcuno e poi sentiamo tutti gli altri.
2: A te che il letto contenitore super pesante online.
1: Sì.
2: E quando poi deve arrivare il corriere a portartelo al portone,
1: sì,
2: fai trovare la nonnina a casa.

0: perché giustamente non se lo potrà mai incollare.
1: No.
0: E mi costringe a salire su.
2: Ho capito.
0: Sei veramente un...
2: No.
1: Però la nonnina la di nonnina. Solito dà sempre una bellissima mangia. La
2: è
1: nonnina,
2: vero,
1: eh?
2: La nonnina è sempre
1: quindi,
2: generosa.
1: Quindi non sa se...
2: Comunque alla nonnina a prescindere io non mi sentirei di mandare niente.
1: No,
2: cioè
1: no.
2: Questa cosa.
1: No, alla nonnina no. A lui quella ha lasciato
2: quell'altro
1: la nonnina.
2: Quell'altro che ha usato la nonnina come scusa. Va bene, dai, va tra bene. Poco gli altri, restate con noi.
3: Hai qualche minuto libero?
4: Sì.
3: Scarica o aggiorna la nostra app.
5: RDS. Vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS 100% grandi successi.
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
9: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
10: Sufficio.

0: sa di felicità.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Ulisse, ho voglia di navigare.
5: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
4: No, voglio navigare con il gigante.
5: Ah!
6: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
7: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: 12.43 in questo momento su RDS con I Peggio. Petra Loregian, Giovanni Vernia, subito c'è Harry Styles.

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
2: Fulminacci, maledetto me.
3: Ehi, pazza di me. Ma cos'è successo, amore? 100.000 dediche e una frase in ascensore.
2: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Bossa no.

0: Maneskin.
1: Torneranno insieme, chi lo sa? Non lo sappiamo. Siamo indignati per questa cosa. Li volevamo bello, gruppo rock, bello.
0: Vero.
1: Bello.
0: Sì, ma tanto insieme. C'è l'altro tuo gruppo rock che comunque è tornato in auge. Sì, tra poco ne parliamo.
1: Oh, che bello, gli due.
0: Certo,
1: tra poco
0: però,
1: parliamo. Sì.
0: Adesso, indignati vocali degli ascoltatori, sentiamo.
1: Sì.
2: A te che mi hai fregato 8.000 euro per mettermi su sti cavolo dei denti che li sto perdendo a pezzi uno alla volta.
0: No.
1: Come Robbie Williams.
2: T'avessero andato tutti in supposte.
1: In supposte.
0: Giusto. Gli ha dato comunque la giusta benedizione.
1: Okay. Poi.
3: Ciao RDS.
0: Ciao.
3: A te che entri in negozio, è mezzanotte meno 5.
0: Sì.
3: Io sono lì dalle 9 di mattina, piena stagione estiva. Ti chiedo, posso aiutarti? E tu mi rispondi, do un'occhiata.
1: Aperto, scusa.
0: Però, capito, sembra proprio che sei lì a farti gli affari tuoi, non ti interessa comprare.
1: Ma forse
0: è
1: negozi dell'aeroporto.
0: Anche a me, a te, ricordi?
1: Ah, sì, mi ricordo.
0: Ricordi, per le ciabatte,
4: così. Giocatrice giovane,
0: sì.
4: Che ieri sera durante il riscaldamento nella partita fra noi... diversamente giovane e voi hai tirato una pallonata e hai preso in pieno la mia amica compagna schiaffeggiandole un dente,
0: anche lei il dente,
4: sei un pezzo, sì. La canta
1: è bello diversamente giovane, mi
0: è
1: piace
0: bella,
1: come cosa, sì. Poi
5: a te vicino di casa che ti sei fatto dare la compostiera per avere lo sconto sulla tassa rifiuti,
0: sì.
5: E poi butti tutto nell'indifferenziato.
1: E che cosa?
5: Grazie.
0: Ce l'hai il super pezzo?
1: Il super
0: per
1: pezzo
0: me è lui.
1: Lo troviamo.
0: Per
1: state
0: me
1: lì.
0: Il super pezzo è lui. Perché chiedi la compostiera.
1: E poi la butti lì così. Ma ancora così stiamo.
0: Ancora così.
1: No, io sui rifiuti, ragazzi, sono.
0: Sì.
1: Sono sensibile. Sì.
0: Lo so, anch'io.
1: E allora, fra poco. Adesso mettiamo una canzone.
0: Sì.
1: Poi fra poco ne mettiamo un'altra, però poi parliamo degli U2.
0: Secondo me mettiamo solo questa e poi parliamo degli U2.

0: Lui mi piace tanto.
1: Ah, mi piace tanto.
0: Sì, eh.
1: Asci, frate.
0: No, non è un frate.
1: Fra colleghi ci
0: facciamo. Fra Quintale, Don Gigione, è un altro.
1: Ah, quindi non è così?
0: No, non lavora in chiesa, non...
1: Vabbè.
0: Fa il cantante.
1: Comunque bravo,
0: comunque bravo. Comunque molto bravo, sì.
1: Va bene, allora adesso lasciamo la linea alle news.
0: Certo.
1: E dopo torniamo con gli U2.
0: Va bene, facciamo
1: va
0: così.
1: Bene.
0: Torniamo tra poco, dai.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Torniamo da Roberta Lupin, redazione RDS, con lei tutti gli ultimissimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo insieme.
4: Bentrovati, bilaterale Trump-Xi Jinping a Pechino. Lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, concordano i due leader, lo fa sapere la Casa Bianca. Putin in Cina molto presto, annuncia il portavoce del Cremlino Peskov. L'Ungheria intanto convoca l'ambasciatore russo dopo il massiccio attacco di Mosca al confine con l'Ucraina. Sconfinamento di droni di Kiev in territorio lettone e si dimette il primo ministro Silina. Nucleare entro l'estate, sarà approvata la legge delega. Sentiamo Paola Gubbiotti.
5: Saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione del nucleare sostenibile in Italia. L'annuncio di Giorgia Meloni accolto con favore da Confindustria. Si punta a sviluppare impianti di nuova generazione per decarbonizzare, garantire indipendenza e ridurre i costi, spiega RDS il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.
6: Si tratta di informare in modo corretto di che cosa si tratta come strumento, cosa significa sul fronte della produzione, della sicurezza, della convenienza per i paesi, perché il prezzo dell'energia in Francia

0: metà dell'Italia, in Spagna un terzo dell'Italia, ma la risposta purtroppo la mia è sempre la stessa: la Francia è nucleare, la Spagna è nucleare fotovoltaico.
1: Per conoscenze e ricerca, Italia leader nel mondo.
0: Nonostante i 40 anni di lontananza dalla produzione di energia nucleare, ha mantenuto un livello di conoscenze e di capacità che ci porta a essere tra i paesi più preparati. Le nostre università sono quelle più importanti a livello europeo, a livello mondiale, per quanto riguarda la conoscenza.
1: L'avvio dei cosiddetti piccoli reattori a metà del prossimo decennio. Siamo allo sport ora con Cristiano Di Cosimo.
2: Tennis internazionale d'Italia, al via la sfida per i quarti di finale tra Sinner e il russo Rublev, già in semifinale Dardari che ha battuto in notturna lo spagnolo Hodar. Domani se la vedrà con il norvegese Rud. Domenica il capo dello Stato Mattarella sarà presente alla finalissima del Foro Italico. Calcio, dopo il trionfo dell'Inter in Coppa Italia, continua il braccio di ferro per il derby Roma-Lazio. La Lega Serie A lo vuole domenica all'ora di pranzo e presenta ricorso al TAR nelle prossime ore, attesa la pronuncia. La prefettura conferma lunedì sera insieme alle altre 4 gare della Corsa Champions. Questa è RDS.
3: Ben ritrovati su RDS, ci siamo sempre noi, Peggio, Petra Loreggian e Giovanni Vernia con voi.
4: Tra l'altro siamo lieti di annunciare che siamo in orario, eh?
3: Certo.
4: Eravamo partiti con 6 minuti di ritardo e li abbiamo recuperati grazie
3: quindi
4: alla...
3: non pagheremo quel bonus.
4: Grazie alla guida veloce di Cathy Cadenza.
3: Esatto.
4: In regia, ragazzi.
3: Il famoso bonus rimborso.
4: No, quello non
3: dopo
4: ce l'abbiamo.
3: 6 minuti.
4: Allora, Petra Loreggian e Giovanni Vernia adesso hanno nel menu, abbiamo una sequenza mixata.
3: Certo.
4: Abbiamo un QR code con un premio?
3: Sì, ma abbiamo fatto anche nei giorni scorsi.
4: Giorni scorsi, adesso fra poco.
3: Appare
4: dopo la
3: all'improvviso.
4: Sì, sì, voi state sul 265 del digitale terrestre e potrebbe apparire, c'è un premio dietro questo QR code.
5: All'inizio di ogni ora.
6: I tuoi ricordi.
5: E le tue emozioni.
6: Con il successo.

0: 2, tra poco lo facciamo.
1: Dai, tra poco vi diamo un po' di notizie fresche fresche di questo giovedì sugli U2.
0: Restate con noi.
2: Non perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
3: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te. RDS.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Amore, mi racconti una storia?
10: Va bene, dai.
11: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
15: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
16: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Benessere? Ma vai da Conad.
19: Via via.
18: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
20: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
21: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
0: 13:17 in questo momento. Siete su RDS, Petra Loreggian, Giovanni Verni, è arrivato anche Caddy Cadenti in regia. Subito c'è Safe.

0: qua. Fritto misto sulla spiaggia.
1: Sì. Ci sta. Justin Bieber.
2: Questa è proprio l'atmosfera, questa? Questa ricorda quel momento
1: era
2: lì.
1: Era la nostra canzone principe questa.
2: Quando eravamo al mare, a Milano Marittima.
1: Quando si trasmetteva proprio coi piedi nella sabbia.
2: Signora RDS, ma che succede? Come mai questa cosa non si fa? Lei si dissocia, ma noi stavamo
1: tanto bene.
2: E anche gli ascoltatori.
1: Gli ascoltatori si divertivano un sacco.
2: Dicevo, no, ci fate vedere l'atmosfera del mare.
1: Perché comunque si viveva quell'atmosfera lì tutti
2: poi
1: insieme.
2: Poi ti ricordi che mi ero imposto per puntare la telecamera sulla spiaggia, così sulla social TV si vedeva la spiaggia. Sì. Mi ero imposto lì.
1: Bei tempi,
2: la signora Vernia diceva. E invece io dicevo.
1: E lui diceva sì.
2: Va bene.
1: E siamo ancora qui, incredibilmente.
2: Come oggi mi sono imposto con Pedro Lesan per parlare degli U2.
1: Ragazzi, parliamo di
2: lei.
1: U2,
2: lei è team Depeche Mode, lei.
1: Che cosa? Beh, insomma, il gruppo si divideva così, no? Sì. Tra i fan degli U2 e quelli di Depeche. Io sono sempre stata un po' più per i Depeche.
2: Sì. E io molto di più.
1: E
2: per
1: tu
2: gli
1: molto più per gli U2.
2: Allora, cosa succede? Ultime novità.
1: L'ultima novità è che gli U2 hanno mostrato al mondo un loro video dove stanno praticamente presentando il nuovo singolo Street of Dreams.
2: Sì.
1: Ok? E come l'hanno fatto? Hanno preso un vecchio pullman, lo hanno fatto, diciamo, costumizzare da un grande artista, e lì a Città del Messico si sono arrampicati sul tetto del pullman e hanno cominciato a suonare così.
2: Del nuovo album, no?
1: Certo, sì,
2: che
1: sì.
2: Arriva verso autunno 2026.
1: Sì, ancora non abbiamo grandi, diciamo, indiscrezioni su questa cosa, sappiamo solo che il pezzo si chiama Street of Dreams. Attenzione, mentre stavano suonando, però, a un certo punto si scatena un temporale e quindi il generatore che stavano utilizzando, perché stavano anche girando il videoclip proprio del nuovo singolo.
2: Un po' in modo simile a quello che era Where the Streets Are No Name, che dove erano sul palazzo, qua erano sul pullman.
1: Bravissimo, il generatore si rompe, quindi che cosa fanno? Si fanno invitare da uno che era lì affacciato a guardare, salgono in casa di questa persona, si mettono sul balcone e cercano, nel momento in cui, insomma, gli addetti ai lavori provano tutti i modi per aggiustare questo generatore, improvvisano un concerto con il pubblico e fanno cantare Città del Messico in questo modo. Questo è Vertigo.

0: It's a selfie.
1: Everybody.
0: Che grandi, bravi,
1: vedi che gli due.
0: Devo dire che in questo contesto sono stati veramente eccezionali.
1: Allora torna anche alla batteria Larry Mullen.
0: Sì.
1: E
0: sì.
1: Che nel concerto a Las Vegas allo Sphere non c'era per problemi di salute, perché lui praticamente ha avuto un po' di infortuni dovuti,
0: sì,
1: a 40 anni di questa roba qua.
0: Quando?
1: Cioè, fallo per 40 anni questo.
0: Ti viene il gomito del tennista.
1: Aveva gomiti, ginocchia, insomma, si è dovuto fare un po' operare, ha un problema,
0: sì,
1: al collo, colonna cervicale, però adesso si è rimesso e ci sarà
0: bene,
1: di nuovo lui.
0: Perfetto.
1: Quindi siamo felicissimi, non vedo l'ora che arrivi tutto e anche il tour, perché io non me ne sono mai perso uno.
0: Benissimo, dai, adesso mentre aspettiamo l'arrivo degli U2, ci ascoltiamo invece un'altra novità, è quella di Francesco Gabbani.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: manca Nancy, questa era Hedonism, che pezzo pazzesco. Li ho intervistati in occasione di questo album.
1: Veramente?
0: Sì,
1: cioè lei proprio Skin?
0: Skin e tutti gli Skanka Nancy, perché sì, lei è la cantante di questo gruppo.
1: Signori, sarebbe la prima volta nella storia che
0: ho intervistato tutti,
1: si concede
0: anche il leader. Che brutta che... persona che sei.
1: Io invece li vidi.
0: Disco straordinario.
1: Allora, sì. Le vidi, Petra, come supporter band.
0: Sì.
1: Di Lenny Kravitz.
0: Pensa un po'.
1: Cioè, loro erano agli inizi al concerto qua, si chiamava Pala Trussardi.
0: Pensa
1: che
0: un
1: poi
0: po',
1: si
0: è
1: chiamato
0: sì,
1: Pala Vobis, Pala... insomma. In
0: però per tutti è sempre rimasto comunque il Pala Trussardi.
1: Pala, c'era qualcosa.
0: Cambiando nome.
1: E loro, il primo concerto, uno dei primi di Lenny Kravitz, che io sono un fan di.
0: Certo.
1: Di Kravitz, e c'erano loro ad aprire.
0: Pensa sì, un po' sì, come sì, supporter incredibili.
1: Sì,
0: veramente.
1: Sì, no, bello.
0: Band pazzesca. Va bene, dai, oggi così. Siamo particolarmente folgorati dalla musica, io e Vernia, e da questi ricordi legati alla bella musica.
1: La signora RDS è contenta che parliamo di musica?
0: Sì.
1: Lei è contenta.
0: Beh, a lei piace.
1: Tra poco parliamo anche di rifiuti, perché sì, è arrivato un messaggio di un ascoltatore che mi chiama in causa. E
0: sì,
1: dopo
0: rispetto a una cosa.
1: Sì.
0: Dai, tra poco ce la
1: sì,
0: racconti.

0: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: 10 e luce, il grande cinema torna in sala.
4: Io ho bisogno di una donna che si occupi completamente di mio figlio.
3: Da una novella di Luigi Pirandello, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi e Maya Sansa.
4: La mia moglie è partita.
5: Sì, è venuta a salutare il bambino.
3: Luce Cinecittà presenta La Balia di Marco Bellocchio, solo a maggio al cinema.

0: Sempre il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Che abba, che va, Daikin, la soluzione a...
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente. E con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
6: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
5: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
7: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
8: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2307 euro.

0: Valore di riscatto 9.735 euro, tutto EVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
3: 13.40, siete su RDS, Pietro Loreggian, Giovanni Vernia, I Peggio sono con voi. Subito c'è anche Sabrina Carpenter, l'ascoltiamo.

0: questo è un pezzo che mi è arrivato una notte.
1: Cosa stavi facendo?
0: Ero a Milano.
1: A Milano.
0: Ero affacciata alla mia finestra.
1: Su Milano, quindi?
0: Su Bologna.
1: Ma scusami, da Milano vedevi?
0: Io c'ho sempre una finestra. Se non c'è Bologna, c'ho il quadro. se no non mi arriva l'ispirazione.
1: Posso capire.
0: E niente, mi è entrata questa canzone.
1: Bene, bella, bellissima.
0: Logico, sì. Bellissima. Bellissima, l'ho fatta io.
1: L'abbiamo capito.
0: Non è mica di un altro.
1: Perché solo le tue sono belle.
0: Sì. Anche tu sei molto bella.
1: Grazie.
0: Come
1: Cesare.
0: Ti chiami?
1: Grazie. Petra, ma ci conosciamo da tanti anni, ti sei dimenticato?
0: Sì.
1: Allora, Giovanni, partiamo da un messaggio.
2: Sì.
1: Che è arrivato, lo vogliamo leggere?
2: Perché non vediamo come si ascolta, vediamo se si sente bene, proviamo.
3: A proposito di rifiuti, ho letto l'intervista che Giovanni ha rilasciato alla Prealpina,
1: sì.
3: Ma si sa qualcosa in più di questo progetto col comune, con un comune che non poteva dire tutto,
2: sì.
3: Senza andare nel particolare, insomma, di che cosa si tratterebbe?
2: Allora,
3: ecco, sono curioso,
2: si capiva. Il messaggio si capiva, sì.
1: Sì, più o meno, cioè non ho capito il comune del non comune. Ma...
2: Allora, no, perché c'è un problema rifiuti.
1: Sì,
2: tu
1: okay.
2: Anche hai un tema, no?
1: Tu sai, io me ne occupo abbondantemente, sai, anche io nel mio quartiere, ma non è questo il momento di parlarne. Il tema è questo: vicino a Milano, ad Abbiategrasso, una ditta ha sbagliato praticamente ad affidarsi ad un'altra ditta per fare svuotare il proprio negozio. Cosa è successo? Che queste persone che hanno detto sotto pagamento andiamo a buttare rifiuti in modo regolare, regolamentare, in realtà hanno lasciato le macerie in strada e quindi questa ditta si è vista recapitare 4.500 euro di multa e denuncia per abbandono di rifiuti non pericolosi.
2: Perché li hanno visti, li hanno beccati.
1: Li hanno beccati, però il problema è chi stava a monte che non lo sapeva, cioè ha dato diciamo mandato a qualcuno che in realtà ha buttato
2: e tanti non li beccano, no? Poi
1: sì.
2: Diciamo, io appunto andando in bici così nei boschi, così li vedo anche nei boschi questi rifiuti,
1: sì.
2: E allora lì per lì c'erano due strade: o quella di indignarsi, di fare le storie in Instagram,
1: esatto,
2: che però servono a poco,
1: pochissimo,
2: oppure di farmi venire un'idea.
1: Sì,
2: a me le idee, siccome ho la betoniera nel cervello che girano sempre le idee, mi
1: okay.
2: È venuta e mi è venuta, ne ho parlato con la mia università, quella dove
1: sì.
2: Ho frequentato a Genova,
1: certo,
2: ingegneria.
1: Giovanni si è comunque laureato,
2: non sembra, però è così, e c'ho ancora dei vecchi colleghi di corso,
1: sì.
2: Che loro invece sì che sono ingegneri veri e sono diventati
1: professori,
2: sono ricchini
1: sui libri e studiano,
2: e abbiamo sviluppato un

0: sistema per impedire ai birbaccioni, sì, di sversare rifiuti in modo abusivo.
1: E come funziona il sistema?
0: Non te lo posso spiegare se non me lo copiano, però questo sistema, okay, verrà adottato da un comune ai Castelli Romani, al Parco dei Castelli Romani.
1: Ho capito.
0: E quindi stiamo lavorando per questo.
1: Bravo Giovanni.
0: E da questo poi dopo insomma si allargherà, spero. Insomma.
1: Bravissimo, che bella idea, sono contenta, bravo.
0: No, l'idea è brutta, però funziona.
1: No, l'idea è bella, che bella idea anche tu comunque andare a ripescare le reminiscenze di quando studiavi veramente.
0: No, l'hanno fatto loro, io ho avuto solo l'idea, poi l'hanno sviluppato i professori, io non c'entro niente, io continuo, io ci metto la faccia.
1: Bravo, ma guarda che già questa cosa vale tanto e ne so qualcosa, perché come sai da anni anche io mi occupo di questo, bisogna metterci la faccia.
0: È finita per i birbaccioni.
1: Noi in prima persona, ok?
0: Arrivano i peggio, è finita. Lady Gaga, 10 Runway.

0: Adibido.
1: Vabbè, io non credo che il testo originale sia questo, ma noi così lo interpretiamo.
2: Noi lo leggiamo come mangiamo. Allora, Petra, io direi, sono le 13.56, senza fare ritardi.
1: Senza
2: adesso
1: ulteriori indugi.
2: Diamo la linea alle news e poi abbiamo una bella puntata dei peggio più peggio, bella fresca, certo, fresca, dai.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Torniamo da Roberta Lupi in redazione RDS, con lei tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo, le sentiamo.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
4: Buon pomeriggio da Roberta Lupi. L'Europa può trasformare la crisi in unità, serve federalismo pragmatico, così l'ex premier ed ex presidente della BCE Mario Draghi, ricevendo il premio Carlo Magno ad Aquisgrana. Bilaterale Trump Xi Jinping a Pechino, il capo della Casa Bianca alla cena di Stato parla di discussioni positive e produttive col leader cinese e lo invita a Washington il 24 settembre. Lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, l'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, concordano i due leader. Papa Leone contro la corsa agli armamenti, accolto da una folla di studenti alla Sapienza di Roma, sottolinea.
6: La crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune.
4: Nucleare, l'Italia tra i paesi più preparati nonostante i 40 anni di lontananza dalla produzione, così il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin ai microfoni di RDS. Mare, bandiere blu per 525 spiagge italiane nel 2026, 11 in più, 14 nuovi ingressi e 3 non confermati, brilla la Liguria. Sport, tennis, gli internazionali di Roma in campo nei quarti, Sinner contro il russo Rublev, all'azzurro il primo set, in palio l'accesso alla semifinale e per il numero uno al mondo il record di 32 vittorie consecutive nei Masters.

0: 1000. Ora RDS Green con Gianluca Gizzi.
1: Filiera corta, qualità delle materie prime e stagionalità aiutano a riscoprire un rapporto più autentico con il cibo. Seguire i ritmi della natura rende l'alimentazione più consapevole e armoniosa, anche nelle mense. Un approccio che coinvolge i più piccoli, educandoli fin da subito al valore di ciò che mangiano. Ilenia Agrieco, biologa nutrizionista.
2: Sempre più realtà stanno introducendo prodotti biologici e ingredienti di qualità, come l'olio extravergine di oliva nelle mense scolastiche. Nutrire bene significa anche educare al gusto e alla consapevolezza. Allo stesso tempo, anche la ristorazione nelle città sta cambiando. Il cliente oggi è più informato, più esigente, vuole sapere cosa mangia, da dove arriva quel prodotto e come è stato realizzato. E questo sta cambiando anche il lavoro degli chef e dei ristoratori, con una crescente attenzione alla sostenibilità, ai prodotti locali e a un'idea di benessere più concreta e quotidiana.
1: RDS Green torna domani alle 13.57.
3: Questo programma è offerto da...
4: Sentiamo lo sponsor.
5: Amatricina.
4: Amatricina?
5: Il nuovo condimento orientale che si ispira al celebre piatto romano.
4: Ho capito. Quindi amatricina in questo senso.
5: Amatricina è una variante, diciamo.
4: Sarei
5: una variante
4: curiosa di conoscere di che cosa sa questo condimento.
5: Io non l'ho assaggiato, però nel quartiere qua a Milano c'è un quartiere.
4: Certo, c'è Chinatown.
5: Molto,
4: sì.
5: molto
4: Paolo
5: bello.
4: Sarpi,
5: molto
4: sì.
5: bello.
4: La matricina si trova.
5: Si trova di brutto.
4: Tu dici?
5: Sì.
4: Vabbè, se lo dici tu, Vernia, ci
5: ragazzi,
4: credo.
5: Se abbiamo lo sponsor, io che devo fare?
4: Lo
5: a me me li passa l'ufficio marketing.
4: Sì, sì, beh, fa un gran lavoro, devo dire. Per capirci, lo sponsor ha pagato anche la sigla o questa ce la facciamo
5: quella,
4: con il becco invece che il guanciale?
5: Quella non ci credeva nessuno.
4: No,
5: E quindi niente, io
4: ce la lanciamo da soli.
5: Sì, sì, da soli.
4: Va bene.
5: Sigla!
4: Parabarababà.
5: Parabarababà. Chi c'è? Olè, vai di domande.
4: Perché? Che è facile, che fa?
6: Che è il caso morale.
4: Che tipo di ora è?
6: È di festa.
4: Ok? Ma tanto?
6: È di festa.
4: No!
6: Ed è proprio questa.
4: Non riesco a collegare queste
5: Petra,
4: due domande.
5: Petra, non mollare.
4: Non mollare,
5: perché
4: è un'ora di festa, è fuori di testa, quindi non è che tipo di ora.
5: Ed
4: prima
5: è proprio questa.
4: È un'ora di festa, ci si diverte, è un'ora di festa. Ecco come
5: da domani però le prime
4: domani
5: due domande
4: trovo.
5: Devono cambiare, non
4: sì.
5: è che chi è,
4: chi è che fa, però
5: quelle le stesse, no.
4: Va bene, le chiederò agli ascoltatori, loro la sigla la sanno meglio.
7: Tutti noi.
5: Addirittura. Che è decadente in regia?
4: Certo.
7: Ciao.
4: Petro Loreggian, noi siamo pronti per far partire questa bella puntata dei Peggio Più Peggio. Restate qui su RDS.

0: che bello questo pezzo, ritrovato su RDS. Io la canto così, Opalalai.
1: La Pepa, la Pepa.
2: Ciao Peppi.
0: Ciao Bernia, ciao.
3: Ciao Pirlone.
1: Allora, e a me, visto che l'atmosfera è bella, c'è relax, c'è il sole, io me ne andrei in spiaggia.
0: Sono d'accordo.
1: Mi sdraierei lì.
0: Sì.
1: Con una bella bevanda fresca.

0: Guarda, volentieri. Un bel frittino.
1: Frittino misto.
0: Ce lo facciamo volentieri. Tra l'altro, proprio l'avrei anche fatto così, su un canale di Venezia, questo frittino.
1: Ah, beh.
0: Che meraviglia.
1: Street food.
0: Sì, mi sarebbe tanto piaciuto. Va di moda. Perché nomino Venezia? Perché è un po' dappertutto, no? L'immagine, quella epica di questo gondoliere che ci sono due ragazzi a Venezia che stanno giù, due ragazzini che stanno giocando a pallone da un lato all'altro del canale.
1: Sì, sì.
0: A un certo punto la palla sta per finire in acqua e il gondoliere dalla gondola fa una mossa di scatto, la Ollie e Benji,
1: sì,
0: mezza rovesciata, e praticamente con questo colpo
1: salva
0: a sorpresa
1: la
0: salva la palla. Video virale dappertutto, decine di milioni di view.
1: Gondola Armando Maradona.
0: È lui, è Diego Gondola Armando Maradona.
1: Giusto soprannome per questo gondoliere.
0: Sono d'accordo.
1: Ma veramente è un colpo da maestro.
0: Pazzesco, cioè,
1: ma non lo possono prendere nella nostra nazionale questo
0: potrebbe
1: signore.
0: Svoltare, secondo
1: che magari,
0: me. Che magari qualcosa accade.
1: I risultati.
0: Sì. Restiamo al mare, andiamo a Rimini, dove invece c'è una nuova ordinanza che vieta di fumare le sigarette, anche quelle elettroniche, ed è estesa a tutti gli stabilimenti. Possono arrivare multe dai 25 ai 500 euro.
1: Cioè in spiaggia.
0: In spiaggia è vietato fumare.
1: Non puoi fumare
0: neanche quelle elettroniche.
1: Qualsiasi cosa. Pensa alla motonave Ghibli.
0: Sì,
1: ti ricordi,
0: ti ricordi quando
1: Ghibli
0: passava?
1: Adesso l'escursione della motonave Ghibli.
2: Signori, oggi per tutti i fumatori l'attesissima escursione alla piattaforma petrolifera.
0: Eh sì, c'è ancora. C'è ancora.
2: Dove potrete fumare liberamente, sì, senza rotture di marroni.
0: Che bello, lì sulle piattaforme.
1: Bello, lì.
0: Che poi lì un attimo che.
1: Attenti a non buttare la cicca.
0: Che se sbagli butti la cicca.
1: Ma noi ci abbiamo le piattaforme petrolifere. In
0: secondo
1: Romagna
0: me non c'è sotto niente. Cioè ci fanno le escursioni, i film, anche uno
1: se
0: bellissimo
1: Trump,
0: peraltro.
1: Se lo sa Trump,
0: finiti se lo sa Trump.
1: Tenetele nascoste, non ci andate più, no, con la motonave Ghibli.
0: Non ditelo più. E poi parliamo di questo nuovo robot che lavora per 200 chilometri di documenti, cioè c'è un archivio da record, il più grande d'Europa, ed è a Milano, e c'è questo robot che si chiama Ansperto.
1: Come si chiama?
0: Ansperto, è il nuovo robot archivista che da oggi affianca, per appunto macinare circa 200 chilometri di documenti, affianca il robot veterano che si chiama Eustorgio.
1: Scusami, Ansperto e Eustorgio.
0: Affianca Eustorgio.
1: A me, più che gli archivi, qua il problema mi pare chi dà i nomi ai robot.
0: Lo so.
1: Cioè, perché Ansperto è proprio un nome.
0: Ansperto è veramente un nome particolare.
1: Ma forse per dire esperto? Comunque secondo me ci sostituiranno i robot.
0: Aspetta,
1: ragazzi, vedi che lui riesce a trovare velocemente un file in mezzo a 200 km di documenti.
0: È difficile, eh?
1: Prova a chiedermi una foto a me, però
0: sì,
1: che io te la devo cercare sul cellulare.
0: Vai.
1: Ci sto 6 giorni.
0: Pensa a me. No, dico, pensa a me.
1: Quando arrivi che poi devi far vedere tutto. Aspetta, te la faccio vedere, poi scorre, ci sono tutte le tue foto personali. Io mi giro,
0: tutto.
1: Sai che mi vergogno a guardare il cellulare della gente.
0: Io ormai ho smesso.
1: Meno male che è arrivato Ansperto.
0: Che potrebbe salvarci.
1: Che prende il nome, il posto di Eustorgio.
0: Eustorgio, vabbè, quello dal santo, Sant'Eustorgio.
1: Io conosco una persona che si chiama Eustorgio.
0: Sì, Milano, Eustorgio è un nome, cioè Sant'Eustorgio,
1: non
0: insomma, esiste.
1: Sì, sì,
0: vabbè.
1: Veneto.
0: Torniamo tra pochissimo, dai, Tones and I, te la ricordi, muffami?
1: Ma certo, tormentone.
0: Era un bel tormentone questo.
1: Dance Monkey,
0: bella riascoltarla,
1: così.
0: Dai.

0: non siamo in grado di prevedere i successi, Petra.
1: Secondo me tanto.
0: Se fossimo in grado di prevederlo, non avremmo veramente mai tirato fuori questo gioco incredibile del QR code. A cui non davamo 2 lire.
1: E continuiamo a non dargliele. Allora, però c'è un gioco pazzesco. Adesso, a sorpresa,
0: sì,
1: apparirà un QR code sul canale 265 del digitale terrestre.
0: Esattamente.
1: Devi cacciarlo. Caccia il QR code, cioè devi cacciarlo perché appare. Tu devi inquadrarlo velocemente.
0: Subito, subito lo inquadri. E dietro al QR code si è un premio. Un premio incredibile.
1: Un premio importante, sì.
0: Il primo che lo inquadra, eccolo in questo momento, che è decadente.
1: Ciao.
0: Adesso. Lo ha messo, lo potete inquadrare. E dietro c'è il premio dei peggio più peggio di RDS. Quindi il primo ci deve mandare la foto.
1: Premio esclusivo solo per voi, eh?
0: 38822 38822. Ok, vai.
2: Tra poco torniamo. Il peggio più peggio.
3: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei in giro?
4: Scarica l'app. Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
5: Guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. Ma è bellissima. Con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Eccola qua. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
6: E mio nipote.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro. E con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
9: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
10: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
16: Vado in chiaro? 1, 2, 3. Bella, sono Gue e anch'io ascolto i peggio più peggio. E quando li ascolto dico: era più bello.

0: Lenny Kravitz che chiude la nostra sequenza mixata su RDS.
1: Allora, visto che prima ho detto I'm lost in myself, così sì, giocando con te, mi è venuta in mente durante la pubblicità, la musica, la sequenza mixata, I promise myself di Nick Cave. Ho chiesto al Paguro che sia la nostra sigla finale, se non ve la ricordate, diamo poi quando
0: qualcosa
1: la sentirete.
0: Dovrei ricordarmi, a dire la verità. Okay. Allora, Belen è andata a ospite d'Antonella.

0: la Clericia sempre, ah, sempre mezzogiorno, dicendo che è single da 2 anni, dice fatemi un applauso perché questo è un evento, dice anche non si trova niente. Poi non è che ci sto cercando fidanzato, sto bene così. Lei dice anche perché bisogna frequentare delle persone fuori dall'ordinario, perché se tu vedi sempre la stessa gente, il giro è quello lì, quindi conosci sempre le stesse persone. Invece bisogna viaggiare, conoscere, vedere, si incontra della gente e delle persone nuove.
1: Puoi andare, guarda, alle poste, che ne so, nelle officine, che ne so, negli uffici pubblici. Cioè, sai quanta gente diversa da quelli che frequenti normalmente trovi? Ma proprio diversa,
0: ma ormai
1: diversa,
0: si fa tutto
1: diversa,
0: quasi online, a parte le officine, ovviamente, però le poste fai quasi tutto online, a meno che però tu non debba ritirare delle cose.
1: Cioè, capito, dipende, se tu vai a cercare alle Bahamas è un conto, se cerchi invece negli, che ne do, negli uffici, officine, negozi,
0: pizzicagnolo,
1: supermercato, pizzicagnolo, vedrai che incontrerai gente diversissima che non hai idea proprio di cosa sia. Secondo me provaci,
2: guardaci, ascoltaci
3: anche quando sei in giro,
2: scarica l'app mobile
3: DRDS Social TV.
4: DRDS Social TV.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Città.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su dobeclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
7: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro. E con le mega offerte sovracosce di pollo un chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
10: perché se non deghi non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Salve, io lo abbiamo un tavolo da 5.
15: Mi disdice adesso, purtroppo non l'ho posto.
14: Veramente,
15: ma lo faccio? Sì.
16: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica. Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buca.

0: Zucchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
1: La chiusura del nostro appuntamento di oggi, parleremo di musica bella, di bel livello. Aspettate qualche minuto.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.

0: If. Buona domenica.
1: Una notte e poi più mente si spegne come le stelle, la mia chitarrina.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: RDS Music for You.
1: Music for You.
2: Music for You.
0: Insieme a te.
2: Insieme a te, dove c'è musica.
3: Saranno i BTS, Madonna e Shakira, mamma mia che trittico, i protagonisti dell'halftime show dalla finale dei prossimi mondiali di calcio, 19 luglio al MetLife Stadium del New Jersey, e chiuderà la prima edizione di un mondiale diviso tra tre paesi che sono USA, Canada e Messico, dove l'11 giugno proprio a Città del Messico si giocherà la partita d'apertura. È un mondiale da considerarsi veramente tutto molto americano, perché circa il 75% delle partite si giocherà su suolo statunitense, e gli americani amano molto condire gli eventi sportivi con intrattenimenti pazzeschi.

0: Champion of the World. Secondo me non l'Italia. Anche no. Se qualcuno continua a dire, se leggi bene tra le righe, forse l'Italia sarà messa, ci sono possibilità che l'Italia sia ripescata.
1: Mamma mia, come proprio.
0: Sarebbe una tristezza infinita, nel senso uno schiaffo morale pessimo. Comunque, perché diceva Roberta Chris Martin e Coldplay? Perché a curare questo momento sarà proprio lui, Chris Martin, che è stato a lui personalmente a scegliere la più importante band del circuito K-pop, cioè BTS, e anche le regine del pop mondiale, una delle quali appunto Shakira, l'altra è Madonna, ha un rapporto speciale con questa competizione perché sappiamo già la storia di Waka Waka e insomma del suo rapporto con i campionati del mondo. Quindi c'è un qualcosa che ritorna in tutta questa storia, c'è della musica soprattutto importante e speciale, ci sarà quel momento che sarà uno dei più visti in assoluto, credo, di quei mondiali, non solo per gli sportivi ma anche per tutti gli amanti della musica. Lo aspetteremo.
2: RDS Music for You. Music, music.

0: cari amici di RDS, ci ritroviamo domani per la puntata del venerdì del Guerrini e Lanfranchi Show. Aspetto trepidante la sigla.
1: La sigla finale, io ho detto I lost in myself, ma non so perché, improvvisamente mi è suonato nella testa come al solito, mi è sciappata, che c'ho? I promise myself.

0: Allora,
1: è stupenda, me la ricordavo perché la cantavo, sì, me la ricordavo completamente.
0: Mi ho tirato fuori una chicchina carina oggi.
1: Decisamente sì, tanti baci, buona serata, ci sentiamo domani alle 3.
0: Lasciamo Mario Casciari e Chiara De Pisa, grazie al Paguro in regia.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Emozioni e ricordi.
1: Emotion and memories.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Buonasera a tutti, ben ritrovati da Mauro e Chiara. Buonasera e ben ritrovati in redazione a Cristiano Di Cosimo e al direttore Enrico Mentana.
5: Buonasera, 5 italiani sono morti nelle Maldive in seguito ad un incidente durante un'immersione subacquea, lo ha riferito la Farnesina, precisando che i connazionali sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Donald Trump a Pechino, sintonia con Xi Jinping su due temi: l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare e lo stretto di Hormuz deve restare aperto. Il presidente cinese però su Taiwan avverte: Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto. Antivirus, la strategia comune di Bruxelles sui contagi. 8 Lanzavecchia di Adiane Kronos.
6: Il Consiglio dell'Unione Europea ha deciso di attivare il meccanismo di risposta integrata alle crisi politiche per monitorare attivamente il focolaio di hantavirus scoppiato a bordo della nave da crociera olandese. Il meccanismo faciliterà lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e le istituzioni dell'UE e agirà come piattaforma per raccogliere le informazioni necessarie e le azioni in corso. Sulla base dei dati disponibili finora, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie classifica il rischio per la popolazione generale come molto basso, dato che sono in atto misure di prevenzione e controllo delle infezioni e che gli hantavirus non si diffondono facilmente fra le persone.
5: Papa Leone all'Università La Sapienza: sbagliato chiamare difesa un riarmo che impoverisce, le parole del pontefice accolto da una folla di studenti. E siamo allo sport, internazionali d'Italia, dopo Darderi anche Sinner in semifinale, il numero uno al mondo ha battuto il russo Rublev in 2 set, 6-2, 6-4. Calcio, notizia di questi minuti: il TAR non decide sulla data del derby Roma-Lazio e invita la prefettura e la Lega Serie A a trovare un accordo. Carlo Ancelotti rinnova il contratto con la nazionale brasiliana fino al 2030 e torna Enrico Mentana con i suoi 100 secondi. Ancora buonasera Enrico.
7: Ancora buonasera Cristiano, ancora buonasera agli ascoltatori. Questo è proprio un pasticciaccio brutto quello che sta tenendo in qualche modo legati la prefettura di Roma e la Lega Calcio. Non si riesce a venirne a campo, tanto che lo stesso Tribunale Amministrativo Regionale, il TAR, se ne lava le mani, decide di non decidere e dice: mettetevi d'accordo tra di voi. Ma è chiaro che è difficilissimo mettersi d'accordo se si hanno idee opposte. Per la Lega è il principio basilare e che si deve rispettare il fatto che tifosi e le stesse società di calcio hanno organizzato per domenica all'ora di pranzo trasferte e comunque confluenze nei vari stadi per le partite nell'orario che era stato deciso dalla Lega stessa. E come si sa, per decisione della prefettura di Roma, per una partita che si traina le altre 4 invece bisogna giocare lunedì sera. Ne è nato un braccio di ferro e tutti tengono il punto. Come si sa, la Lega ha detto: anticipiamo di mezz'ora a mezzogiorno le partite, così ci sarà la possibilità di posticipare l'incontro di tennis, la finale degli internazionali, così da non avere quell'intoppo che è dato dalla compresenza.

0: di due eventi nello stesso spazio, quello tra l'Olimpico e il Foro Italico di Roma. Ma questo sembra non soddisfare la Prefettura di Roma, anche per la notizia che il Presidente della Repubblica Mattarella presenzierà alla finale del singolare maschile domenica pomeriggio degli internazionali di tennis, prevedendo tutti noi la presenza di Jannik Sinner. E questo il vero intoppo, è difficile districarsi, ma poi la sostanza è: possiamo fidarci? Sì. Fidiamoci degli spettatori, dei tifosi, degli ultras, e cerchiamo di rendere tutto fattibile e possibile, perché sta diventando veramente un pasticcio tale per cui per la prima volta abbiamo la notizia dei giudici che decidono di non decidere. Ci sentiamo domattina alle 10 su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Let's go, le 19:04 minuti. Ciao, buon giovedì.
4: Buonasera Italia. Saluti cari dalla voce che avete sentito, quella di Chiara De Pisa, la conduttrice precisa da Milano, e da Roma saluti cari da Mauro Casciari.
3: Eccoci, in regia c'è il nostro Paguro che salutiamo. Ciao Pagu, ben ritrovato. E un giovedì è stato intenso il tuo. Ti vedo
4: tanti, sono sbattuto.
3: Si vede.
4: Perché sono stato in palestra a fare le gambe la settimana scorsa, ero svenuto, sta settimana sono andato molto cauto, capito? E quindi ho detto ragazzi, meno, perché io sennò poi risvengo, c'ho la diretta fra un'ora.
3: No, certo, cioè le tue gambe cosa dicono?
4: Dicono aiuto!
3: Che bravo che sei, io ammiro tantissimo la tua costanza, sei proprio bravo.
4: Aiuto!
3: Bravo.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi
5: e le tue emozioni
6: con successo

0: sangue. Quattro successi mixati da Maurizio Rocca, l'ultimo Runaway su RDS, 100% grandi successi. Bel lavoro Maurizio.
1: Ma come cambia il lavoro? Quali sfide attendono imprese e lavoratori?
0: Dal 21 al 23 maggio arriva alla Nuvola di Roma il Festival del Lavoro 2026. Tre giorni di incontri, idee e confronti su intelligenza artificiale, welfare e sicurezza.
1: Un appuntamento per conoscere il presente e costruire il futuro insieme.
0: Partecipa al cambiamento iscrivendoti al sito www.festivaldellavoro.it.
2: Lo scherzo a tutti pazzi per RDS è uno stile di vita. Richiedici il tuo nell'apposita sezione nell'app di RDS.
3: 100% grandi successi.
4: 100% grandi successi.
3: RDS.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi,

0: a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Ulisse, ho voglia di navigare.
7: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
6: No, voglio navigare con il gigante.
7: Oh.
8: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
9: Con le calzature Grulland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
10: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
11: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
12: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
13: Le 19:21, la radio di sera è RDS. Saluti cari da Mauro Casciari, dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa, insieme, fino alle 22, insieme.

0: un po' quello che hai detto i tuoi allenatori oggi, sì, quando ti facevano fare, sì, gambe, cioè fatemi respirare.
1: Fatemi respirare, come The Weeknd su RDS, 100%, grandi successi. Amici, noi siamo quelli che vi svoltano la giornata dal giorno alla notte, infatti da qua alle 10, se tutta l'Italia non è al buio, potete chiedere un rimborso al call center di RDS. Domani c'è un nuovo 14 marzo.

0: Amici, 100% grandi successi, questi erano i Led Back con Sunshine Reggae, ed era un reggae naturalmente, Led Back sdraiati indietro, rilassati, a quest'ora alle 20:42 ci sta, rilassati ci sta.
1: Sì, rilassatevi insieme a noi, tra poco parleremo di qualcosa molto interessante.
0: Ne parlo io e posso dire che non è una cosa che fa rilassare quella di cui parleremo fra poco, quindi rilassatevi adesso perché dopo non ce n'è.
1: Godetevela perché...
2: La radio è ancora più smart
3: con Alexa o Google.
2: Basta la tua voce.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
2: e siamo subito con te.
4: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
5: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
6: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi in Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
6: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
8: Ulisse, ho voglia di navigare.
9: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
8: No, voglio navigare con il gigante.
9: Oh!
10: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
11: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA.

0: Oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
1: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
2: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
1: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
2: 3, 2, 1.
1: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
2: Top, game, set, match.
1: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
3: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
4: Che apa, che apa, che va, Daikin, la soluzione a...
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: 20:46 minuti, siamo pronti per scoprire che tempo farà domani e lo chiediamo allora agli amici di Trebi Meteo. A voi!
13: Nelle prossime ore tempo instabile al nord, l'ingresso di aria più fredda porterà poi alla formazione di un vortice di bassa pressione venerdì tra il nord Italia e l'alto Adriatico. Sarà dunque una giornata molto instabile su tutto il centro nord, soprattutto sul versante tirrenico, con qualche piovasco anche in Sardegna, meglio invece sul versante adriatico centro meridionale e al sud, dove la giornata sarà più asciutta, con maggiori schiarite e con anche un clima più mite. Venti sostenuti da ovest sud-ovest su gran parte d'Italia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
14: La radio di sera è RDS, amici. Saluti cari da Mauro Casciari, da Chiara De Pisa, e fra poco parliamo di Checco.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda e io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: e Conrad su RDS, una notizia adesso direttamente dalla soave voce di Mauro Casciari. Prego, signore.
1: No, no, ci tengo particolarmente perché, amici, nel mondo della musica, che voi conoscete bene quanto noi, visto che questa è Radio 100% Grandi Successi, un grande, grande provento adesso, visto che non ci sono più dischi fisici, c'è molto streaming e quindi si guadagna meno dal supporto discografico, diciamo. Invece i soldi arrivano dai live. La gente, fortunatamente, noi, voi, andiamo sotto i palchi ad applaudire le persone, a cantare coi cantanti, e questo è molto bello, è una grande vittoria della musica e dell'Italia e del mondo nel 2026 in cui tutto è virtuale. E quindi benissimo. Succede anche che purtroppo a volte gli stadi non si riempiono, le location non si riempiono, è normale, no? Perché non c'è, un soldo e il tempo è infinito. Ecco, spesso l'artista oppure la gente che lavora con l'artista fa dei giri di parole per non dire che lo stadio o il teatro non è pieno, e quindi a volte il concerto viene rimandato. Checco con la K, con due K, Silvestre, Francesco Silvestre dei Modà, ha fatto un video molto onesto, molto normale, che diceva vabbè, non muore nessuno, in cui ha detto: signori, amici fan, ho fatto un errore di valutazione io, quindi non ha neanche scaricato la colpa sugli altri, per il concerto del 30 giugno di quest'anno che avete prenotato 6 mesi fa, 8 mesi fa, doveva essere all'Allianz Stadium, e quindi siamo a l'Allianz è a
0: qui a Milano?
1: A Milano, a Torino, giusto? È Torino,
0: Torino?
1: L'Allianz, sì, sì, giusto, sì.
0: Allora, a Sago, qui a Milano. Ah,
1: a
0: ciao!
1: Sago, esatto.
0: I miei 20 anni a Milano, ancora niente.
1: Lo spostiamo, 40.000 posti, lo spostiamo all'Inalpi Arena, che invece contiene 18.500 persone, perché non vi sto a fare, ha detto Checco, abbiamo venduto meno biglietti. E quindi lui ha veramente spiazzato me sicuramente, e anche le persone, ha detto: oh ragazzi, ci sta, ho fatto un errore di valutazione, con tutto poi quello che ha passato anche di depressione nel corso degli anni, adesso vive a Tenerife, eccetera, eccetera. Però è arrivata questa consapevolezza serenamente. Secondo me questa cosa ha fatto bene, oltre che a un discorso di onestà per i fan, ha fatto bene anche a lui, perché si è mostrato una persona trasparente, ha preso le responsabilità, un errore mio, ho sbagliato, le prossime volte imparerò probabilmente a non scegliere location così grosse. L'anno scorso è andata benissimo allo stadio San Siro, quest'anno è andata meno bene. Bravo, bravo Checco, volevo dirlo perché sai,
0: hai fatto bene,
1: c'è gente che ci gira intorno, e invece
0: sì,
1: lui
0: sì,
1: ha fatto una cosa di grande onestà, e quindi viva Checco dei Modà. E per ringraziarlo mettiamo Serena Brancale e Levante Delia.

0: Beh, guarda, ha chiamato Checco De Modà, di cui abbiamo parlato poco fa. Ha detto: Mauro, grazie del tuo monologo. Posso sapere cosa ne pensa Chiara De Pisa, che non hai lasciato parlare per 2 minuti e 50?
1: Ma non è vero, Mauro, ma figurati. Guarda che la radio è anche e soprattutto ascolto. Quindi è molto bello ascoltare qualcuno che l'hai detto in una maniera talmente tanto appassionata che era giusto. Cosa sta succedendo? Che era giusto lasciare fare, ma ci mancherebbe altro.
0: Va bene, però se vuoi posso stare zitto ancora per un minutino.
1: Ma no!
0: Insisto.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Buonasera, ben ritrovata Gianluca Teodori.
5: Buonasera.
4: Veniamo da te per le notizie più importanti di oggi, in un minuto.
5: 5 sub italiani perdono la vita alle Maldive, la tragedia nell'immersione in una grotta a 50 metri di profondità. Trump a Pechino parla con Xi Jinping, accordo sull'Iran senza nucleare e Teheran rivendica il controllo dello stretto di Hormuz. Tra Stati Uniti e Cina resta il nodo Taiwan. Europa più assertiva con gli Stati Uniti, la via di Mario Draghi che ha ricevuto in Germania il premio Carlo Magno. Basta compromessi per l'ex presidente del Consiglio Papa Leone. All'Università La Sapienza a Roma condanna il riarmo. Antivirus, coordinamento tra i paesi europei nel monitoraggio dopo i contagi a bordo della nave olandese. Un gruppo di scienziati scrive all'Organizzazione Mondiale della Sanità e chiede un cambio di strategia contro i virus respiratori. Calcio, risolto il rebus del derby della capitale, Roma-Lazio si gioca domenica alle 12 dopo il rinvio dal TAR all'Avvocatura dello Stato e un nuovo vertice in prefettura. La partita 5 ore prima della finale degli internazionali di tennis. Ci sono intanto Sinner e Darder in semifinale. Questa è RDS.
4: Eccoci, questo è il momento giusto, ragazzi, state calmi. Buonasera, buonasera Mauro Casciari.
6: Buonasera Chiara De Pisa.
7: Buonasera GG Carrozzo.
4: Ma c'è questa voce?
6: Così, è un'altra persona.
4: Aspetta, sentiamo la voce di JJ, sentiamo se c'è.
8: Ciao Casciari.
6: Ah, ecco.
4: Ma cosa è successo stasera? Un tono un po', io mi aspettavo un ciao. Ma niente, va bene. Giochiamo ai pacchi?
6: Sì, affari della fortuna, amici. Si vince un RDS bag. Ascoltate i grandi successi italiani che stanno passando in quest'ora su RDS. 388-22-388-22. Messaggi vocali?
4: Prenotatevi, sì, sì. O vocali o scritti. Fate vobis.
7: Voglio giocare.
9: Ciao. Dall'inizio di ogni ora.
10: I tuoi ricordi.
9: E le tue emozioni.
10: Con il successo.

0: Harry Styles con American Girls su RDS. Vi prego, ditemi che non sono da sola in questo mio periodo di boh, grandissimi boh. Ero andata nell'altra stanza per aiutare le varie persone che ci aiutano a portare questa pesantissima ruota della fortuna, ma sono uscita dalla porta e sono rientrata senza ruota.
1: Questa si chiama demenza da conduttrice senile.
0: Può essere.
1: Però
0: io mi dimentico le cose ultimamente, ma non so cosa sia. Cioè, ho delle bolle mentali, vabbè. Comunque la ruota arriverà, vi prometto che arriverà presto. A questo giro mi impegno, intanto i tuoi pacchi sono sempre lì in bella vista.
1: Sì, amici, ho due pacchi sul 265 della televisione, il radio dovete immaginarlo, d'altronde la radio è immaginazione. Questi due pacchi contengono sei parole di qua e sei parole di qua di due grandi successi italiani che stiamo trasmettendo in quest'ora su RDS.
0: Se siete stati attenti sarà molto facile, perché girando la ruota scopriremo il numero di parole che vi aiuteranno ad arrivare al titolo corretto. Quindi 38822 38822, avete ancora un po' di tempo. Potete prenotarvi con un messaggio scritto col vostro nome e la vostra città, oppure un bel messaggio audio carico di intensità.
2: Voglio giocare.
0: No, ti prego, lo possiamo rifare per due orette?
1: Beh, dopo diventa Manzini, però comunque.
0: Dai, vabbè, ma lei è artista. Anche tu, per l'amor del cielo, tu sei attore, lo ricordiamo.
1: Certo.
0: E va bene, cominciate a prenotarvi. Se vi dovesse chiamare uno 06, rispondete, perché è JJ 38822 38822.
3: RDS non si ferma mai.
4: Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
4: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100%. Grandi successi.
3: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze, ma con l'abbonamento Ethir Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.

0: 1973 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
10: Sogni di giocare a tennis con Fabio Fognini o Flavia Pennetta? Partecipa all'asta al buio del Rotaract Genno, in campo con Fognini e Pennetta per l'ospedale pediatrico Gaslini tramite Gaslini Insieme. Visita unavoleperigaslini.mai.canva.site.
11: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
12: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
13: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
14: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
13: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
15: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
16: Mamma, mi racconti una storia?
17: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
18: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
19: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
20: Le 21:20 minuti, guardate che vi sta per chiamare.

0: Calmi, buoni, buoni, tornate in stalla. Così, no, io vedo molto, molto bisonti, molto,
1: molto
0: cavallo.
1: Bisonti.
0: Ok, comunque adesso, amici, RDS diventa game show. Sempre qui con Affari della Fortuna.
1: Buonasera, buonasera popolo, buonasera a tutti voi, buonasera amici, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera anche ad Andrea. Ciao Andrea.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao, come stai?
2: Tutto bene, grazie a voi.
1: Bene, grazie, è stata una buona giornata, una buona settimana.
2: Un po' pesante al lavoro, come penso tanti di voi.
0: Sì. Che lavoro fai, se non siamo indiscreti?
2: Consulente aziendale, andiamo informatico.
0: Okay, ok, ok, beh, ce n'è di lavoro. Senti, tu stai per vincere un RDS bag, ma se tu dovessi sbagliare, chiunque ci ascolta può dare la risposta esatta al 388-22-38822. Tutto quello che senti, che sentite, lo potete vedere sul canale 265 della TV.
1: Sono tutti lì appollaiati, Andrea, sappilo. Però noi intanto
2: buona fortuna agli altri.
1: Noi cerchiamo di aiutare te, ovviamente, perché sei stato il prescelto, l'estratto per giocare insieme a noi. Quindi la prima cosa che devi fare è decidere se vuoi il pacco blu legato al Veneto oppure il pacco oro legato alle Marche.
2: Blu.
1: Blu. Il Veneto.
0: Il Veneto.
1: Okay.
0: Dentro ci sono sei parole di un grande successo italiano che abbiamo passato in quest'ora.
1: Giro?
0: Ok, gira, vediamo quante ne escono di parole secondo la ruota della fortuna.
1: Dottor!
0: Madonna!
1: A tutto lui!
0: Madonna, Giorgia Carrozzo chiama Chiara De Pisa.
1: Salve, bel dottore, mi dica.
0: Ora sta parlando, vediamo cosa ti offre.
1: Scusate, lo faccio apposta perché così lo metto in imbarazzo. Vai.
0: Chissà che cosa offre. Che cosa offre? Due grandi successi italiani passati in quest'ora su RDS.
1: Okay.
0: Se avete ascoltato RDS, prenditi
1: allora
0: l'ascolta.
1: Uffa. Quattro parole se cambi pacco, due parole se rimani con questo.
2: Cambiamo.
0: Cambiamo.

0: and Moonlight su RDS con Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
1: Avete sentito? Beh, se, oh, qua ridiamo e scherziamo, 15 maggio, fra un mese è estate praticamente.
0: Sei pronta?
1: No, mica tanto. Ma comunque, dai. Sono state assegnate le bandiere blu che vengono date alle località turistiche e balneari che rispettano criteri relativi alla gestione e sostenibilità del territorio.
0: Come si è messi?
1: Sono 257 quest'anno, 11 in più rispetto alle 246 dell'anno scorso.
0: Buono.
1: 14 nuovi ingressi, tra cui Rimini, Locri, Limone sul Garda, Monte Argentario e ovviamente anche tante altre. Comunque 257, al top
0: mica
1: la Liguria
0: male.
1: È la regione che ne ha di più. Bello.
0: Ma tu i braccioli come sei messa?
1: Io ho il ciambellone, sai quello
0: no,
1: dove
0: quello
1: ti metti
0: no.
1: dentro con i
0: troppo ingombrante, tanti
1: dentro?
0: Lidi non permettono di entrare nemmeno con quel ciambellone, te lo giuro.
1: Ma come se fosse un salvagente un po' più
0: ma
1: grande.
0: È troppo grosso, sono troppo vistosi, troppo ingombranti. Dove lo metti poi? Sotto il lettino? C'è la gente a fianco a te che ovviamente si lamenta, non va bene.
1: Ma veramente?
0: Te lo giuro, prendi la multa.

0: multa. Ma pensa che stia scherzando. No, diteglielo voi, amici e amiche di RDS. È così.
1: La polizia dei ciambelloni, non ho capito.
0: Giorno, lei ha portato il ciambellone. Vabbè, vabbè. Sì, volevo fare uno spuntino. Si finito così.
2: La sfida è aperta. Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Entra nella sezione game. Puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti ascoltando
2: RDS
4: 100% grandi successi.
5: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Deghi approfittare.
13: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
16: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
18: Ultima chiamata per il parco all'aereo.
17: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Abbiamo parlato di estate che sta per arrivare, bandiere blu, posti meravigliosi. Vuoi un sottofondo musicale come si deve per l'estate?
0: Ossessione!

0: Ma lo sapete che a casa RDS con noi dalle 22 all'1 potete anche ritrovare i momenti più interessanti e divertenti della diretta del giorno. Se vi siete persi qualcosa, oggi gli U2 sono stati protagonisti di un sipario, un siparietto molto interessante a Città del Messico.
1: Ne hanno parlato i peggio, sentite.
2: Parliamo
3: perché
2: degli
3: lei,
2: U2,
3: lei è team Depeche Mode, lei.
2: Che cosa? Beh, insomma, il gruppo si divideva così, no?
3: Sì.
2: Tra i fan degli U2 e quelli dei Depeche. Io sono sempre stata un po' più per i Depeche.
3: Sì. E io molto di più
2: e per tu gli... molto più per gli U2.
3: Allora, cosa succede? Ultime novità.
2: Le ultime novità è che gli U2 hanno mostrato al mondo un loro video dove stanno praticamente presentando il nuovo singolo Street of a Dreams.
3: Sì.
2: Ok? E come l'hanno fatto? Hanno preso un vecchio pullman, lo hanno fatto, diciamo, costumizzare da un grande artista e lì a Città del Messico si sono arrampicati sul tetto del pullman e hanno cominciato a suonare così.

0: indiscrezioni su questa cosa, sapevo solo che il pezzo si chiama Street of Dreams. Attenzione, mentre stavano suonando però a un certo punto si scatena un temporale e quindi il generatore che stavano utilizzando, perché stavano anche girando il videoclip proprio del nuovo singolo,
1: un po' in modo simile a quello che era Where the Streets Are No Name, dove erano sul palazzo, qua erano sul pullman.
0: Bravissimo. Il generatore si rompe, quindi che cosa fanno? Si fanno invitare da uno che era lì affacciato a guardare, salgono in casa di questa persona, si mettono sul balcone e cercano, nel momento in cui insomma gli addetti ai lavori provano tutti i modi per aggiustare questo generatore, improvvisano un concerto con il pubblico e fanno cantare Città del Messico in questo modo. Questo è Vertigo.

0: Disa.
1: Everybody. Disa.
0: Che grandi. Devo dire che in questo contesto sono stati veramente eccezionali.
1: Allora torna anche la batteria Larry Mullen.
0: Sì.
1: E
0: sì.
1: Che nel concerto a Las Vegas non c'era per problemi di salute, perché lui praticamente ha avuto un po' di infortuni dovuti a 40 anni di questa roba qua.
0: Quale?
1: Cioè, fallo per 40 anni questo.
0: Ti viene il gomito del tennista. Aveva
1: gomiti,
0: e
1: ginocchia,
0: carpale,
1: insomma, si è dovuto fare un po' operare a un problema al collo, colonna cervicale, però adesso si è rimesso e ci sarà di nuovo lui.
0: Perfetto.
1: Quindi siamo felicissimi, non vedo l'ora che arrivi tutto e anche il tour, perché io non me ne sono mai perso uno.
2: Bello, bello, però sono esperienze, ti ritrovi lì a vivere una cosa del genere, è bellissimo.
3: Speriamo bene, anche perché devono tornare, ritorna tutto, quindi così. Beh, come sei messa tu a concerti? Hai qualcosa in programma per quest'anno?
2: Sì, ho Max Pezzali in programma, poi vorrei anche un po' di Gabri Ponte.

0: Totale aranciata su RDS, arrivano anche tutti i belli shakerati, guerrieri della notte, Alessandro Corsi, Filippo Ferraro.
1: Come Shakira,
2: come le proteine.
1: Bene.
3: C'è un mistero sul 265 del digitale terrestre. La Sacchi la vediamo dalle nostre telecamere interne.
1: E la sentiamo,
3: quindi c'è, ve lo assicuriamo, ma... Lo studio inquadra un microfono dove lei non c'è, e c'è Gagliani a sinistra e la Sacchi non c'è.
0: Però facendo però i TikTok.
2: Ci sono qua.
3: Puoi togliere il tappeto dell'invisibilità di Harry Potter?
2: Il mantello.
3: Ragazzi,
2: poi in un attimo è subito mercoledì del mistero,
0: certo,
2: non te ne rendi neanche
0: conto. Senti com'è cambiata l'atmosfera.
4: Dove sarà la Sacchi? Che fine avrà fatto? Ma soprattutto, perché?
0: Appunto, perché?
4: Non ce lo dicono.
1: Vabbè, e niente, in qualche modo ritornerà, insomma, vediamo, speriamo.
3: Peccato togli sto tappeto, dai.
0: Nel dubbio, menù di stasera, che dite, che fate, che combinate voi due?
3: Allora, parleremo di un grande campione del calcio, che è Roberto Baggio, Robby Baggio, che si è raccontato in un'intervista, e chiacchiereremo con voi, vi coinvolgeremo nel nostro sondaggione Pronti Via, chiedendovi qual è quell'oggetto che è stato il vostro miglior amico, quell'oggetto dal quale eravate inseparabili, perché lui ha raccontato che aveva sempre il pallone in mano, anche quando andava a mangiare a pranzo a cena aveva sempre sto pallone vicino.
1: Poi di tanto si confondeva, dava un morso al pallone piuttosto che alla bistecca, quindi
3: sempre molto sgonfi,
1: certo, un attimo,
3: certo. E quindi vi chiediamo questo al 388 22 388 22.
2: Va bello, bene. Bello,
0: allora vi lasciamo in compagnia di guerrieri della notte. La Sacchi ancora aleggia qui nell'etere, chissà dove è andata a finire. Nel dubbio, grazie a JJ Carrozzo in regia, grazie a Camisa Elisabetta Sacchi,
2: grazie a Gesù Gagliani, ci sentiamo domenica.
3: Togli sto tappeto.

0: 100% grandi successi.
1: Grazie DJ, sono subito Gianluca Gizzi con RDS Green, il direttore Mentana e la notte dei guerrieri.
2: Filiera corta, qualità delle materie prime e stagionalità aiutano a riscoprire un rapporto più autentico con il cibo. Seguire i ritmi della natura rende l'alimentazione più consapevole e armoniosa, anche nelle mense. Un approccio che coinvolge i più piccoli, educandoli fin da subito al valore di ciò che mangiano. Ilenia Agrieco, biologa nutrizionista.
3: Sempre più realtà stanno introducendo prodotti biologici e ingredienti di qualità, come l'olio extravergine di oliva nelle mense scolastiche. Nutrire bene significa anche educare al gusto e alla consapevolezza. Allo stesso tempo anche la ristorazione nelle città sta cambiando. Il cliente oggi è più informato, più esigente, vuole sapere cosa mangia, da dove arriva quel prodotto e come è stato realizzato. E questo sta cambiando anche il lavoro degli chef e dei ristoratori, con una crescente attenzione alla sostenibilità, ai prodotti locali e a un'idea di benessere più concreta e quotidiana.
2: E ora uno dei fatti del giorno in 100 secondi con Enrico Mentana.
4: Ci sono vicende come gli amori della canzone che fanno dei giri enormi.

0: e poi ritornano giù uguali a come le avevamo lasciate. Tra queste il caso della Grazia Nicole Minetti, che ha sollevato, come si sa, un putiferio, una serie di articoli e di denunce, di demistificazioni e di scandalizzazione. Poi però, a quanto pare, le indagini affidate dal Quirinale attraverso il Ministero della Giustizia, la Procura Generale di Milano, hanno riportato le cose al punto di partenza. Non ci sono elementi per togliere la concessione della grazia all'ex animatrice delle cosiddette cene eleganti, che eleganti non erano, di Silvio Berlusconi. A quanto pare anche la denuncia di una supposta massaggiatrice che avrebbe partecipato a nuove cene eleganti nella super tenuta in Uruguay di Cipriani e Minetti, anche quella testimonianza pare priva di qualsiasi riscontro, dice proprio la Procura Generale di Milano, che è pronta, per quel che si sa, a concedere definitivamente il via libera al mantenimento del provvedimento di grazia. E che dire, che bisogna stare attenti noi tutti che facciamo informazione al fatto che poi è giusto indagare, è giusto sollevare il velo, è giusto accendere i riflettori sulle vicende che paiono oscure. Poi però non è sempre negativo quello che tale ci sembra, e questo, se mi permettete, può riguardare anche altre vicende, tra cui quella di Garlasco. Attenzione a mettere la croce addosso all'uno o all'altro.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Su RDS!
3: Sì, vero.
4: Grande, amici, ciao, bentornati, buonanotte. Questa è la notte dei guerrieri, l'una e quasi 4 minuti.
5: E siamo noi, Filippo Ferraro.
4: Lui, Alessandro Corsi, il nostro JJ Carrozzo tra poco lascia il posto a Pino.
2: E ora la sequenza mixata, no, vai Pino.
4: Sì, c'è ragione. Ci ha spoilerato
3: per una volta.
4: Sono talmente abituato che dicono minchiate che una volta che dicono una cosa giusta non ero pronto. Mi dispiace.
3: Invece noi siamo con voi fino alle 5 del mattino, una lunga notte da trascorrere insieme, e tra poco partiremo dal nostro sondaggione pronti via parlando di un grande campione come Robby Baggio.
4: Sì, e parleremo del vostro oggetto miglior amico, sia ragazzini o magari pure oggi, perché no? 388-22-388-22, intanto partiamo con The Braids, benvenuti.
6: Corrado Trisoglio,
7: i tuoi amici e le tue emozioni.
8: Con successo.

0: Con RDS sei sempre un passo avanti sui successi del momento.
1: New hit music. Chamber. Homebreaker.

0: Amici, bentornati, siamo noi, i guerrieri della notte, alle fino alle 5 del mattino. Mi pare ci fosse anche Pippo Franco tra gli altri.
1: Sì, l'avevamo detto. Insomma, nel...
0: Non so se sai la storia che si dice sia morto.
1: Me l'hai detto l'altro ieri.
0: L'ho già detto.
1: Ma soprattutto, non so se lo sai o lo sapete, che lui non si chiama Pippo Franco, ma Franco Pippo.
0: Certo.
1: No, sul serio.
0: Sì, lo so.
1: Il suo nome d'arte è come se il mio nome d'arte fosse Ferraro Filippo.
0: Certo. Non fa una piega.
1: Ci hai mai pensato su questa cosa?
0: Potrebbe essere una genialata.
1: È come Sara Mattei, che si chiama Mara Sattei.
0: Ma non parleremo di questo.
1: Ma, tra l'altro,
0: parleremo di Baggio Roberto.
1: Sì, no, scusa, voi non lo sapete. Io mi chiamo Filippo Ferraro, però il mio nome d'arte, ho scambiato le lettere ed è Filippo Ferraro.
0: Capito? Ah, ecco, bravo.
1: Il nome e cognome, ho scambiato le lettere.
0: Un vero talento.
1: Così almeno, insomma, anch'io c'avevo questo pezzo qua del nome d'arte.
0: No, invece, per il nostro sondaggio Pronti Via parleremo di Roby Baggio. Tra poco approfondiamo tutta la notizia, perché ha rilasciato un'intervista e si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni anche di quando, insomma, ha ripercorso un po' i periodi di quando era bambino, no? Di quando era ragazzino, di come è nata un po' la sua passione per il calcio, per il campione poi che è diventato.
1: Sì, questo all'interno del libro che esce proprio in queste ore, presentato oggi alla. Al Salone del Libro, e quindi parleremo di quello che è stato, o magari ancora, l'oggetto vostro miglior amico. Guarda, giusto per entrare nell'argomento, il mio da ragazzino era sicuramente il lettore CD. Prima il Walkman e poi il lettore CD. Io non potevo uscirne senza.
0: Ma... Dai, il vostro al 38822 38822, i vostri messaggi vocali tra qualche istante.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 20.

0: più ritmati dagli anni 90 a oggi.
1: A casa o in giro,
0: la festa è sabato dalle 22 all'1
1: con Party RDS.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Sogni di giocare a tennis con Fabio Fognini o Flavia Pennetta? Partecipa all'asta al buio del Rotaract Genno, in campo con Fognini e Pennetta, per l'ospedale pediatrico Gaslini, tramite Gaslini Insieme. Visita unavoleperigaslini.mai.canva.site.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
7: Il mio patrigno ha iniziato ad abusare di me.
8: Nella chat di classe mi minacciavano.
9: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
10: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.

0: settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
1: Nella notte dei guerrieri qui su RDS, tra poco parliamo del vostro miglior amico, ma non una persona, un oggetto.

0: One Republic Counting Stars qui su RDS nella notte dei guerrieri. Allora, Robby Baggio si è raccontato al Salone del Libro, ha presentato ovviamente il suo ultimo lavoro e si è un po' raccontato, ha raccontato della sua seconda vita, ha detto che ha smesso di giocare a pallone proprio il 16 maggio di 22 anni fa, quindi insomma domani sarà questo grande anniversario per lui, e dice: la mia seconda vita è bellissima perché posso fare tante cose che prima non potevo, tra cui stare con gli affetti, la famiglia, gli amici, che sono cose molto importanti. E poi una cosa che ci ha colpito è quando ha raccontato del suo rapporto col pallone, no? Ma proprio non col pallone nel senso con lo sport, il calcio, proprio con la palla.
1: Sì, sì, viscerale, che poi mi ricorda la stessa cosa che diceva anche Oliver Hutton, Dolly e Benji, diceva: il pallone non ti fa male, è il tuo migliore amico quando pigliava gli schiaffi in faccia.
0: Wilson!
1: E Robby, lì vabbè c'era dell'altro, e Robby Baggio racconta che per lui, dice, esisteva solo il pallone, me lo portava a tavola, a scuola, avevo paura che qualcuno me lo rubasse, era una malattia, volevo giocare a calcio 24 ore al giorno, anche con la pallina da tennis in corridoio, già andare a dormire era superfluo, ce l'avevo sempre,
0: perdita di tempo, dormì.
1: Andavo a mangiare e tenevo sotto braccio il pallone, è veramente un amore viscerale. Quindi ci siamo provati a interrogare di qual è stato o qual è quell'oggetto che è sempre, sempre, sempre con voi. E
0: sì,
1: io prima ho detto il Walkman e poi ho letto le CD, ora ti dico l'occhiale da sole, cioè non esco mai
0: senza occhiale,
1: senza
0: da sole,
1: occhiale da sole, anche se magari è un po' brutto tempo, mai.
0: Su Robby Baggio,
1: scusami, chiudo la parentesi, quando entro in un posto chiuso li tolgo sempre, non capisco le persone con gli occhiali da sole la sera.
0: A me delle volte capita di entrare magari nei posti chiusi e tenere gli occhiali da sole perché li ho graduati. E quindi
1: è un po' di tempo.
0: È come se avessi l'abitudine, cioè vedo bene e non ho bisogno di toglierli.
1: Certo.
0: È un po' una roba automatica, me ne accorgo sempre un po' tardi. Invece su Robby Baggio mi fa molto specie, diciamo, il racconto che ha fatto quando dice: volevo giocare a calcio 24 ore al giorno, già andare a dormire era superfluo. Voi immaginate?

0: la passione là ce l'hai, ovviamente avevi molte meno distrazioni possibili. Magari il televisore c'aveva un solo canale o ne avevi veramente pochi, lo gestiva il papà, cioè non è come adesso dove hai veramente migliaia di possibilità all'interno di uno smartphone.
1: Sì, elementi di distrazione che magari ti fanno dire no, ma chi me lo fa fare ad uscire, piuttosto rimango a casa a giocare alla PlayStation piuttosto che a giocare con il tablet. Ma vale anche per gli adulti, ma che esco a fare venerdì, me ne sto a casa, mi guardo la nuova serie TV che è uscita, me la vedo tutta stanotte, faccio le 5 di mattina a guardarmi tutte le puntate. Purtroppo è una cosa che inevitabilmente uccide un pochino la socialità, ma su questo lo sappiamo perfettamente, però fa riflettere, no? Come ci sia questo parallelo tra quello che era magari una passione che poteva riguardarti 30 anni fa e quello che può invece significare oggi, tutto diverso.
0: Sì, che poi questa cosa, cioè non penso che l'essere umano preferisca rimanere a casa e guardarsi la serie, piuttosto
1: farsi una
0: serata con gli amici, cioè per me è imparagonabile
1: alcuni
0: una serata con un amico a farsi la chiacchiera. Quello che però secondo me alimenta è la pigrizia, cioè avresti voglia di farlo, dice però mi devo organizzare, dove vado, il parcheggio, sono più comodo così, cioè aumenta la pigrizia. Non penso che a paragone uno preferisca una cosa all'altra.
1: Sì, no, c'è gente che ti assicuro che conosco persone che preferiscono invece assolutamente passare magari una serata a casa piuttosto che uscire, perché magari c'è la serie TV, perché magari hanno si sono proprio preparati la serata ad hoc per stare in casa a pigiama alle 8 di sera e niente altri impegni. Beh, solo chi lo fa?
0: Io solo perché ho una figlia, se no sarei sempre fuori come ero fuori prima.
1: No, io sai che invece su questa cosa qui, ecco, prima ero così anch'io, adesso mi sono molto inciabattato, cioè,
0: e ora che arriva il figlio c'è pure la scusa.
1: No, ci sono delle serate
0: per
1: che
0: pigiama,
1: poi per noi non esistono serate, nel senso che la notte siamo sempre qui, però il fine settimana, nei weekend in cui non lavoro, preferisco a volte passare una bella serata a casa con mia moglie, magari stai sereno, stai tranquillo, considerando però che il nostro lavoro ci spinge sempre a lavorare la sera, quindi quando c'hai due sere libere non ti va di uscire,
0: capito? No, ci sta.
1: Magari c'è una giustificazione in più.
0: Spazio a voi adesso, qual è quell'oggetto che era sempre con voi o che è sempre con voi? Vale tutto, sia un oggetto che utilizzate realmente o anche, occhio perché possiamo fare uno spin-off, amuleti, portafortuna, oggetti a cui tenete particolarmente, una foto, vale tutto.
1: Dai, 38822, 38822, tra poco i vostri messaggi vocali, subito il nuovo di Gabbani.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: Novità.
3: Novità RDS. Francesco Gabbani. Summer Funk.

0: You Spin Me Round qui su RDS nella notte dei guerrieri all'1 e 41. Che pezzo, ragazzi, abbiamo ricicciato
1: bello. Tanta roba. C'è chi ipotizza che il nostro oggetto da giovani fosse il postal market. In realtà io ho dei ricordi molto molto flebili del postal market, che lo dico per i giovani, era praticamente Amazon in versione cartacea. Tu potevi comprarlo e poi potevi ordinare via telefono. Era famoso perché quando eri ragazzino e cercavi qualche immagine che potesse un po' scuoterti, nel postal market c'erano la parte dedicata ai reggiseni, quindi uno guardava i reggiseni un po' si ringalluzziva. Pensa un po' adesso.
0: Scusate se mi tiro fuori, ma io sono nato nel 1988 quando ero ragazzino. Io non esisteva già, cioè
1: sono dell'86, io sono del 54.
0: No, ma scusami, quando io ero ragazzino, adolescente, quando cominci ad avere un po' quella curiosità, ma io non ho mai preso, non ci ho mai avuto un posto al
1: mare. Vabbè, ma perché poi dopo è diventato anche più facile trovare i giornaletti.
0: Per questo dico, ho vissuto quell'età in un'altra epoca, scusate se mi tiro fuori, ma
1: i primi flash, e poi chiudiamo questo spin-off di conoscenza del corpo al femminile, era il mio papà guidava il camion, alle volte andavo con lui, e quando andavi in certi benzinai c'erano sempre queste signorine
0: c'erano
1: tutte i calendari,
0: i famosi calendari, quelli un po' spinti, diciamo, non quelli che facevano le showgirl, che facevano tipo adesso la Ferilli, l'Arcuri, erano proprio quelli un po' più spinti.
1: Sono quelli artistici, che c'è stato il periodo dei primi anni 2000.
0: Ecco, per esempio, l'oggetto del professionista della strada una volta era proprio il calendario, faceva molto mascolinità, che poi è una roba.
1: Cioè, io credo che non esistesse un meccanico senza il calendario. Era proprio. Cioè, poi io penso, quando diceva lei può fare il meccanico, tenga qua il calendario.
0: Sì, era tipo l'attestato, l'abilitazione al lavoro.
1: Mandavano i vigili, scusi, ma lei ha il permesso? Guarda, il calendario lì, allora
0: è a posto. Quella è l'abilitazione. Sai, i medici hanno le lauree, no? Quando vai dal dentista c'è laurea in odontoiatria, invece dal meccanico c'è calendario. Più ne hai e più è attendibile il lavoro.
1: Certo. Ovviamente, amici meccanici, confermateci queste cose, e se ancora si usa. Perché ora è diventato tutto un po' più fighetto, no?
0: Sì,
1: cioè,
0: dai.
1: Il meccanico è tutto. Prego, si accomodi da questa parte. Invece una volta era un po' più rude la situazione.
0: Forse sì. Va bene. L'oggetto dal quale non potevate separarvi quando eravate ragazzini, raccontateci tutto con un audio. Dai, 38822 38822.
2: Il meglio di RDS non finisce qui. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
3: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: 1878 sa di felicità.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto.
3: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì.
3: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Sogni di giocare a tennis con Fabio Fognini o Flavia Pennetta? Partecipa all'asta al buio del Rotaract Genno, in campo con Fognini e Pennetta, per l'ospedale pediatrico Gaslini, tramite Gaslini Insieme. Visita unavoleperilgaslini.mai.canva.site.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Luna e 46, questa è la notte dei guerrieri e tra poco i vostri messaggi vocali al 388 22 388 22. Subito invece Cesare Cremonini ed Elisa.

0: Sabrina Carpenter, la sua When You Get Hot su RDS. Non volevamo aprire quello spin-off, è stato un po' buttato lì il fatto dei calendari, quelli un po' sporcaccioni,
1: invece...
0: che una volta andavano molto di moda, e di come anche la

0: come dire, ormai siamo talmente anche quasi un po' assuefatti, cioè Instagram è pieno di donne e uomini nudi, cioè ormai oltre all'accesso proprio alla pornografia, all'OnlyFans che è in mano a tutti, vabbè, non volevo fare nessun tipo di collegamento, però ormai è talmente semplice trovare nudità. Una volta, quando mi ricordo, entravo in questi posti, questi calendari erano
1: c'era molto più tabù.
2: Siamo dalla provincia di Torino.
0: Ciao.
2: Il mio papà era ex barbiere.
0: Sì.
2: Quindi pensate ai calendari negli anni 90. Da barbiere.
1: Dai barbieri non me lo ricordo, non me li ricordo. Ma evidentemente però ero piccolo.
0: Il barbiere da uomo.
1: Sì, forse.
0: Cioè io ne ho uno vicino a casa che è proprio il classico barbiere da uomo. Che sistema. Che la gente va lì anche a farsi sistemare il baffo.
1: Sì, è vero.
3: Ciao RDS.
0: Ciao.
3: L'oggetto che porto sempre con
0: macchina fotografica.
3: Anche quando andiamo fuori per qualche visita in qualche paese, diciamo in giro, in vacanza, è sicuramente la mia macchina fotografica.
0: Lo sapevo.
1: Grande classico. Va bene, no, lo spin-off è che ha raccolto più consensi.
0: Strano, come mai?
1: Sì, è incredibile. Però è vero, ci sono delle cose che siamo partiti da Roberto Baggio e da come magari la passione per il calcio, quando non c'erano elementi di distrazione come oggi, era molto più viscerale, no? Anche il rapporto proprio con l'oggetto, quindi il pallone, eccetera. E allora siamo andati ad indagare su tutto quello che una volta era meno accessibile e quindi era più raro trovarlo, e anche quando si doveva andare a cercare qualche immagine che scatenasse, scaturisse un po' di curiosità, un po' di dovevi andare a prendere, no, il giornale degli annunci, piuttosto che oggi invece è tutto molto più facile. Si arriva, cioè si è persa
0: l'attesa
1: e soprattutto il senso di saperti guadagnare quella cosa,
0: sì,
1: perché è tutto molto immediato, basta un click, basta uno schiocco di dita e c'hai tutto. Quelli che ti portano da mangiare, quelli che ti portano di là, che ti portano di qua.
0: Due tre esempi al volo, io mi ricordo quando compravo il CD e aprivo la bustina, cioè
1: con il libricino dentro,
0: lo ascoltavo 200 volte, il film, compravi il DVD per usare la cassetta, cioè era un'attesa
1: sui CD. Io avevo la curiosità di aprire il libricino per guardare i testi delle canzoni, dove le andavi a vedere, non è che c'era internet,
0: sai, dove? Su Sorrisi e Canzoni TV,
1: sì,
0: ogni
1: sì.
0: tanto c'era il testo delle canzoni, credo ci sia ancora,
1: però tu se volevi sapere il testo delle di quella canzone, di quel disco, di quella traccia, dovevi aprire il libricino e andartela a leggere. Cioè una roba che oggi si è veramente perso il senso di saperti guadagnare quella cosa,
0: dell'attesa,
1: è
0: del
1: immediato.
0: Non vedo l'ora di, faccio un esempio, lo streaming è bellissimo, cioè il fatto che posso vedere quello che voglio quando voglio, però porca miseria, quando andavi da quello che noleggiava le cassette o da Blockbuster il venerdì, cioè era un evento, evento, perché che cassetta scegli, cioè avevi un'attesa a portare a casa questo oggetto, lo guardavi, poi guardavi la cassetta, se era brutto ci rimanevi male, ma se era bella era una festa.
1: Oggi abbiamo gli algoritmi che in base a quello che tu guardi su quella piattaforma, poi è la piattaforma che ti dice guardati pure questo, visto che hai guardato questo.
0: E quindi, purtroppo, guarda, sto per
1: non
0: dire,
1: vogliamo fare i bacchettoni, però
0: cambia, diciamo una bumerata,
1: sì,
0: però voglio dirla, quando hai tutto un po' non hai niente, che
1: sì.
0: È come quando, mi ricordo, io partivo in macchina, avevo il porta CD e mettevo per quel viaggio quel CD là. Ora che magari hai mille piattaforme, mille cose,
1: sì,
0: metto la radio.
1: Talmente
0: cioè
1: l'imbarazzo della scelta che non sai neanche più tu cosa puoi scegliere, cosa ti serve di più o di meno.
0: Sì.
1: È così, questa è la notte dei guerrieri su RDS, adesso DJ Snake e G.